Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

se non ti sei accorto con che non ti c'ha, la gente che ti guarda se ne fotte niente, ma non è come brutta sta con male niente. Allora vedi, oh, tieni la me, per chi non si fa male riesce a nasa a me, e si pierda pacienza sono guai e mo. E allora

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 5 giugno. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: Top Week tutta italiana.
1: Top Week numero 5.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

0: Top Week,
1: la classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week numero 3.

0: buona domenica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Rap futuristico
1: 2011, oh, rap Fabri futuristico. Fibra, tranne te.
2: Oh, rap futuristico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok, rap futuristico.

sorge il sole. Come, come sai, non so come. Quando, quando non sapevano il nome. Perché, perché tu sei la ragione.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

me scrivo una canzone senza una storia d'amore. Come si può fare sesso senza fame dell'eccesso? Portami a Londra,

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

parole ai sordi. E qualcuno ha pensato che fosse morto lì, però no.

educata di quelle vite fatte così.

dormo mai. Voglio la vita di quelle che non si sa.

ognuno in fondo perso per i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come questa.

saper suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, sono sicurissimo.

0: E allora buongiorno, buongiorno a tutti, mattina tutta italiana, estate, sono le 7:02 minuti, siamo quasi puntualissimi, che precisione svizzera, ed è venerdì ragazzi, mi raccomando, tenete duro, è l'ultimo giorno della settimana. Io sono Rossella e sono in compagnia
1: buongiorno.
0: Sempre della mia Giulia.
1: Sono le 7:02, è venerdì, quindi tra poco andiamo tutti al mare.
0: Esatto, Giulia, io lo so che tu hai già la valigia in mano.
1: Ovvio.
0: Perché allora voi dovete sapere che lei appena arriva il venerdì alle 10:01, appena si stacca la diretta, esatto, con la valigia in mano è sempre pronta ad andare da qualche parte. Dove andrai?
1: Top secret, vado a Monaco a vedere la Formula 1.
0: Mi porti?
1: Ovvio, vieni.
0: Posso venire con te?
1: Certo, assolutamente.
0: No, questo weekend è lavoro, però siamo quasi vicine, perché anch'io ritorno. Allora, io torno su in Lombardia mentre tu ti godi un po' di, insomma,
1: ti mando delle foto.
0: Brava.
1: E allora con noi c'è anche un ospite, che non è un ospite ma è un veterano, però oggi
0: ha fatto incursioni in realtà, il nostro super Marco Di Buono. Eccoci qua, vediamo. Sì. È arrivato? Direttamente da Genova?
2: No, da Monaco.
1: Lo sta già guidando.
2: Sto facendo le prove.
1: Come stai, Marco?
2: Ciao Giulia, ciao Rossella, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Dove te ne vai questo weekend caldo di giugno?
2: Dove va? Secondo te dove va? Abbiamo cominciato camper.
1: Come è andata?
2: Me ne sto in giro per l'Italia. Bene, prima settimana in Liguria è stata una bella settimana, devo dire. I liguri poi sono delle persone che conosco ormai da tanto tempo, sono tornato dal Benga e devo dire che c'è stata una grande accoglienza, come se, ma d'altronde tutta l'Italia ti accoglie con grande gioia e con grande amore.
1: E hai fatta quella focaccia,
2: certo,
1: quella genovese
0: col cappuccino
2: ovviamente. Ovvio. Perché questa è la tipica colazione ligure, ovvero focaccia intinta nel cappuccino.
1: Provatela.
2: Mangi
1: solo salato,
2: io mangio solo, no, è diverso,
0: anch'io.
2: Io mangio solo
0: anch'io. Ma poi gli spaghettoni con le vongole di settimana scorsa, sei andato dalla signora a mangiarle?
2: Ah, perché l'hai vista? Ah, sì, ho mangiato anche, non mi ricordo, però l'ho mangiato, sì.
1: L'hai seguito?
0: Certo.
2: Ho mangiato i spaghettoni con le vongole, l'ho mangiato.
0: La stalker di Marco Di Buono sono diventata.
2: Comunque, me ne vado in Umbria io la prossima settimana, se capite da quelle parti, quindi Città
1: pure
2: di Castello, Montone.
1: Bene,
2: Sì, vi porto l'olio, dai. Vabbè.
0: E allora seguite tutti i camper su Rai 1.
2: Ma anche Rai Radio tutta italiana con queste belle fanciulle dalle 7 alle 10 tutti dal lunedì al venerdì, ecco.
0: Esatto. E adesso tu vai alle 7:30 su
2: Radio Kids. Vado dai miei bambini, l'ultima puntata, sì.
1: Sei triste?
2: Un pochino, mi mancherà tantissimo.
1: Mancherai tanto anche a loro.
2: Ecco, e anche a voi, spero.
0: Sì, ci mancherai. Grazie Marco.
2: Grazie a voi.
1: A presto Marco.
0: E allora noi andiamo, ci ascoltiamo la prima canzone di questa mattina.
1: Dedichiamo a Marco una canzoncina che è il suo ultimo giorno.
0: Dai, allora, mattinieri di Rai Radio Tutta Italiana, mattina tutta italiana estate, andiamo con il primo brano e lei è Elettra Lamborghini con Voilà.

0: E voilà, Elettra Lamborghini, eccoci qua alle 7.08 di mattina, tutte italiane, estate, buongiorno! Vi state svegliando?
1: Allora, io
0: dimmi.
1: Volevo lanciare un sondaggio
0: di già
1: ai nostri, sì, perché oggi è venerdì ed è 5 giugno.
0: Hai ragione.
1: E se ci pensi, è il primo vero weekend di giugno.
0: Eh sì, è il primissimo weekend, perché ci ha un po' tratto in inganno questo ponte.
1: Questo ponte,
0: vero?
1: Sì, sembrava un po' domenica, un po' martedì, ma è il primo vero weekend di giugno. Quindi noi vogliamo sapere voi cosa farete questo weekend, anche perché il weekend scorso era un po' brutto tempo, un po' caldo, un po' freddo. Invece questo sarà un weekend, poi lo vedremo anche con il metodo, molto caldo.
0: Quindi... Sì, tranne dove andrò io, perché torno a casa e mi hanno già avvisato, mi hanno detto mi raccomando portati il piumino perché ci sono ben 15 gradi, tra l'altro io sono preoccupata perché ho una serata all'esterno, quindi mi coprirò come per andare in montagna.
1: Non ci credo, stai scherzando, vabbè, comunque...
0: Oh.
1: Quindi io voglio già entrare nel mood di questo venerdì, che già mi vedo nel mare a farmi un bagno. Quindi mettiamo tutte le canzoncine un po' allegre. Però ti volevo chiedere di chi è oggi il compleanno, così iniziamo.
0: Allora, andiamo con l'almanacco di questo venerdì 5 giugno. Oggi ti dico anche, guarda, ti dico il proverbio e pure il santo. Esageriamo, oggi ci sentiamo generosi. Allora, il santo del giorno, oggi si festeggia San Bonifacio, quindi auguri, è un nome, diciamo, poco ecco comune, però festeggiamo tutti i Bonifaci all'ascolto, e San Bonifacio è vescovo e martire, considerato l'apostolo della Germania per la sua grande opera di evangelizzazione. Invece il proverbio del giorno, lo vuoi sentire, Giulia?
1: Sì.
0: Giugno ventoso, trebbio fruttuoso.
1: Oh.
0: È la prima volta che lo sento, devo dire. Anzi, fateci sapere se qualcuno di voi magari lo conosceva. Un po' di vento in questo mese fa bene ai raccolti, quindi forza, stringiamo un po' i denti se c'è qualche folata di troppo. Devo dire che qui a Roma ce n'è stata qualche folata di troppo, effettivamente. E allora, tantissimi auguri, anzi, ricordiamo un grande poeta del passato, Federico Garcia Lorca, nato nel 1898 ed è uno, appunto, dei più grandi poeti e drammaturghi spagnoli di sempre. E poi tantissimi auguri a Massimo Cacciari, filosofo, accademico e storico volto della politica italiana, e Stefania Sandrelli, icona ovviamente intramontabile del nostro cinema, ed è una splendida 78enne oggi.
1: Oh, le facciamo tantissimi auguri, portati benissimo.
0: È vero.
1: Quindi dedichiamogli una canzoncina a tutti loro per fargli gli auguri, chissà dove saranno a festeggiare adesso, portateci anche un po' di torta.
0: Allora ti propongo, esatto, torta, candeline, e io ti propongo rossetto e cioccolato della nostra Ornella Vanoni.
1: Andiamo.

0: Hai sentito che ti ho trovato una versione un po' remix?
1: Era proprio un remix, sei proprio una top DJ.
0: Grazie, ma
1: e tra l'altro suonerai questo weekend, ti ascolteremo. Dove?
0: Questo sabato sì, suonerò a Lavena Ponte Tresa, tra l'altro per la seconda edizione di un evento bellissimo che viene fatto appunto sul Lungolago, quindi ci auguriamo nelle previsioni, insomma, dalla nostra parte. Farà un po' freddino, però se ci copriamo, ma soprattutto balliamo e cantiamo tutti insieme, vedrete che insomma ce la faremo. E comunque sì, sabato appunto suonerò e sono molto felice, infatti sono già entrata un po' in modalità weekend con queste versioni non proprio, diciamo, radio edit, come si chiamano in gergo. Giulia, io so che tu hai qualche curiosità da dirci.
1: Ovviamente, ti
0: parliamoci.
1: Cioè, iniziamo già alle 7:15 con tutte le notizie del
0: carica
1: giorno.
0: Carica bomba.
1: Allora ragazzi, dovete sapere che la generazione Z è diventata ufficialmente, in base alle statistiche sulla strada, la generazione più single e non sposata della storia moderna.
0: No, ma come?
1: E veramente è un fenomeno mai registrato, secondo un crescente numero di dati che suggeriscono che molti giovani scelgono di rinunciare agli appuntamenti invece che semplicemente faticare a trovare una relazione. Tu pensa che più di 2000 adulti statunitensi ha rivelato che il 46% della generazione Z è single rispetto al 28% dei millennial.
0: Cioè, perché si fa fatica a trovare l'anima gemella.
1: Certo. E riporta anche che oltre il 60% degli uomini sotto i 30 anni non ha e non vuole assolutamente una relazione romantica. E il cambiamento inizia presto. Pensate che il 44% dei ragazzi della generazione Z dichiara di non aver mai avuto una ragazza o un ragazzo fisso o una storia importante durante l'adolescenza, circa il doppio rispetto alle generazioni precedenti. Per confronto, il 78% si frequentava con qualcuno da teenager.
0: Ok.
1: Quindi ragazzi, a breve la generazione Z diventerà tutta single, e quindi loro dicono che comunque i ricercatori, dopo la fatica del dating app, la solitudine post pandemica, okay, l'aumento dell'ansia,
0: un
1: eccetera,
0: po' di tutto,
1: quasi l'88% di persone dal 2028 in poi potrebbe diventare single.
0: No, però dai, che tristezza, insomma, così da soli. Avevamo letto una notizia che adesso c'è questa tendenza appunto anche di addirittura di sposarsi da soli, però io la trovo triste.
1: E non,
0: come
1: solo,
0: cosa,
1: e non solo, perché gli studi prevedono anche che entro il 2030 quasi la metà delle donne di età comprese tra i 25 e i 44 saranno single e senza figli.
0: Ah, proprio così. E allora mi sa che ci tocca a noi trovare l'anima gemella ai nostri ascoltatori. Quasi quasi poi la facciamo. Adesso forse è un po' presto. Li facciamo svegliare, ma iniziate a scriverci al 334-604-5640. Chi siete? Da dove ci state ascoltando? E perché siete già svegli alle 7:17 di questa mattina? E noi intanto, a proposito di amore, ci ascoltiamo Elisa. Amore è...

0: Amore è di Elisa, mattina tutta italiana estate, siamo su Rai Radio tutta italiana e Giulia è già a caccia di notizie curiose dal mondo e non solo. Dici Giulia, perché ci stavamo facendo di quelle risate.
1: Io questa notte non riuscivo a dormire perché avevo questa domanda che mi stava proprio facendo impazzire nella testa.
0: Immagino,
1: perché
0: dimmi.
1: Ho fatto un sogno che vinceva il Superenalotto 10 milioni.
0: Ah, ma tu vincevi il Superenalotto?
1: Io, purtroppo poi mi sono svegliata e
0: non era così. Niente.
1: Però ho pensato, con 10 milioni di euro, qual è la spesa più assurda che faresti?
0: Ma io sicuramente li spenderei.
1: Non diciamo cose tipo mi comprerei una Ferrari, mi comprerei una villa, qualcosa proprio che ti cambia la vita.
0: Io li spenderei tutti in viaggi, ti posso dire la verità? Cioè io proprio li utilizzerei per viaggiare, girare per tutto il mondo. Ma so che ci sono però delle cose ancora più assurde, vero?
1: Io assumerei qualcuno che mi ricorda dove ho messo le chiavi.
0: Ecco, questo potrebbe essere una cosa utile.
1: È uno dei miei problemi più grandi. Però ditecelo anche voi. Scriveteci al 334-60-45640 o tramite social. Con 10 milioni di euro, qual è la cosa più assurda e cosa vi compreste? Tu cosa ti compresti? Dai.
0: Io, ma sai che non lo so, ti dico la verità.
1: Sei
0: perché
1: tirchia, te li vuoi tenere tutti
0: brava,
1: in banca per
0: esatto,
1: te.
0: Esatto. No, ma ti dico la verità, io non sono molto attaccata alle cose materiali, quindi
1: li
0: spenderei tutti in viaggi, mi comprerei un camper come quello di Marco Di Buono e girerei tutto il mondo.
1: Ma vai con lui gratis.
0: Hai ragione, e mi tengo soldi.
1: E ti tieni i soldi.
0: Questa mi sembra un'ottima idea. Ci ascoltiamo Superstar, Giorgia Tiziano Ferro.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar di Giorgia con Tiziano Ferro. Ciao a tutti ragazzi, sono le 7:24, siamo su Rai Radio Italiana, tutta italiana estate. Seguiteci su DAB e su Rai Play Sound. E volevo parlarvi di un tema che secondo me
1: Dici.
0: siamo un po' tutti coinvolti, un po' tutti.
1: Ma
0: Quindi
1: anche
0: oggi
1: io?
0: tu sei la prima,
1: La prima
0: ok? La prima.
1: addirittura?
0: Quindi oggi facciamo una confessione collettiva. Nessuno giudica nessuno, mi
1: Giusto.
0: raccomando. Qual è la bugia che diciamo più spesso senza nemmeno rendercene conto? Allora,
1: Non leggiamo i vostri nomi, mi raccomando, saremo
0: potete
1: anonimi.
0: scriverci, non vi diremo neanche
1: No.
0: in anonimo, però intanto io inizio con le 10 bugie più usate dagli italiani.
1: Aspetta, io faccio così, sai come il trend
0: Rullo
1: che
0: di tamburi.
1: devi tirare giù il dito, no? Tira giù un dito se hai detto questa cosa, vediamo, eh.
0: Allora, iniziamo dal numero 10. Non ho fame. Detto normalmente 15 minuti prima di svuotare il frigorifero. Ti capita?
1: Ma io quello non lo dico mai, dico proprio direttamente ho
0: Tu sei
1: fame, datemi da
0: onesta. Allora,
1: mangiare.
0: vedi, già non sei bugiarda. Io invece lo dico e
1: Ah, dici che
0: faccio.
1: non hai fame e
0: Sì,
1: poi
0: non ho fame
1: mangi.
0: e poi mangio
1: E
0: qualsiasi
1: io mi
0: cosa.
1: mangio tutto e lo dico pure.
0: No, perché devo fare comunque un po' la scena. No, non ho molta fame.
1: Ah,
0: Per illudere il mio cervello,
1: capito?
0: capito? Però lo stomaco non mi frega, non riesco a fregarlo.
1: Senti il brontolio.
0: Allora, 9. Vado solo a dare un'occhiata. Frase pronunciata entrando in un negozio ed esce con 10 borse.
1: Questo lo dico
0: Anche
1: sempre.
0: questo mi capita, quindi io
1: Sì.
0: sono sempre più bugiarda. La numero 8. Questa sera vado a letto presto. Bugia del giovedì e del venerdì sera. Ecco, io mento anche nel lunedì. Tu?
1: Io sempre.
0: Sempre.
1: Sì,
0: Però tu
1: lunedì,
0: sei una
1: martedì,
0: dormigliona,
1: mercoledì.
0: dai, tu vai a dormire presto. Ancora vai a dormire.
1: No, in questi giorni sto andando a dormire molto, molto presto. Devo dirti
0: A
1: che
0: che
1: più.
0: ora? Dai, dacci un orario.
1: Ragazzi, io, cioè, se mi mandate un WhatsApp alle 10 un minuto non vi rispondo più,
0: No, veramente, tu
1: sì.
0: riesci già a dormire?
1: Certo, come no. No, allora io 9:59 mi metto con la mia bella copertina perché poi anche se fa caldo a me piace dormire
0: Ti
1: con
0: piace dormire con
1: qualcosa, eh?
0: qualcosa?
1: Quindi io 9:59 puntuale come un orologio svizzero,
0: Ma ti
1: copertina.
0: addormenti proprio facilmente? Ti guardi un film mentre ti addormenti, dormi con la TV
1: Faccio la cosa
0: accesa?
1: peggiore, ovvero
0: Quale?
1: scrollo il telefono,
0: E ti
1: quindi
0: addormenti col
1: guardo un
0: telefono
1: po', sì,
0: in mano?
1: col telefono in mano.
0: Ma io tutto questo tempo ho detto in radio, non lo fate, non dovete mai dormire e tu
1: Esatto.
0: mi stai dicendo che fai questa
1: Ma io lo
0: cosa.
1: sai che non ascolto i
0: Ma
1: tuoi
0: allora,
1: consigli.
0: bene, ma come fai a addormentarti? Che tra l'altro tu sei il caso che tutti gli scienziati vorrebbero studiare, perché in realtà dicono proprio l'opposto, che se scrolli prima di andare a dormire non riesci a
1: Esatto.
0: prendere
1: Sì,
0: sonno.
1: perché in
0: Tu
1: teoria
0: sei
1: allo
0: proprio il
1: schermo
0: caso.
1: io sono il caso opposto, ma
0: Ok.
1: anche se bevo il caffè. A
0: Vabbè.
1: me fa effetto camomilla, io no, col caffè non mi sveglio in realtà.
0: Ma tu sei un alieno? Da dove vieni?
1: Probabilmente sì. Vabbè, ma non
0: Strano,
1: so.
0: perché se mi danno un io già non riesco a dormire, se mi danno il caffè proprio
1: Ma
0: ciao,
1: lo sai che io non
0: non...
1: sono normale? Vabbè,
0: Esatto, ma
1: andiamo.
0: neanche io. Però comunque, poi la 7 è l'ultima puntata, poi Netflix ti propone la successiva e la successiva ancora e sono le 3 di mattina. Ti
1: No,
0: capita
1: quello no.
0: sempre anche questo?
1: Quello no perché io non sono da serie.
0: Sei da scroll,
1: Sono
0: ok.
1: da scroll.
0: Allora forse tu sei il numero 6. Non sto guardando il telefono mentre lo stai guardando.
1: Esatto,
0: Questo
1: quello sì,
0: sei.
1: quello sì.
0: Numero 5. Italiani, ascoltate, ti
1: Dici.
0: richiamo subito. Subito può significare da 10 minuti a 6 mesi. E questa è una cosa che, ahimè, io faccio sempre.
1: Ascolta, il subito è relativo, cioè adesso voglio dire, non è che dobbiamo per forza dargli una collocazione temporale, subito, dai, prima, dopo, poi possono succedere
0: Infatti
1: mille
0: tutti i miei amici
1: imprevisti.
0: mi dicono, ma subito, col quale fuso orario? Di Tokyo, Los
1: Brava,
0: Angeles?
1: esatto.
0: Poi numero 4, ho letto e accetto i termini e le condizioni, forse la bugia più grande della storia dell'umanità, perché anche io, e non prendete mai il mio esempio, io i contratti neanche li proprio prendo, firmo condizioni, cose,
1: Tutto,
0: potrei firmare
1: tutto.
0: una truffa, una frode, qualsiasi cosa, ma comunque leggere mi mette troppo pigrizia.
1: Quello anche.

0: Anche questo, ahimè, io faccio, cioè, comunque sono
1: questo
0: una bugiarda cronica.
1: Sei proprio, ma anche io devo dire, perché mi ritrovo in praticamente quasi tutte, quindi, ma io credo che lo siamo un po' tutti. Poi queste possono essere definite, ragazzi, bugie bianche, cioè dai, ci date ragione. Secondo me non sono bugie gravissime,
0: sì,
1: dai.
0: Ma perché poi vogliamo sentire quelle più strong, queste dell'antipasto.
1: Beh, certo.
0: Numero 2, 5 minuti e sono pronto. 5 minuti terrestri, marziani, nessuno lo sa. E per finire, da lunedì, dieta. La campionessa numero uno assoluta. E allora, ragazzi, prima di mettere Maria Cristina Zoppa, che ci saranno tante novità, vi racconterà di tanti interventi, voglio dirvi: trovate il coraggio della verità. Qual è la bugia che dite sempre e che tutti sanno essere una bugia? Scrivetecelo e ve lo ascolteremo con noi.
1: 334-604-5640. Vi ascoltiamo oppure scriveteci un messaggio. E adesso sono le 7:30 spaccate, quindi vuol dire soltanto una cosa: il collegamento con la nostra Maria Cristina Zoppa con l'almanacco musicale del 5 giugno.
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: Doppio appuntamento oggi per Disco Rai, nel buongiorno di Disco Rai, poi nella puntata in onda alle 13, replica alle 19, con Samurai J, che è venuto qui negli studi di Rai Radio Tutta Italiana per Disco Rai e per presentare Amatore, un album che vi sorprenderà moltissimo, e quindi vi invito ad ascoltare poi la puntata delle 13, replica alle 19 di Disco Rai, oppure andare su Rai Play Sound, perché troverete domani il podcast dell'incontro con Samurai J. Per Disco Rai Mattina invece abbiamo due piccole anteprime in questo spazio. Ma bentornati a Disco Rai. Io sono felicissima perché praticamente nella prima puntata noi avevamo un Disco Rai futuro con Samurai J, che adesso è diventato più che certezza praticamente in 9 mesi di questa stagione di Disco Rai.
4: Un Disco Rai presente.
3: Ammazza che presente, insomma, un presente fatto di record, ma soprattutto di canzoni che raccontano anche un momento storico, no? Perché tutti gli dicono: ma com'è questa ossessione, questo successo pazzesco? Allora mi hai ricordato mio padre, che mi diceva che durante la Seconda Guerra Mondiale o subito dopo la Guerra Mondiale c'era voglia comunque di fare festa, cioè anche in un momento così complicato, no? Di colorare almeno con la musica quelle che sono i nostri sentimenti, o no?
4: È sempre un momento per fare festa, sempre. Poi soprattutto in questo momento il mondo già è quello che è, quindi la gente vuole sicuramente sorridere. Penso che ci siamo riusciti con questa canzone, che questa è la cosa più bella.
3: Esatto, io veramente la sento nei mercati, nelle piazze, e mi emoziona molto, anche perché arriva da un artista che voi imparerete in qualche modo a conoscere proprio grazie a questo album, Amatore, che ha sorpreso molto anche me. Non che non me l'aspettassi, perché insomma della famosa Kazimma di Samurai J avevamo già parlato nell'intervista di settembre, però quest'album contiene tante cose e anche un'attitudine da cantattore, cioè io ti vedo anche pronta ad esempio parto subito dalla Pula, che mi ha molto colpito. È divertentissima, cioè è fatta proprio bene, e tu incarni, è vero, in una parte, non è tutto sudamericano, poi così, lo spirito latinoamericano, ma anche l'attitudine a mischiare un po' di malinconia con quella che è l'attitudine poi teatrale che c'è nel mondo latino, no?
4: Certo, certo, ma infatti per questo mi piace chiamarla latino-mediterraneo, quest'onda che stiamo portando, perché c'è tanta italianità e c'è tanto sound latino, quindi è un mix micidiale secondo me.
3: Ed è micidiale quando tu incontri artisti speciali, come parto subito da Serena Brancale, cioè in questa disgraziata, dove c'è vero, cioè, c'è un divertimento che io non lo so, proprio vai ad attingere, anche essendo molto moderno, alla grande tradizione culturale anche italiana, no?
4: Certo, certo, ma lo spirito, cioè il senso era proprio quello di fare questa lite tra marito e moglie, proprio classica coppia italiana. E riprendere pure un po' quella che era la vibe di Mina Celentano, no?
3: Che t'ho già di, infatti, esatto. Ho pensato a quello.
4: Esatto. Poi c'è pure tanta napoletanità in questo brano, perché mi ricorda pure molto un po' le cose di Carosone, un po' Federico Salvatore, mi ricorda un po' tutti.
3: Madonna, hai citato Federico Salvatore.
4: È molto Federico Salvatore quel brano lì.
3: Sì.
4: Cioè quel vedi che faccio prima.
3: Ma
4: che
3: tu tutta questa cosa, sei giovanissimo, chi te l'ha data?
4: La musica, a me piace la musica.
3: La tua ossessione.
4: Certo, certo. Quindi comunque ascolto tutta la musica, e poi soprattutto è la mia terra. conosce tanto cultura degli artisti della mia terra sicuramente, perché andavano scoperti. Poi a parte da piccolino, Tony Tammaro, Federico Salvatore, c'era tutto quel filone lì, mia zia le adorava e me li faceva ascoltare sempre.
3: Ecco, c'è sempre una zia di me, lo dico sempre pure a mio nipote, c'è una zia che ti deve iniziare a
4: sì, ma le migliori

0: scienziato.
1: Uffa. No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite? Non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiatori,
1: con il corteggiamento. Mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Rilassa, fai un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qua. Dai, facciamo pacine, eh.
1: Vabbè, ya.
3: Disco Rai. La musica scelta.
4: Però, diciamo che amatore è anche, cioè, ami comunque fare anche incontri musicali, ovviamente da citare subito quello con Saif in Malatino. Che incontro è stato e che cosa poi rappresenta?
5: Guarda, l'incontro è stato molto divertente perché per quanto si possa pensare che la collaborazione sia avvenuta dopo Sanremo, perché comunque c'è stata tanta amicizia tra me e lui durante Sanremo, perché ci scambiavano per la stessa persona, perché le mamme, perché tutta una serie di analogie comunque che abbiamo avuto io e lui. Però il brano è nato in realtà prima, è nato a dicembre, da una casualità. C'è stato Mace che ci ha uniti senza saperlo, cioè Mace aveva un mio ritornello vecchio di 4-5 anni e ha fatto mettere una strofa Saif su questo ritornello. Ci ha uniti, quindi io poi scrissi a Saif su Instagram, dissi: guarda, mi è arrivata sta strofa, bello, becchiamoci. Ci siamo beccati e è nata Malati, molto semplicemente.
4: Perché tra l'altro voi avete, cioè, questo parallelismo, anche se non avete la stessa origine, le stesse radici.
5: Per qualche motivo la gente ci ha associati, sarà la Treccina, sarà le mamme, sarà, non lo so, però...
4: Perché cioè, questo fatto di rispettare, di parlare molto della mamma, in realtà vuol dire avere molto a cuore quelle che sono le proprie origini,
5: ovvio,
4: il proprio destino. Cioè, in questo, intervistandovi separatamente, l'ho ritrovato moltissimo, no?
5: Certo, ma sono un amatore. Se e non amo la mia mamma, che amatore sono, scusa.
4: E poi questo indubbiamente. E poi la cosa incredibile è che avete anche un'autocoscienza molto forte. In questo periodo sono usciti degli album, Madame, Dito nella piaga, oppure Lo stesso rancore, che parlano di artisti che si bruciano facilmente. Voi sembrate avere una maturità che hanno i cantanti di 60-70 anni.
5: Perché nel mio caso, scusami se ti ho interrotto,
4: no,
5: ho parlato sopra, c'ho questo vizio a volte
4: no,
5: di
4: no,
5: accelerare,
4: vai, mi piace.
5: Di fretta. Io personalmente, nel mio caso personale, questa che può apparentemente sembrare coscienza, in realtà frutto di tante sofferenze che ho avuto in passato, tanti momenti bui che comunque poi mi hanno consentito di prendere quello che sta succedendo adesso per quello che è, cioè senza, senza, capito, non è il momento, è la mia vita questo, anche se sembrerebbe esserlo, non lo è, cioè spero che ce ne saranno tanti altri, se non ci dovessero essere, amen, però è un momento. Pensiamo a costruire, cioè questo è il modo in cui io sto approcciando questo periodo.

Ed eccoci qui, grazie a Maria Cristina Zoppa per il consueto collegamento del Disco Rai. Questa volta il protagonista è stato proprio Samurai J, ma adesso ci ascoltiamo Achille Lauro con Comuni Immortali.

0: È bella, che poesia, comuni immortali di Achille Lauro. In questa mattina tutta italiana, mancano 15 minuti alle 8 e quindi vogliamo insomma sapere, voi che ci state ascoltando, vi siete svegliati? A quanti caffè della giornata già siete?
1: Ma soprattutto io credo che sia anche arrivato il momento degli oroscopi.
0: Penso proprio di sì. Ormai questo momento è il nostro rituale,
1: È il nostro
0: Giulia.
1: rituale, io voglio sapere. Raccontami qualcosa, che succede con questi
0: Io
1: oroscopi?
0: mi
1: Ci
0: metto
1: ho preso
0: come.
1: gusto, non ci credevo più di tanto. Invece ora, senza l'oroscopo, la mattina, dimmi.
0: Lo so, perché poi sai che cosa? L'oroscopo è quella cosa, ecco, secondo me rientra un po' nelle varie bugie che ci diciamo. È quella cosa che tutti noi diciamo: ma sì, non ci credo all'oroscopo, ma
1: E
0: che vuoi
1: poi.
0: che sia? Però poi te lo vai a leggere,
1: Eh
0: capito?
1: sì, eh sì.
0: E un po' ti fa influenzare. E allora io ti dico, come al solito, i tre segni più fortunati della classifica per oggi, quindi per il 5 giugno. In vista del weekend troviamo al terzo posto il segno dei pesci.
1: Al terzo.
0: Esatto, quindi cari pesciolini all'ascolto, arrivano le risposte e le buone notizie che stavate aspettando da tempo, in particolare sul fronte economico e professionale, quindi arrivano dei soldini, ecco, che in vista delle prenotazioni delle vacanze possono essere utili. Molti pianeti giocano a vostro favore, spazzando via le nuvole dei giorni scorsi. Torna la pace anche in famiglia e nella vita di coppia, permettendovi di chiudere la settimana lavorativa con un profondo senso di benessere e serenità. E poi al secondo posto troviamo il segno del toro. I moti zodiacali vi benedicono alla grande, con Marte nel segno che vi regala una grinta invidiabile e Giove in ottimo aspetto. La vostra giornata sarà all'insegna della produttività e delle occasioni d'oro, specialmente per gli affari e i guadagni. Anche la vita affettiva ne beneficia. Se c'era qualche tensione, finalmente arriva la svolta romantica o una piacevole conferma da parte di chi amate. E rullo di tamburi, al primo posto troviamo il segno del cancro. State per vivere una delle giornate più soddisfacenti e fortunate dell'intero anno. Con Venere, Mercurio e Giove tutti a favore nel vostro segno, la fortuna vi bacia sia in amore che sul piano materiale. I single all'ascolto, mi raccomando, aprite le orecchie perché avrete un fascino irresistibile e sono favoriti gli incontri speciali, mentre sul lavoro potrebbero sbloccarsi delle notizie positive o piccoli guadagni. Guadagni inaspettati, quindi godetevi questo momento magico. E questi erano i tre
1: Comunque
0: segni più
1: sembri
0: fortunati di
1: molto
0: oggi.
1: Paolo
0: Lo
1: Fox, se
0: so,
1: posso dire,
0: più
1: proprio.
0: passa il tempo, più me ne rendo conto. E non so se questa sia una cosa positiva o negativa, Giulia, ho un po' paura.
1: Però ci sta, allora dedichiamo una canzone a questo cancro che è così fortunato.
0: Ma visto che sono così innamorati, io andrei con i romantici Tommaso Paradiso.

0: Mitici Tommaso Paradiso è qui su Rai Radio Tutta Italiana, mattina tutta italiana, estate in questo venerdì, dai che è l'ultimo giorno della settimana, tenete duro, forza che arriva il weekend. Giulia ci ha già detto i suoi piani, andrà nella meravigliosa Monaco, io torno su al freddo per una però bellissima serata dove ci scalderemo a ritmo di musica e vogliamo sapere ovviamente da voi che cosa farete per questo weekend. Scrivetecelo, mandateci un messaggio vocale,
1: tra l'altro
0: qualsiasi
1: ci stanno
0: cosa.
1: Arrivando tutti i messaggi perché prima abbiamo annunciato quali sono le bugie più assurde che avete raccontato. Vi capita di dire queste insomma bugie che sono anche un po' così, bugie bianche, e quindi ce n'è una, vabbè, sono le classiche, allora la scusa del traffico dal letto, pronto, sto arrivando, c'è un traffico assurdo, per caso che mentre parlava il mio collega mi sentiva in sottofondo con la macchina del caffè e il cane che abbaiava in casa.
0: Fantastico.
1: Rossella si chiama come te.
0: Ecco, ma non dovevamo dire il nome. Vabbè, dai, Rossella.
1: Ecco, il nome non c'è. Capo, 39 di febbre, non riesco nemmeno ad alzarmi. Due ore dopo gli compare la storia di Instagram allo stadio senza ricordarsi che il capo la seguiva.
0: Allora, questo è capitato con una mia amica, non facciamo nomi, e allora praticamente io quel giorno ero, insomma, passavo di lì dove appunto lavora lei, tra l'altro se mi sta ascoltando adesso sta ridendo, e, che avevo un evento da fare. E ho incrociato il suo capo e mi chiede: ma più tardi deve arrivare anche la tua amica, giusto? E io: sì, certo, assolutamente. E poi mi viene in mente che fosse successo qualcosa e dico: ascolta, no, mi sa di no, perché si è sentita male in tutto ciò. non vi dico, era ad una festa, insomma, è stato molto divertente, però ho avuto la prontezza nel, insomma, coprirla, infatti è andato tutto bene. Non facciamo nomi.
1: Comunque, quali sono le cose che facciamo tutti ma fingiamo di no? Controllare il frigo 7 volte sperando, ecco, che compaia qualcosa di nuovo. Lo faccio.
0: Anch'io.
1: Tu lo fai?
0: Sì, ogni tanto lascio anche cose in frigo. Tipo il telefono.
1: Anche io, mi capita, veramente.
0: Vero?
1: Io apro il frigorifero e lascio il telefono e poi cerco il telefono per tutta casa e ce l'avevo nel frigorifero. Oppure mi capita anche di stare al telefono mentre cerco il telefono.
0: Anch'io, ma io pensavo di essere l'unica.
1: No, mi capita sempre. Dov'è il telefono? Quel telefono in mano?
0: E ce l'ho in mano.
1: Addirittura prendo il telefono in mano per farmelo squillare, cioè proprio qui siamo alla follia più totale.
0: Ecco.
1: Poi riattaccare e poi richiamare subito perché non si era capito niente. Vabbè, questo non l'ho capita. Dire non guardo più serie e poi finire 3 in una settimana.
0: Vabbè, io le serie sai che non le guardo.
1: Poi un'altra cosa che faccio sempre è fare finta di aver capito una battuta ridendo.
0: Tipo, ah, sì.
1: Invece il rapporto segreto con il telefono lo uso solo per 5 minuti, sparisci per un'ora. Cercare appunto il telefono mentre lo hai in mano, vedi, è una cosa super
0: ma vedi
1: comune.
0: Che allora lo facciamo tutti.
1: Abbassare il volume della suoneria per sembrare impegnati, fare lo screenshot per non dimenticare e poi dimenticare lo screenshot, un'altra cosa che io faccio sempre.
0: Oppure no, vabbè, questa non rientra nelle bugie, ma mi è venuto in mente quando fai uno screenshot di una chat da mandare ad un'altra persona, magari stai parlando con la tua amica, ti stai confidando, sbagli e mandi quello screenshot alla persona proprio interessata.
1: Lo faccio sempre, io lo faccio sempre e sono mi è capitato proprio di recente che mando gli, infatti adesso io ho paura a fare gli screen.
0: Anch'io.
1: Non li manderò mai più.
0: Ma
1: proprio.
0: Sai che c'è un aggiornamento su alcuni telefoni, io non ho capito
1: che
0: come.
1: Lo vedono, che lo che, fai.
0: Esatto.
1: Sì, anche questa figuraccia mi è capitata.
0: Anche a me.
1: Mi è capitata su Instagram che ho fatto lo screenshot a questo.
0: Con sotto Giulia ha fatto uno screenshot.
1: Sì, e questa persona mi fa: scusa, perché mi fai gli screenshot? Ho detto: no, scusa, il telefono che mi è caduto, si è fatto lo screenshot da solo, quindi hai peggiorato la cosa.
0: Esatto, sai presente lo scricchiolio sui vetri, così. Vai, altre bugie.
1: Vabbè, le scuse universali che non convincono nessuno. Non ho visto il messaggio, mi si è spento il telefono, avevo la batteria scarica, non è colpa mia, è internet, scusami, ero al lavoro. Tutte balle, ragazzi. Oppure, vabbè, da domani smetto di... Allora, io vorrei farla finire ai nostri ascoltatori. Scriveteci.
0: Ricordiamo il numero WhatsApp 334-604-5640.
1: Vogliamo sapere qual è la cosa che voi... Da domani smetto di cosa? La cosa che rimandi da mesi è...
0: La
1: mia
0: palestra.
1: Scusa più usata è: quando non ho voglia dico sempre... Ecco, tu quando non hai voglia cosa dici? Che usi trovi?
0: Io ad esempio sono una di quelle che quando organizziamo un'uscita, allora i giorni prima sono felicissima, dico dai che bello, si esce, poi arriva il momento in cui devo uscire, non voglia per niente.
1: Ma tu sei proprio pigra, ho trovato una persona più pigra di me.
0: Sì, e quindi mi invento le scuse più assurde, ma tipo anche ovviamente, vabbè, credo che la scusa più classica sia... Non mi sento molto bene, ho un po' di influenzina, poi in realtà stai benissimo.
1: Però non c'è una bugia che tu usi, diciamo, spesso, non lo so.
0: È questa, o mi fingo malata o magari dico che devo lavorare, in realtà non devo lavorare. No, mi piace perché tra l'altro mi stanno ascoltando probabilmente tutti i miei amici così, e quindi da adesso dovrò trovare delle nuove scuse, oppure non mi crederanno mai più, capito? Cioè, questo programma non va molto bene, nuoce alla mia, insomma, dignità. E che dici, mandiamo una canzone o hai altre bugie, altre scuse?
1: C'è una canzone che parla di bugie, no?
0: Ma te la cerco, intanto ci ascoltiamo Tiro Mancino, Due Destini.

0: fino alla fine questa canzone. Tiro Mancino, Due Destini, bellissima. E siamo su Mattina tutta italiana estate. Sono le 8:03. Siamo ufficialmente entrati nella seconda ora insieme. E Giulia, io ho una notizia per te.
1: Ho quasi paura.
0: Ma allora, devo dire che è una notizia molto curiosa e mi ha fatto anche particolarmente sorridere. Tu l'hai mai visto Toy Story da bimba?
1: Certo, era uno dei miei cartoni preferiti.
0: Ecco, e allora devi andare al cinema perché nel cast di Toy Story 5, oltre a Bad Bunny, ci sarà una novità. Questa cosa mi ha fatto parecchio ridere perché, insomma, mi immaginavo delle cose. Allora, la voce italiana, quindi, che doppierà Bad Bunny, sai chi sarà?
1: Chi?
0: Rullo di tamburi. Sal Da Vinci. Sal Da Vinci presterà la voce a Toy Story 5. Quindi, dopo diciamo, i grandi successi anche dell'ultimo Sanremo, lui interpreterà la pizza quellente. Scusatemi, napoletani all'ascolto, non vorrei insomma pronunciare male. Quindi la pizza con gli occhiali, se andate sul web la trovate, ci sarà appunto questo personaggio, questo trancio di pizza con gli occhiali scuri, e lui appunto, il vincitore di Sanremo, entrerà appunto nel cast del film d'animazione nelle sale italiane dal 18 giugno.
1: Posso fare una domanda?
0: Dimmi.
1: Ieri abbiamo detto che Elon Musk voleva offrire quasi 70 milioni di euro per
0: È
1: cambiare il
0: vero.
1: nome di Bad Bunny in Good Bunny,
0: Esatto.
1: ma con Sal Da Vinci, secondo te quanto gli offre?
0: Ma secondo me getta la spugna. Comunque mi
1: Proprio.
0: immaginavo una versione di Bad Bunny in napoletano, cioè se magari in una sua canzone, "Uai, devi tirar mas
1: Io
0: foto".
1: penso che Elon Musk non la prenderà bene.
0: No.
1: Questo Sal Da
0: No, no,
1: Vinci
0: no.
1: potrebbe non piacere. Gli dirà: ti offro 200 milioni,
0: Esatto,
1: chiamami.
0: esatto, esatto. Quindi l'artista napoletano presterà appunto la voce alla pizza quellente, uno dei nuovi personaggi del film d'animazione più
1: Che
0: atteso
1: bello, secondo me avrà un
0: dell'anno.
1: successo enorme, non vedo di andarlo a vedere al cinema.
0: E allora ci ascoltiamo proprio a proposito una canzone che non abbiamo mai sentito, ma mai, mai, mai proprio. Ormai la cantano dalle Alpi all'Uzbekistan, Per sempre sì di Sal Da Vinci.

0: Vinci per sempre, sì, in questa mattina tutta italiana estate. Ragazzi, siete su Rai Radio Tutta Italiana con me, Rossella e Giulia. Eccoci qua.
1: Rossella e Giulia.
0: Sì, poi Rossella, le
1: non
0: mie
1: siamo
0: personali.
1: Giulia Rossella, no.
0: Io sono Rossella.
1: Ma tu hai 20 personalità.
0: Infatti oggi sono Rossella, però c'è Alberga in me, Raffaella, Gabriele, Giulia, poi magari c'è anche una Giulia, chi lo sa, Martina, Genoveffa.
1: Vabbè,
0: boh, diciamo
1: le
0: un po' di nomi.
1: E 8. E siamo già, come potete immaginare, fuse.
0: Noi come il fuso orario, siamo fuse, ma perché vi teniamo compagnia, siamo noi la vostra caffeina quotidiana. Se non avete già bevuto il vostro caffeuccio, abbiamo fatto una citazione.
1: Esatto.
0: Sì, esatto, noi abbiamo mangiato già il saccottino al cioccolato, il succo di frutta, abbiamo già bevuto non so quanti caffè, e vabbè, così è così. E ci piace magna, che dobbiamo fare? Giulia, che cosa stai guardando sul telefono?
1: Allora,
0: sta sempre questo telefono in mano, io non lo so.
1: Troppi flirt. Allora, c'è un uomo che ha passato 20 anni vivendo con sua moglie senza rivolgerle la parola a causa di una discussione nel 1997.
0: Pov, sei un tipo rancoroso, comincio io.
1: Sei un tipo rancoroso, quindi per 20 anni Otu Kashimano non ha parlato con sua moglie Yumi. Nonostante vivessero sotto lo stesso tetto e crescessero insieme i loro tre figli, tra loro regnava il silenzio. Yumi continuava a parlargli, ma lui non rispondeva, solo con cenni del capo o brevi grugniti. La situazione
0: grugniti?
1: Andò avanti per decenni, così, finché il figlio, 18enne, decise di chiedere aiuto, chiedendo un aiuto tramite una trasmissione televisiva giapponese. E il programma organizzò un incontro tra i due nel parco, dove si erano dati il primo appuntamento.
0: Ah,
1: vedi che romantico. E davanti alle telecamere Otu ruppe finalmente il silenzio e confessò il motivo del suo comportamento: era geloso delle attenzioni che la moglie dedicava al suo pappagallo.
0: Ma veramente?
1: E quello che era nato come un risentimento momentaneo si è trasformato anno dopo anno in un'abitudine difficile da spezzare. Ma con emozione l'uomo ringraziò Yumi per tutto ciò che aveva sopportato, cioè, insomma, tutto l'amore per i figli,
0: cioè,
1: la casa, scoppiarono in lacrime, ma lui, dopo il bacio, fece scappare il pappagallo.
0: E beh, certo, perché è stata praticamente è stato l'origine di tutti i drammi. Dimmi.
1: Lei ha chiesto il divorzio.
0: Però posso dire, dopo questo chiarimento, allora avrebbe dovuto chiedere il divorzio tanto tempo prima.
1: E ora sono 10 anni che sta cercando il pappagallo.
0: E certo, comunque
1: quindi,
0: questi pappagalli fanno un po' di danni.
1: Quindi è una situazione. Ma io, guarda, io ho comprato i pappagalli perché tra tradimenti, cose.
0: Ma io ho letto una notizia, Giulia, di un pappagallo.
1: Sì.
0: Praticamente aveva imparato, il pappagallo grigio, che è una specie che praticamente è molto intelligente. I pappagalli in generale sono molto intelligenti, ma questa specie ce l'ho ancora di più. Praticamente, sai che cosa faceva? Aveva imparato tramite Alexa ad ordinarsi gli snack online, quindi si faceva arrivare a casa gli snack.
1: Questo pappagallo mi piace, però non mi piacciono i pappagalli. Dai,
0: ti piacciono o non ti piacciono?
1: Dopo lo snack me ne voglio prendere uno, così trovo la scusa che quando ci saranno gli snack dico è stato il pappagallo.
0: Questa potrebbe essere un'ottima bugia bianca, ma non so chi ti potrebbe credere.
1: Beh, comunque, tu pensa che, tornando dai pappagalli alle donne, un recente sondaggio ha rivelato che l'88% delle donne crede di avere un istinto investigativo più forte dell'FBI.
0: Ce l'abbiamo,
1: quando
0: infatti
1: sospetta che qualcosa non vada nella propria relazione. I ricercatori affermano che le donne sono molto più propense a notare cambiamenti e comportamenti sottili, incongruenze e schemi nascosti prima di affrontare il partner. Lo studio è diventato rapidamente virare online, con migliaia di persone che scherzano sul fatto che l'intuizione della reazione potrebbe essere uno degli strumenti investigativi più potenti in assoluto.
0: Ma infatti l'FBI è il posto con più quote rosa in assoluto, perché sono tutte donne.
1: Ma tu sei team indago sul mio partner o preferisco non sapere?
0: Io sono team che mi accorgo di tutto.
1: Ti accorgo, quindi
0: mamma,
1: però tu vai
0: mia
1: proprio a indagare, cioè vuoi trovare qualcosa o proprio non ti
0: ma
1: interessa?
0: Non
1: alla
0: ma
1: fine
0: non mi serve indagare, perché me ne accorgo, cioè ho questo sesto senso.
1: È
0: che
1: sesto
0: a volte
1: senso.
0: Io non so se è un bene o un male, mi accorgo di tutto, sento proprio anche quei minimi cambiamenti nell'umore, nel carattere, in tutto e per tutto. E quindi quindi povero, povero il mio partner.
1: Beh, bocca al lupo,
0: sì,
1: a lui.
0: Vero,
1: okay.
0: Vero.
1: Bocca al lupo.
0: E allora andiamo con l'ultima di Biagio Antonacci, You and Me.

0: Che poesia quella di Biagio Antonacci con You and Me, il suo ultimo singolo, e ci fa sempre sognare con le sue note, le sue canzoni. Ma a proposito di diciamo romanticismo e relazioni, fidanzati all'ascolto, mariti all'ascolto, prendete nota perché una ricerca dice che spendere soldi per la vostra ragazza o insomma vostra moglie può migliorare la tua salute e allungarti la vita. Quindi spendiamoli questi soldi. Allora, una ricerca nel campo dell'economia proprio comportamentale ha analizzato il comportamento di 152 uomini per 5 settimane, monitorando le spese quotidiane, il livello di stress, l'umore, la soddisfazione generale della vita e i risultati. Quindi, ragazzi, qua c'è proprio, cioè, una ricerca scientifica, non stiamo inventando cose. Sai che magari potreste dire: sì, vabbè, Giulia, Rossella, vi inventate queste cose per far
1: Invece
0: sì
1: no.
0: che, insomma, noi uomini li spendiamo questi soldini. Invece no, c'è proprio una ricerca qua, ragazzi, cioè mica lo diciamo noi. Gli uomini che spendevano regolarmente per la propria partner attraverso regali, esperienze condivise, cene, attività insieme, riportavano fino al 23% di riduzione dello stress. E io aggiungo probabilmente perché le loro partner non si lamentavano ricevendo regali o comunque attenzioni, potrebbe essere, non lo so, eh. Livelli più alti di soddisfazione nella vita quotidiana, maggiore stabilità emotiva e un senso più forte di scopo ed identità personale nella relazione. Quindi,
1: Ecco,
0: insomma,
1: uomini, quindi avete capito cos'è
0: prendete nota.
1: il vostro scopo, cioè proprio. Io penso che ci stanno.
0: Ma sì, ci sta. Ma tra l'altro voi siete team di quelli che dividono il conto oppure pagano tutto?
1: No.
0: Tu? No.
1: No,
0: Ti ho sentito
1: io.
0: un
1: No.
0: secco no.
1: Ma
0: No!
1: in che senso?
0: Cioè, tu quando vai al ristorante con la tua metà, paghi tutto tu, fai a metà, paga
1: Ma io
0: lui.
1: non parto neanche il portafoglio proprio,
0: Brava.
1: cioè non se, già
0: Giulia, insegnami la vita, insegnamela, ti prego.
1: cioè proprio se mi fa pagare io alzo, gli tiro un tacco e proprio e mi deve pure ricomprare la
0: Tra
1: scarpa.
0: l'altro Giulia mette tutti i tacchi 12, perciò a spillo, quindi sono
1: Sì,
0: pericolosi i
1: proprio.
0: ragazzi.
1: No, non perché ora io sono dell'idea, però scrivetecelo ragazze,
0: Siamo
1: perché
0: curiosi.
1: purtroppo questi uomini di oggi ormai sono diventati un po' così. Io penso che un uomo per galanteria deve comunque sempre pagare ad una donna. Magari si è giustamente poverino, non può permetterselo
0: Certo.
1: tutte le sere o in un posto anche diciamo costoso, basta anche offrire un gelato, una passeggiata, però ci devono stare quelle
0: Quella
1: galanterie
0: galanteria è
1: che non è
0: vero.
1: tanto il dove ti porta, se è elegante o è il gesto, perché non è
0: Brava.
1: il pagare, è far vedere che comunque
0: Ci tieni.
1: ci tiene, che fai un gesto, capito? Quindi sì, secondo me.
0: Sono d'accordo, Giulia. E allora impariamo un po' di romanticismo, di galanteria. No, ma lo so che i nostri
1: Quindi
0: ascoltatori
1: ragazze,
0: sono
1: se ci state,
0: bravissimi.
1: però aspetta, perché ci sono anche delle donne che
0: Sì.
1: ormai, sai, si offendono perché ci tengono anche loro a pagare.
0: È
1: Quindi il mondo è
0: vero.
1: anche un po' cambiato, perché magari le donne sono comunque più indipendenti, vogliono sentirsi più autonome, più. Comunque, non vi preoccupate che non sono quelle donne, quindi pagatemi il conto,
0: E occhio
1: grazie.
0: perché vi potrebbe arrivare un tacco in fronte, quindi io ho paura. Allora, Giulia, abbiamo qualche altra curiosità?
1: Sì, perché in Svezia sta succedendo qualcosa di veramente molto interessante. Pensare
0: Sentiamo.
1: che lasciare il gatto solo tutto il giorno è veramente, severamente vietato dalla legge in Svezia. Quindi
0: Ah.
1: tu, se vai in Svezia con Spritz, il tuo gatto, lo lasci solo per venire in radio per più di qualche ora,
0: Amore.
1: ti possono denunciare. Perché secondo le norme aggiornate per il benessere degli animali entrate in vigore nel 2019, l'Agenzia svedese per l'agricoltura richiede ai proprietari di garantire ai loro gatti un contatto sociale quotidiano. Quindi le regole stabiliscono che non dovrebbero mai essere lasciati soli per più di 12 ore consecutive.
0: Certo, giusto, giusto, ma infatti questo non vale solamente per i cani, ma vale per tutti gli animali domestici perché hanno bisogno del nostro affetto e della nostra vicinanza, quindi mi raccomando. E poi tra l'altro in Svezia a me piace come paese
1: Sei mai
0: perché,
1: stata?
0: no, non sono mai stata, però ha delle leggi interessanti.
1: Beh, sono molto avanti, sono molto soprattutto civili
0: Sì, sono molto
1: e.
0: attenti a quello che è la sfera emotiva. Infatti, anche ieri leggevamo che, ad esempio, è il primo paese dove i medici considerano viaggiare proprio come una terapia. e quindi unita anche a questo degli animali domestici diventa molto molto interessante.
1: Però ti posso dire,
0: dimmi,
1: come si sta in Italia, nel proprio paese.
0: Mamma mia.
1: Cioè,
0: è proprio una favola.
1: Ma in Svezia non hanno queste canzoncine, quella è tutta italiana, quindi
0: come questa?
1: Come questa, sentiamola.
0: Senti la brancale.

che meraviglia, mi ha riportato indietro nel tempo alla mia adolescenza. Questa canzone non la sentivo da tanti anni, stavo raccontando a Giulia, ma anche lei se lo ricorda. Era la colonna sonora di Amore 14 e adesso ci ascoltiamo anche Signorina di NG.

0: Angie con Signorina alle 8:31 su Rai Radio Tutta Italiana in questa mattina tutta italiana estate. Giulia, tu li ascolti i podcast?
1: Sì, assolutamente. E noi abbiamo una sezione super vasta con tantissimi podcast original che potete trovare su Rai Play, appunto Rai Play Sound. E Rostello, raccontaci un po' di questi podcast, perché so che anche tu sei una grande appassionata.
0: Sì, a me piacciono moltissimo, io me li ascolto anche quando sono in treno, in macchina, perché mi rilassano e poi imparo tante cose.
1: Oggi prenderei il treno, quindi dimmi quale ti ascolto, magari me lo sento anche in macchina per andare a Monaco.
0: Guarda, io oggi ho 3 ore di treno e quindi mi ascolterò il podcast che parla di ADHD, che è un tema molto caldo, tra l'altro, dell'ultimo periodo. Se ne parla tantissimo, ma a volte c'è poca, insomma, chiarezza riguardo. E allora vi proponiamo il podcast ADHD Avanti Veloce, dove trovate sia la prima che la seconda stagione. L'ADHD sembra essere il disturbo del momento, ma fra diagnosi, cotte mangiate da fare online e tutorial sui social che spiegano tutto in 90 secondi, c'è ancora tanta, troppa confusione. Ma quindi che cos'è l'ADHD? Esiste? E soprattutto che cosa comporta e come si affronta? Dopo aver capito che cos'è l'ADHD, bisogna capire anche come non distruggere tutto quello che ci sta intorno. E quindi la seconda serie che cosa fa? Sposta proprio il focus dall'individuo agli altri, quindi i figli, il partner, i colleghi, quelli che subiscono il caos senza colpa, ma perché non conoscono questo disturbo. E quindi con questo podcast potete approfondire, insomma, questa tematica molto interessante. Ma Giulia, io so che abbiamo anche un altro podcast che si chiama Atacama, la terra dei telescopi, e anche questo mi interessa moltissimo. Infatti credo che poi me lo ascolterò nel
1: sì,
0: viaggio di ritorno
1: perché...
0: per tornare a Roma.
1: Pensa che è una spedizione all'alto capo del pianeta, in uno dei luoghi più assurdi dell'inquinamento luminoso, dove di notte lo sguardo riesce ancora a spingersi fino ai confini dell'universo. E con il giornalista di Rai News 24 Andrea Bettini andiamo nel remoto deserto di Atacama, che è in Cile, per visitare alcuni dei più importanti osservatori astronomici al mondo. E nulla, quindi io penso che sia un podcast che assolutamente non è da perdere. È un viaggio di 4 puntate per capire dove va l'astronomia e riscoprire le meraviglie del cielo stellato.
0: Ah, meraviglioso. Questo e tanti altri podcast li potete ascoltare su Rai Play Sound, oltre che ovviamente la nostra diretta e anche tutte le dirette degli altri canali, sempre di Rai Radio. Senti Giulia, ma tu mi vuoi un po' bene?
1: No, io ti amo davvero.
0: Addirittura? E allora vai, Luca Carboni.

0: E c'era anche Luca Carboni con Mi ami davvero, una dichiarazione d'amore che Giulia mi ha fatto questa mattina, perché dai, in fondo ti sto simpatica, di la verità.
1: Ma io ti adoro.
0: Anch'io. Poi ci prendiamo a capelli quando No, non è vero, ci divertiamo tantissimo. Giulia, stavi scrollando un po' di notizie sul web, dicci un po' qualche curiosità.
1: Allora, ragazzi, dovete sapere che a Berlino è nato un albergo che non è un albergo tradizionale, ma è un vero e proprio progetto artistico trasformato in una struttura ricettiva. Allora, io sto anche vedendo le foto, che purtroppo non posso mostrarvele, ma è una cosa pazzesca. È stato ideato dall'artista tedesco Lars Schroffen e si trova nel quartiere di Wildendorf ed è conosciuto in tutto il mondo per le sue camere a tema estremo e surreale. È proprio un'experience dormire in questo albergo, e pensate che come installazioni da vivere è proprio ci sono varie stanze dell'albergo che riprendono, allora esattamente sono circa 30-31 stanze e ognuna è completamente diversa dall'altra, perché si va da stanze con pareti a specchio, ambienti ispirati a celle carcerarie, dove tu provi tutta l'experience proprio vera e propria di stare in un carcere, fino a camere con letti sospesi, ambienti capovolti o scenografie che richiamano castelli, musei o spazi onirici.
0: Ma che meraviglia.
1: Quindi, se tu per esempio hai un film preferito tipo The Ring, Lo Squalo, puoi proprio fare
0: questa
1: experience.
0: Ma perché proprio questi film che mi mettono ansia?
1: E tu pensa che, a proposito dello squalo, in Florida hanno fatto una campagna pubblicitaria molto interessante, okay, che si guarderà all'aperto lo squalo dentro una piscina con dei materassini, dove ci saranno proprio dei sommozzatori che loro spingeranno da sotto i materassini perché proprio mentre ti guardi lo squalo ti fanno provare l'esperienza che tu hai lo squalo nell'acqua.
0: Ma anche no, grazie.
1: E io non lo farei mai, anche perché non so se a te capita quest'altra follia, ma io a volte, anche quando sono in piscina, io penso che ci sono degli squali.
0: Hai paura che ci sia uno squalo?
1: Se io vedo per esempio un po' di ombra più blu, io proprio il trauma, io anche nella piscina dico, guarda, non si sa mai,
0: ma non
1: sarei entrato da un tombino.
0: Ma non
1: qualcosa.
0: Sono i laghetti artificiali dei campi da golf della California che ci sono gli alligatori, non c'è pericolo, al massimo ci sono io che ti faccio gli scherzi.
1: Io però ho paura. Quindi comunque, ragazzi, l'obiettivo ovviamente non è il comfort standard dell'albergo, ma è l'esperienza. Ogni camera racconta una storia diversa e stimola una percezione alternativa dello spazio. Nel tempo è diventato una delle strutture più iconiche e insolite di Berlino, attirando viaggiatori e artisti da tutto il mondo interessati a vivere una notte fuori dagli schemi.
0: Ecco.
1: Quindi se vi trovate a Berlino, provate questa experience e fateci sapere. Addirittura io sto vedendo una foto che ovviamente non posso farvi vedere, ma ci sono anche, puoi dormire anche in delle tombe di vampiri, quindi
0: addirittura.
1: Sì.
0: Ma perché esistono i vampiri? Davvero?
1: Io ti dico la verità, ho sempre avuto un crush per i vampiri, perché da quando ho visto Twilight
0: lo so,
1: con Edward Cullen, io ho sempre desiderato.
0: A me piaceva invece l'altro,
1: no,
0: adesso non mi viene.
1: Lupo.
0: Sì,
1: no,
0: tantissimo,
1: molto
0: bello, muscoloso.
1: No,
0: pallidino Edward. Bianchino, una mozzarella.
1: Non ti preoccupare.
0: Che tu dici, c'ha il suo perché.
1: Me lo prendo io.
0: Va bene, io mi prendo il lupo mannaro.
1: No,
0: ma
1: Edward era fichissimo, perché era proprio super galante, innamorato perso di lei.
0: Sì, ma ti guardava anche con quello sguardo da psicopatico che a me ogni tanto metteva
1: ansia.
0: Ma
1: a me piacciono proprio gli psicopatici,
0: sì,
1: quello è il problema. Forse devo cambiare.
0: Allora, abbiamo un problema. Senti Giulia, ma tu faresti mai la dog sitter per 70.000 euro?
1: Io subito, lo faccio anche gratis se volete.
0: Invece tu pensa che è tutto vero, perché c'è appunto questo annuncio dove ovviamente una facoltosa famiglia inglese ha proprio scritto cercasi dog sitter per la modica cifra di 70.000 euro al mese in Inghilterra.
1: Ma
0: nel cuore
1: sono dei cani o sono dei leoni?
0: Sono,
1: cosa,
0: ma in realtà
1: c'è sotto?
0: Allora, la foto
1: c'è un corgi,
0: è un
1: sto
0: corgi. Quindi
1: mi puzza come cosa, però attenzione.
0: Dici che poi ci sono
1: e
0: dei
1: quanti cani sono per 70.000 euro?
0: Allora, vediamo, perché qui dice che tra l'altro oltre i 70.000 euro io effettivamente sento puzza di sola, perché dice che c'è anche l'alloggio incluso, capito? In una dependance privata della tenuta. E quindi la persona infatti selezionata avrebbe a disposizione proprio una casa indipendente completa completamente gratuita.
1: Concordi, ma magari, ma dove posso mandare il mio curriculum? Vi prego, prendetemi.
0: Allora, la famiglia dice, ti elenco insomma le caratteristiche, il ruolo da ricoprire, appunto quello del dog sitter. La famiglia cerca qualcuno di fidato che si occupi della routine quotidiana dell'animale, monitorando alimentazione, passeggiate, salute, visite dal veterinario.
1: Io lo faccio gratis, anzi,
0: capito?
1: Pago pure io i cani da mangiare.
0: Capito,
1: cose.
0: Invece qui ti pagano loro e anche tanto. E quando i proprietari non sono presenti, inoltre sarà necessario tenere un po' sotto controllo la proprietà. Però allora qui scattano due mansioni, e gestire alcune attività pratiche.
1: Euro.
0: Ma dipende quanto è grande sta casa, perché insomma inizia a diventare impegnativa. Tra le qualità richieste, ecco, attenzione, allora spiccano discrezione assoluta, disponibilità a lavorare full time, però dal giovedì alla domenica, ragazzi, 3 giorni di libero a settimana, cioè io firmerei subito.
1: Ti ripeto, c'è qualcosa che non mi quadra.
0: C'è qualcosa che non cosa. Ma allora, in teoria questa famiglia sta cercando, quindi se appunto volete farvi questa esperienza in Inghilterra, potete inviare il vostro curriculum e pare sia tutto vero.
1: Ma non credo, lei è molto più ingenua, ma se posso darvi un consiglio, non lo mandate, ragazzi, lasciate perdere.
0: Non vi fidate. E allora ascoltiamoci una canzone, Lampi e Tuoni, Comete.
2: Sei una sigaretta con il raffreddore, mi fai solo male, non hai più sapore. Poi stasera sai non voglio neanche uscire, tanto che si fa. E siamo stati tante cose messe insieme male, forse non siamo stati disegnati bene, come un grande quadro in un museo un po' vuoto, dove non passa nessuno. E siamo stati lampi e tuoni, in mezzo a temporali estivi, che durano poco, vanno via veloci, ma fanno i peggio casini.

0: Lampi e tuoni, comete, le 8:47 sono quasi, è quasi volata questa seconda ora insieme.
1: Non ti dico.
0: Vuoi un altro caffè? Giulia?
1: Ma non è volata perché no, sono
0: Come?
1: le 7 che non siamo svegli, siamo
0: No, allora, dalle
1: stanche.
0: sette siamo
1: Sto
0: in
1: scherzando, noi
0: diretta.
1: ci divertiamo tantissimo con tutte queste musiche fichissime. E però dalle 9 in poi, secondo me, visto che inizia l'ora dell'aperitivo, poi
0: Come inizia l'ora dell'aperitivo
1: sì,
0: dalle 9?
1: dalle 10 inizia, però non alle
0: Ma dalle
1: 9.
0: 10 del mattino?
1: Sì,
0: Ma dove vivi?
1: te l'ho detto che ormai non è che l'ho deciso io. In Francia c'è questo nuovo fenomeno che l'aperitivo si fa dalle 10 in poi
0: Ma
1: fino a
0: non è
1: mezzogiorno e non
0: vero!
1: più di sera.
0: Ma si fa colazione, si fanno i
1: Ma
0: brunch, poi c'è il DJ set,
1: sì,
0: ma
1: ma
0: col cornetto e il cappuccino, mica con lo
1: no,
0: spritz.
1: scusami, ma tu a che ora ti sei svegliata?
0: Stamattina? No, mi sono svegliata l'altro ieri
1: No,
0: per essere in
1: tu
0: onda.
1: stamattina come sei svegliata? Alle
0: Alle
1: 5?
0: 5 e un quarto, ho aumentato
1: Ecco,
0: di un quarto
1: alle
0: d'ora.
1: 5 e un quarto. L'hai fatta la colazione alle 5 e un quarto?
0: Certo.
1: Ok, quindi alle 10 è come se fosse il pranzo
0: Posso dirti
1: per
0: una cosa che hai ragione? Perché io quando esco di qui effettivamente alle 10 io ho fame, ho proprio voglia di mangiarmi un
1: Ma
0: bel piatto di
1: perdonami, ma
0: pasta.
1: io prima mi svegliavo alle 10 e facevo colazione alle 10 e poi pranzavo all'una. Se io
0: Certo.
1: adesso mi sveglio alle 5 e faccio colazione alle 5, alle 10 è l'aperitivo.
0: E va, si va direttamente al pranzo. Ma come fai a farti l'aperitivo già alle 10? Mi sembri, sai, quei vecchietti che vanno al circolino a farsi il bianchino?
1: Ah, perché no?
0: Perché no? Tu dici quasi
1: Guarda che
0: quasi.
1: vivono bene, eh. Non ti
0: Certo.
1: capita ogni tanto che passi nei paesi? Non lo so dove sei tu al nord, come funziona, ma io che sono abituata più alle zone del sud
0: No, ma
1: Italia,
0: ci sono anche da noi, che alle
1: ti vedi
0: 9:30, sì,
1: alle 10 di
0: certo.
1: mattina questi. Tu pensa che io
0: Che tornano dal giro in bici.
1: adesso che vado spesso a Bergamo nei
0: Sì.
1: weekend,
0: Otta!
1: mi trovo
0: Otta!
1: gente che alle 10 di mattina, mentre io sono con il cornetto, sta
0: Eh?
1: col prosecco, lo
0: Lo so,
1: spritz.
0: vabbè, ma poi
1: E quasi mi
0: Bergamo.
1: sono sentita,
0: In
1: non lo so, non a
0: difetto.
1: mio agio col cappuccino. Ho detto, ma chi sono io per prendermi il cappuccino quando quelli poverini stanno con lo spritz? Cioè, rovini pure le tradizioni del posto,
0: Capito,
1: capisci?
0: sì, infatti tu
1: Io
0: l'hai fatto per
1: non me la
0: educazione.
1: sento, quindi io usanza.
0: Ma eri a Bergam de Höra o Bergam de Höta?
1: Oh, lo sai. No, posso dire una cosa? Mi dispiace a tutti i bergamaschi che mi stanno ascoltando. L'accento di Bergamo è veramente, veramente brutto.
0: Ah, ma tra l'altro, ma lo sai che stavamo. Ma mi hai fatto venire in mente una cosa: che sabato con Marco Di Buono eravamo in puntata e stavamo valutando gli accenti più sexy
1: Ok,
0: d'Italia.
1: allora lanciamo. Ok, io penso che l'accento più sexy.
0: Vai.
1: Io c'ho il debole per i pugliesi.
0: Ma
1: Sì. Per
0: veramente? A me
1: me proprio
0: proprio
1: l'accento
0: no.
1: pugliese mi piace proprio, non lo so perché. Mi
0: Quindi se ti
1: piace.
0: parlo così, che cos?
1: Ma tu sei una
0: Me,
1: donna, ma che mi
0: me, me,
1: frega?
0: che cos?
1: Però,
0: A
1: sai,
0: pasticcino d'orep?
1: quell'uomo pugliese così un po' campagnolo,
0: No,
1: contadino, c'è qualcosa.
0: no. No, gli uomini pugliesi sono inaffidabili, lo dice la
1: Lo
0: scienza.
1: dice la
0: No, lascia
1: scienza. Tu
0: stare.
1: hai esperienze?
0: Io sì, e preferisco il romano a tutto. Guarda,
1: Ecco,
0: 100% romano. Io.
1: il romano non mi piace per un uomo
0: No, ma
1: come accento,
0: perché tu
1: no.
0: sei romana? Forse è
1: Sì,
0: per
1: mi
0: quello.
1: piace, sì.
0: Io lo trovo
1: Aspetta,
0: tremendamente sexy.
1: vediamo. Bolognese?
0: No!
1: Com'è che fanno i bolognesi?
0: I tortellini con ragù? No, forse questo era più emiliano.
1: Aspetta, e umbro non mi
0: Cioè, mandiamo
1: piace.
0: una base, va.
1: Umbro
0: E
1: no,
0: l'umbro,
1: umbro
0: l'umbro
1: non mi
0: come parla?
1: piace. Toscano
0: La
1: neanche.
0: hohahola? No, no, che non si può dire. Scusate,
1: Oddio,
0: qua ci
1: adesso ci
0: cacciano.
1: arrendo. Ciao,
0: Basta, ciao.
1: finita, ciao.
0: È chiusa
1: Dove
0: la
1: eravamo
0: trasmissione?
1: noi? No, dai, napoletano? No.
0: I'm bell. Non lo so. Allora, sì, è musicale, però non so, per me vince il romano. Però ti posso dire, in questa classifica mi pare che fosse sul podio il napoletano, vado a memoria, il toscano e il romano, il lombardo non c'è proprio.
1: Però il
0: Uè,
1: milanese, uè.
0: uè, testina.
1: Cioè,
0: Eh sì,
1: come parla
0: adesso.
1: Julian?
0: Giulian, sì, Giulian è polentone,
1: Dai,
0: può essere.
1: parlavamo di accenti più belli, più brutti, di
0: Sì. Uè,
1: qualcosa in milanese, uè, Julian.
0: Giulian.
1: Niente,
0: No, no,
1: uè,
0: no.
1: non ce lo vuole
0: No, ma perché lui è
1: dire.
0: impegnato e giustamente.
2: Allora, tutto bene?
0: Uè,
2: Sì,
0: figa.
2: figa che
1: Uè,
2: storia.
1: figa che storia.
2: Come state, Sbarbi?
0: Tutto bene, qua stiamo fatturando già dalle 7.
2: Secondo lei, lei ha un po' l'accento milanese sulla puntina.
1: Sulla puntina.
0: Ma perché io non sono milanese? Ma io sono, allora io sono un mix, non si capisce niente, perché io sono mezza pugliese, mezza lucana, perché mio papà è di Genzano di Lucania, c'ho papà che ci sta ascoltando.
2: Ciao papà che stai ascoltando.
0: Ecco. Poi sono nata e cresciuta a Varese, quindi giusto, praticamente
2: vabbè, io ho vissuto a Torino.
1: Ma a Torino?
2: L'Aveno, te.
0: L'Aveno, mamma, cosa mi stai dicendo?
2: Tu invece di dove
1: sei? No, io sono a Roma di Roma.
2: Ecco.
1: Si sente,
2: tutta
1: dice.
2: Tutta la generazione?
1: Tutta la generazione. No, in realtà sono delle Emilia Romagna, però.
2: Socia, ma veramente?
1: Sì, tipo di Forlì, qualcosa del genere.
0: Ciao Giulia, devi andare a lavorare.
1: Sta montando, allora Giulian c'ha da fare, cose in trash, esatto. C'ha da fare oggi proprio.
0: Ciao Giulian!
1: C'ha caldo, c'ha freddo, fa Giulian. Comunque, parlavamo della Puglia e a me la Puglia mi fa impazzire. Non
0: ma anche a me
1: niente.
0: Piace, però gli uomini che mi parlano in pugliese, no, non lo so, non mi convincono. Comunque, a proposito di napoletani, ma tu lo sai la città con più napoletani qual è?
1: Aspetta, non me lo dire.
0: Dai.
1: La città con più napoletani?
0: Dai.
1: È Roma.
0: Come Roma?
1: No, è Napoli.
0: No? Ti stupisco con effetti speciali. È San Paolo in Brasile. Ma l'avresti mai detto?
1: San Paolo?
0: Sì, San Paolo.
1: E perché?
0: E che ne so, c'è una comunità, pare, di napoletani, sono tutti lì. Sono immigrati tutti lì, hanno portato la pizza e anche tante altre cose buone, ragazzi, perché a Napoli si mangia veramente, veramente bene. E anzi, ciao a tutti gli ascoltatori da Napoli che ci seguono. E poi Buenos Aires, in Argentina.
1: Pensa, ma perché? Perché sono immigrati?
0: Probabilmente sì, quando c'è stata l'emigrazione, evidentemente quasi, insomma, una buona parte di napoletani sono andati lì. Come Rio de Janeiro, sempre in Brasile. E poi a Sydney in Australia, io mi immagino, sai, classica scena, perché quando a te non capita mai che quando fai un viaggio vai da tutt'altra parte, puoi andare pure dall'altra parte del mondo o ti trovi sempre un italiano? Cioè, mi hai fatto caso a questa cosa?
1: Ma io sono contenta perché mi sento a casa.
0: Quello sicuramente, ma infatti tu, io, a me capita in qualsiasi posto, anche all'estero, così, mi trovo sempre degli italiani. Infatti noi siamo ovunque, ragazzi.
1: Ma noi siamo top, ma non è che te li trovi perché sei su Rai Radio tutta italiana.
0: Secondo me sì, e ogni volta che incontro un italiano, a me, anzi dico a me mi, che non si dice ma è bello, batte il cuore.
3: Mi domando sempre poi cosa sarà, ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: E c'era anche Rocco Ant.
1: Comunque sono le 9 e Rossella mi fa offline delle confessioni.
0: Ma non è che devi dire le mie cose, cioè
1: mi sconvolgono sul primitivo di
0: Magica Favola con Arisa.

0: magica favola di Arisa. Alle 9.04 eccoci, siamo ufficialmente entrati nella terza ed ultima ora insieme a me, Rossella e Giulia.
1: Sì, guarda, Rossella, stavo pensando, perché mi era venuta un po' d'ansia.
0: Dimmi.
1: Che purtroppo ho preso tante multe in questi giorni.
0: Sapessi.
1: E a Roma capita spesso, a me capita spessissimo, soprattutto qui in zona che non si trova parcheggio, quindi uno purtroppo a volte è anche costretto a parcheggiare in parcheggi dove non si dovrebbe, però
0: certo.
1: Purtroppo ti fanno una multa, ma purtroppo non c'è fisicamente posto. Però mi sono riconsolata, perché ok che può capitare a molti di accumulare una o due multe non pagate, magari anche in attesa di poterle saldare in un secondo momento, ma il badge, la situazione di un automobilista ha decisamente superato qualsiasi normale soglia, perché durante un controllo della polizia stradale nella regione di Lumburgo, avvenuto il 24 aprile, gli agenti hanno fermato un conducente con un debito complessivo di sanzioni che raggiunge i 7 milioni di euro. La cifra definita record è stata confermata anche dalla Polizia Federale belga, e ha richiesto un'accurata verifica da parte del Servizio Pubblico Federale delle Finanze, proprio per l'entità eccezionale del caso. Il veicolo è stato ovviamente immediatamente sequestrato,
0: certo,
1: e l'automobilista ha dichiarato di non essere in grado di saldare l'importo dovuto. Giustamente, poverino, sono 7 milioni. Non sono state rese note né l'identità della persona né i dettagli sull'infrazione che hanno portato ad accumulare un così elevato, perché effettivamente dici 7 milioni, ma cosa hai fatto? Dove hai parcheggiato?
0: Esatto.
1: Però la vicenda è emersa nell'ambito di un'operazione di controllo più ampia, durante la quale le autorità hanno anche incassato circa 18.000 euro di sanzioni e sequestrato diversi veicoli. Quindi io sono molto preoccupata, perché ho paura che le mie multe, se continuo a non pagarle, arriveranno anche loro a 7 milioni
0: ma
1: di
0: qual
1: euro.
0: Ma qual è la multa più salata che hai pagato nella tua vita?
1: No, diciamo che io non le ho ancora.
0: Non paghi le multe?
1: No, le paga mio padre,
0: okay.
1: Perché io mi rifiuto, perché per me sono proprio soldi buttati, ci soffro.
0: Lo so, ma tra l'altro anch'io, ma sai che a me è capitato di prendere sempre delle multe per cose stupide.
1: Anche
0: cioè, ad esempio dei parcheggi, ma fino anche in posti dove mi avevano detto: guarda, mettila lì tranquillamente, che tanto lì non passano mai, non ti possono dare la multa, tac, multa.
1: Ma infatti io volevo fare un appello, se potete appunto togliermi le multe, perché sono multe stupide.
0: Esatto.
1: Sono multe bianche.
0: Come le bugie. Come le bugie.
1: Sono multe bianche, perché dai, scusate, ma se uno parcheggia leggermente un po' più sulle strisce, non è che non vi vogliamo far passare, passanti, è che non c'è posto.
0: Ma non, poi soprattutto
1: c'entriamo
0: qui a Roma.
1: Tutti, arrangiamoci, facciamo un po' di slalom, facciamo qualcosa.
0: C'è posto per tutti. Poi tu hai pure una, voglio dire, una macchina piccolina.
1: Una Smart, state a fare veramente. Neanche avessi parcheggiato su un camion sulle strisce, ecco, questo da 7 milioni magari aveva bloccato le strade parcheggiando, ma io con una Smart,
0: ma no, ma direi di insomma avere un po' di clemenza nei confronti della nostra Giulia, e piuttosto che spenderli in multe, lo sai che chi spende tutto in aperitivi e cene vive più a lungo?
1: Ecco, sono diventato ufficialmente immortale.
0: Esatto.
1: Sentiamo
0: questa
1: cosa,
0: vita.
1: Mi piace, dai, racconta.
0: Allora, lo dice la scienza.
1: Io per questo
0: anche
1: lo faccio,
0: caso.
1: Me l'ha consigliato il medico di fare l'aperitivo.
0: Non avevo dubbi, guarda. Sì, ma non alle 10 del mattino, Giulia. Allora, chi spende tutto in aperitivi e cene pare che possa vivere più a lungo, lo dice la scienza. Se il tuo conto in banca piange perché lo investi sistematicamente in cene fuori, sappi che stai allungando la tua aspettativa di vita, lo dice la neurobiologia, perché la condivisione del cibo e insomma dello stare insieme è il miglior farmaco anti-età. Quindi mangiare in compagnia stimola la produzione di ossitocina, endorfine in quantità industriali, azzerando completamente gli effetti nocivi del cortisolo, l'ormone dello stress, che in me proprio alberga al 99%. Gli studi sulla longevità dimostrano che le persone con una vita sociale attiva attorno ad un tavolo hanno proprio un sistema immunitario molto più forte, e quindi il rischio di malattie cardiovascolari è ridotto al minimo. Perciò, ragazzi, spendere soldi in cene non è uno spreco, ma è un investimento sulla propria salute.
1: Io infatti, siccome ci tengo molto alla mia salute, nel dubbio, quando esco da qua alle 10, Un aperitivo me lo farei.
0: Ma sempre sto aperitivo, ragazzi.
1: Ma l'aperitivo è un mood,
0: è un mood di vita. Ma senti, io
1: e poi mangio anche le pizzette, le patatine, certo. I taralli, no?
0: Direi poi soprattutto i taralli, che buoni, tarallini pugliesi,
1: ma perché in Puglia
0: mia.
1: È tutto così bello?
0: È vero, il cibo è proprio buono.
1: Sì, mi manca molto la Puglia.
0: Ecco, ma quest'estate tornerai?
1: Non lo so, purtroppo non penso.
0: Ma chissà se da lì la luna si vede.
1: Dici?
0: Arriva da Sanremo 1984 anche Fiordaliso con Non voglio mica la luna.

0: Non voglio mica la luna, mi basterebbe un aperitivo.
1: Ancora, Giulia, ma allora adesso cioè, abbiamo un problema
0: Ho capito,
1: qui.
0: ma mica ho chiesto la luna.
1: Hai ragione, hai ragione. Io ti porto cornetto e cappuccino, che già ci siamo scofanate l'intero bar. Mi sa che questa cosa non giova alla nostra dieta, ma chi se ne frega della dieta? Si fa domani. Senti, a proposito di pappagalli, oggi ce l'abbiamo con i pappagalli perché. Dopo il pappagallo che causava divorzi, dopo il pappagallo grigio che ordinava su online senza farsi sentire dalla propria padrona snack illimitati, abbiamo anche, Giulia, attenzione, cinque pappagalli che sono stati letteralmente separati in uno zoo perché continuavano a dire parolacce ai visitatori e a ridere insieme.
0: Non ci credo, ma questi pappagalli, ma porca miseria!
1: Guarda, allora, in un parco faunistico del Regno Unito, cinque pappagalli grigi, ma vedi che sono sempre i pappagalli grigi il problema? Africani chiamati, allora, abbiamo i nomi, Billy, Eric, Tyson, Jade ed Elsie sono finiti al centro dell'attenzione per un motivo insolito. Durante il periodo, insomma, di quarantena, perché questo è accaduto nel 2020, tra l'altro, avevano imparato un numero molto elevato di parolacce, probabilmente ovviamente sentendole dalle persone che erano, insomma, scontente di quel periodo. E quando sono stati mostrati al pubblico, invece di smettere, si incoraggiavano a vicenda tra insulti, risate, battute poco educate. Molti visitatori si divertivano, mentre ovviamente diversi genitori erano meno contenti della situazione. E a quel punto lo zoo ha purtroppo dovuto scegliere di separarli in aree diverse per evitare che trasmettessero questo vocabolario ad altri pappagalli, perché poi il problema era proprio quello, il fatto che potessero insegnare anche ad altri pappagalli le parolacce.
0: Io voglio tenermi molto lontana da questi pappagalli perché è qualcosa proprio di incredibile,
1: Sono
0: veramente.
1: pericolosi, cioè sono molesti.
0: No, no, no, basta, io ne sto fuori.
1: E vabbè, insomma, e allora mi sa che su questa cosa siamo proprio d'accordo, andiamo nella stessa direzione, così come Paola Jezzi.

0: E anche noi siamo un po' pazzerelle questa mattina. Pazzi stupidi ragazzi di RAF, mattina tutta italiana estate, siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana. E Giulia, ho una notizia per te.
1: Cosa?
0: Allora, tu fai la ceretta, sì, immagino di sì. No, che ce frega.
1: Ogni tanto
0: così, giusto?
1: Quando mi capita, ma preferisco sì. Giare con i peli.
0: Brava, che ci tengono al caldo.
1: Mi piace essere un po' come i miei cani.
0: Così ti riconoscono,
1: così
0: capito?
1: Mi riconoscono.
0: Allora, io ti dico una cosa, che avere dei piccoli peli che crescono sulle nocche, sulle dita dei piedi, e adesso tutti si staranno guardando ovviamente i piedi in questo momento, è in realtà un fantastico segno fisico che il tuo cuore sta pompando perfettamente. Quindi lasciateli stare, poveri peletti, perché stanno dicendo che il vostro cuore funziona.
1: Bene, io mi auguro che il mio cuore smetta di battere in questo momento.
0: No!
1: Se devo avere i peli su. Cioè, ma posso dire una cosa? Ma te e Giulia Vorkesian vi siete messi d'accordo questa mattina?
0: Abbiamo dei
1: perché
0: problemi
1: prima
0: con la depilazione.
1: Entrato nello studio, Giulia ne fa, ma voi vi rasate in gruppo? Perché c'è questo nuovo fenomeno che la gente si incontra per rasarsi con la lametta in gruppo,
0: sì, proprio...
1: e si scelgono proprio le zone del corpo.
0: Capito.
1: Tu mi dici questa cosa?
0: No, io uso il silk peel, non uso la lametta. Comunque, al contrario, appunto, ci sono diversi studi che hanno dimostrato che una perdita improvvisa o evidente di peli sulle gambe e piedi può rientrare tra i possibili segnali proprio di cattiva circolazione periferica, soprattutto se associata anche ad altri sintomi come, insomma, la pelle fredda, lucida, dolore alle gambe durante la camminata, formicolie o ferite che faticano a guarire. E quindi, ragazzi, anche se sono antiestetici, in realtà sono un segno di buona salute. Quindi vedi che qualsiasi cosa nel nostro corpo, anche quella che magari non ci piace, in realtà è, insomma, ha il suo perché. Io vedo Giulia che scrolla,
1: cerca. Questo, perché a me i peli onestamente non mi interessano proprio. Io direi di passare a parlare di cose molto più sensate. Quindi
0: ecco, ma lo sai che io sono quella delle notizie inutili. Cioè ormai, allora, insomma, la nostra prima settimana insieme è volata, ormai mi dovresti conoscere.
1: Parliamo di, secondo te di cosa parlerò adesso?
0: Non so, mi hai detto una tematica seria, quindi
1: esatto,
0: mi aspetto grandi cose.
1: Alcol.
0: Basta!
1: No, però questa volta sono a fare, diciamo, ok, il buon esempio.
0: Oh, meno male.
1: Allora, a parte gli scherzi, ogni anno l'Osservatorio Nazionale Alcol, ONA, dell'Istituto Superiore di Sanità, che monitora appunto il consumo di alcol in Italia con l'obiettivo di supportare politiche efficaci per la prevenzione contro appunto l'uso e l'abuso di alcol.
0: Okay.
1: Nel rapporto del 2025 è stato messo in luce un aumento del consumo pro capite, quindi una crescita dei comportamenti a rischio e una mortalità correlata all'alcol. Quindi diciamo che appunto bisogna stare attenti, ragazzi, perché
0: certo,
1: tutto questo... secondo appunto sempre il report negli ultimi anni ha portato, diciamo, che il consumo di alcol rappresenta purtroppo una delle principali cause di rischio per la salute umana, per le sue proprietà intossicanti, cancerogene e per la capacità di indurre dipendenza, contribuendo sia alla disabilità che alla mortalità. Quindi ora uno scherza, ma sentiamo un attimo bene nel profondo cosa succede quando noi appunto consumiamo molto alcol. Infine, l'abuso di alcol ha effetti collaterali gravi non solo sui consumatori, ma anche indirettamente su terzi, perché appunto sono vittime,
0: certo,
1: di incidenti stradali, episodi di violenza e complicazioni anche in gravidanza. Beh, però bere in gravidanza, ragazzi, insomma,
0: è assolutamente sconsigliato.
1: Quindi, detto questo, vediamo quali sono le regioni italiane con i più consumi di alcol, appunto, e quali sono anche i fattori socioculturali che ne determinano l'aumento.
0: Ok.
1: Allora, Rossella, chiedo a te, secondo te, qual è la regione italiana con più tasso, diciamo, alcolico, di persone che bevono l'alcol?
0: Aspetta che metto le cuffie come a qualsiasi quiz televisivo. Già ce li ho già. Non lo so, però ti direi una regione del nord Italia.
1: Una regione nord,
0: sì,
1: Italia.
0: Andiamo al nord, secondo me siamo
1: in
0: quella zona.
1: Perché c'è una differenza tra gli uomini e le donne, perché
0: ah, okay,
1: bevono più gli uomini o le donne?
0: Secondo me gli uomini.
1: Bravo, perché gli uomini hanno un 77,5% rispetto alle donne che hanno un 57,6%. Ovviamente non sono nella classifica, non faccio questo.
0: No, lei è una fuori classe. E la regione in cui si consuma maggiormente?
1: La regione in cui si consuma maggiormente per gli uomini, sì, è la Valle d'Aosta.
0: Ah, allora vedi che ci avevo preso, ma perché
1: insieme,
0: forse fa freddo
1: insieme
0: magari.
1: Insieme però all'Abruzzo, al Molise, alla Calabria e al Friuli Venezia Giulia, okay, per gli uomini.
0: Okay.
1: Mentre quella che ha il consumo, diciamo, il consumo più basso.
0: Più basso,
1: per sempre
0: più
1: per gli
0: basso,
1: uomini.
0: Vediamo. Non saprei. Boh, ne sparo una casa a caso, la Basilicata.
1: La Basilicata.
0: C'è qualcuno che ancora si sta chiedendo se la Basilicata esiste, te lo dico.
1: Guarda.
0: Se sia una regione, esiste, ve lo confermo.
1: No.
0: No.
1: È la Liguria.
0: La Liguria?
1: Per i maschi,
0: ma
1: i maschi.
0: Dai.
1: Mentre per quanto riguarda le donne, dove si beve di meno,
0: sì,
1: questo veramente mi ha un po' abbastanza scioccato, ma è così, è la Sardegna. Le donne in Sardegna non ne vogliono sapere proprio dell'alcol, non
0: e, infatti, e infatti dicono che in Sardegna ci sia un tasso della vita molto più alto.
1: Ma dici che è per quello?
0: Secondo me sì, anche ovviamente poi ci sono vari fattori che contribuiscono,
1: mentre gli uomini che bevono sempre le donne che bevono di più sono appunto in Lombardia,
0: ecco.
1: Perché a Milano si fanno degli ape top.
0: Figa, vuoi farti un aperitivo?
1: Cioè,
0: no, è sempre su Milano, ma ve lo raccontiamo dopo una canzone. Vi parlerò di un sessantenne che è stato fermato e guidava senza patente dal 2008. E a noi ci dispiace molto per questa cosa, ma anche Anna lo è, e infatti arriva Désolée.

0: C'era anche Anna con Désolé su Rai Radio Tutta Italiana in quest'ultima mezz'ora di Mattina Tutta Italiana Estate, prima di dare il collegamento al nostro Julian che abbiamo già visto in studio, tra poco tornerà qui con noi. E stavamo parlando di un sessantenne che è stato letteralmente fermato mentre guidava senza patente dal 2008. Su un'auto intestata ad un morto. Devo dire che è stato veramente molto creativo. Succede a San Vittore Olona, un normale controllo stradale con il Targa System che ha portato alla luce una serie di infrazioni commesse da un automobilista al volante di una macchina senza assicurazione e intestato ad un uomo morto. C'era proprio un sessantenne la cui patente era stata revocata nel 2008 in seguito ad un alcol test positivo. E ragazzi, voi cosa ne pensate? Vi è mai capitata una situazione del genere? Devo dire che comunque, cioè, dal 2008 è stato estremamente fortunato a non trovare mai un posto di blocco.
1: Ma com'è possibile?
0: Ma infatti ce lo stiamo chiedendo tutti, anche perché a me capita, diciamo, non spesso, però insomma abbastanza frequentemente, di essere insomma fermata dei posti di blocco. Che poi a me viene l'ansia quando mi fermano, anche se sono in regola, non so per quale motivo. Cioè, sai, della serie che tiro fuori tutti i documenti dal cassetto, dal cruscotto, glieli do in mano, dico fate voi, mi sento colpevole senza aver fatto nulla. Quindi devo dire che è stato molto temerario. Non fatelo, mi raccomando. Giulia, è così dal 2008, tu pensa. Abbiamo qualche altra notizia curiosa?
1: Ci sono tante notizie che stanno facendo il giro per il mondo, però quella che, diciamo, mi ha incuriosito più di tutte è che giugno, perché noi appunto siamo a giugno oggi, tra l'altro il primo venerdì di giugno,
0: esatto,
1: è il mese della consapevolezza sulla salute mentale degli uomini.
0: Oh.
1: Perché parliamo di dati di circa l'80% dei suicidi in Italia riguarda gli uomini. Mm. Eppure solo uno su quattro chiede aiuto psicologico, quindi giugno è il mese della salute mentale maschile, un momento cruciale per abbattere un muro di silenzio alimentato da stereotipi superati. E diciamo che per secoli la società ha insegnato agli uomini a reprimere le emozioni scambiando il silenzio per forza, e il risultato è la depressione maschile.
0: Ecco.
1: Si estende spesso dietro rabbia, isolamento, dipendenze, e chiedere aiuto non è un segno di debolezza ma un atto di immenso coraggio. Quindi cambiamo, ragazzi, la narrazione.
0: Brava.
1: E veramente questo lo diciamo perché la salute mentale è una cosa molto importante, non va sottovalutata, e a parte non soltanto giugno ovviamente,
0: è
1: però
0: vero.
1: Giugno è il mese per questo, e quindi io penso che comunque tutto parte, no?
0: Dalla testa.
1: E perché poi anche la cura del corpo, di come uno fa sport, mangia,
0: certo,
1: beve, fuma, eccetera, è tutto dovuto dai nostri pensieri. Quindi se non riusciamo a controllare, a curare la nostra testa, e riusciamo a stare meglio.
0: E infatti,
1: quindi,
0: a proposito, hai ragione Giulia, a proposito di disturbi, mi viene in mente proprio un podcast che potete ascoltare su Rai Play Sound, che si chiama ADHD Avanti Veloce. Trovate sia la prima che la seconda stagione. L'ADHD sembra essere il disturbo del momento, ma fra diagnosi insomma un po' cotte mangiate da fare online e tutorial sui social che spiegano tutto in 90 secondi, c'è ancora tanta e troppa confusione. Ma quindi, che cos'è l'ADHD? Esiste davvero? E soprattutto, che cosa comporta e come si affronta? Dopo aver capito che cos'è l'ADHD, bisogna poi anche capire come non distruggere tutto quello che sta intorno. E la seconda serie, infatti, sposta proprio il focus dall'individuo

0: individuo agli altri, i figli, i partner, i colleghi, quelli che subiscono il caos senza colpa. E quindi questo è uno dei podcast, ma ce ne sono tantissimi altri. Ad esempio, Giulia, tu che cosa mi consigli?
1: Ma io ti consiglio in realtà di mettere prima una bella canzone e ti posso chiedere se mi metti La testa gira di Fred De Palma, perché è una canzone che a quest'ora, proprio alle 9:35 su Rai Radio Tutta Italiana Estate, credo che sia proprio quella che ti mette nel mood giusto, perché tra un po' sono le 10 e venerdì c'è chi parte, chi si sta preparando la valigia per andare al mare, chi si sta preparando per andare
0: è
1: al lavoro,
0: vero, è vero,
1: stasera però andrà a cena fuori. E tra l'altro l'altra volta parlavamo proprio di abitudini e la domenica a Roma è l'abitudine della domenica sera si mangia la pizza. Non mi ricordo chi mi aveva detto a Napoli invece il venerdì sera.
0: Ah.
1: Tu a Varese che abitudini hai? Qual è il giorno che si mangia la pizza?
0: Io non ho un giorno preferito, perché la mangerei.
1: Proprio.
0: No, io la mangerei tutti i giorni. Io amo la pizza. Mi piace in tutti i gusti, in tutti i modi. Tra l'altro, da quando sono qui a Roma la sto praticamente mangiando tutti i giorni, perché qui c'è la pizza un po' scrocchiarella.
1: A Varese quale c'è?
0: Noi abbiamo comunque una pizza fine. Premesso che ovviamente al nord la pizza, ecco, non è una nostra tradizione.
1: Ma c'è la pizza al taglio? Come
0: c'è
1: Roma?
0: La pizza al taglio, ma qui
1: poco.
0: Sì, un po' meno, e qui comunque è diversa in ogni caso, a parte che ci sono molti più gusti. Poi è questa pizza scrocchiarella molto leggera che finisci per mangiarne una dietro l'altra.
1: Gira la testa.
0: Gira proprio la testa con Fred De Palma, La testa gira.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 5 giugno. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi bacini occidentali.
0: RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Ed eccoci qui, ci ascoltiamo anche da Dio, Brescia.

0: E c'era anche Brescia con Da Dio su Rai Radio Tutta Italiana. Questo è l'ultimo quarto d'ora di Mattina Tutta Italiana Estate. Ci teniamo in compagnia fino alle 10. E però Giulia, mi hai lasciato un po' in sospeso, perché io adesso partirò, tornerò in Lombardia per questo weekend, che è appunto questo weekend lavorativo, e ovviamente mi ascolterò i podcast, perché con tre ore di treno. E quindi abbiamo ricordato appunto che tra i vari podcast disponibili ce n'è uno molto interessante sulla ADHD, ma ce n'è uno altrettanto, insomma, bello, che si chiama Atacama, la terra dei telescopi. E so che tu, Giulia, sai tutto, perché te lo sei ascoltato dalla A alla Z.
1: Sì, perché è super interessante, è una spedizione all'altro capo del pianeta, in uno degli ultimi luoghi a riparo dall'inquinamento luminoso, dove di notte lo sguardo riesce ancora a spingersi un po' a fine confini dell'universo. Con il giornalista di Rai News 24 Andrea Bettini andiamo nel remoto deserto di Atacama in Cile per visitare alcuni dei più importanti osservatori astronomici del mondo e il cantiere dove sta sorgendo ELT, il telescopio più grande di sempre, con i suoi 39 metri di diametro. È un viaggio di 4 puntate per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato. Quindi io direi che vale la pena godersi queste 4 puntate.
0: Sì, su Rai Play Sound scaricate l'applicazione dove potete ascoltare tutti i podcast disponibili e poi ovviamente tutte le dirette. E poi a me piace il cielo stellato, sono una romanticona.
1: Bello. E a proposito di cielo stellato, devi sapere che il Sole 24 Ore ha fatto una nuova classifica sulla qualità di vita per i giovani in Italia.
0: Ok.
1: Quindi diciamo che l'indagine analizza le province italiane sulla base di 20 indicatori pensati per capire quanto un territorio sia davvero a misura di under 35, mettendo sotto le lenti gli aspetti come il lavoro, la casa, la formazione, i servizi, il tempo libero e più in generale le opportunità anche di costruirsi ovviamente una vita autonoma. E i risultati parlano chiaro, perché nella top 10 compaiono soltanto province del nord. Iniziamo con quelle più, insomma, dove si vive peggio. Le ultime 10 posizioni vanno a Brindisi,
0: okay,
1: Caltanissetta, Siracusa, Reggio Calabria, Catania, Foggia, Napoli, Barletta, Andria, Trani, Sud Sardegna e Taranto.
0: Hai capito?
1: Mentre nella top 10 delle province dove i giovani under 35 vivono meglio sono al 10° posto Parma, Aosta, Cuneo, Bologna, Ravenna, Sondrio, Trieste, Gorizia,
0: Trento.
1: E al 1° posto, indovina cosa c'è?
0: No.
1: Bolzano.
0: Ma come Bolzano, veramente?
1: È il posto più dove si vive meglio.
0: Perché è organizzato bene.
1: 35, perché è organizzato bene, ci sono
0: certo
1: più opportunità di lavoro per i giovani, per costruirsi una vita autonoma. Tra l'altro io non sono mai stata a Bolzano, da quello che mi ricordo, però
0: io sì, un paio di volte.
1: Molto bella, mi dicono che sia molto bella.
0: È molto ordinata. Cioè molto, è molto bella come città, è molto bella. Sicuramente non fa per me, per i miei gusti. Tu sai, io ovviamente ormai
1: guarda,
0: le mie preferenze.
1: Ma io sto così bene in quei posti del sud, tipo Brindisi,
0: sì,
1: che ne so, Barletta, Andria, Trani. Ma sai come si mangia bene?
0: Lo so che si mangia
1: Taranto,
0: bene.
1: Taranto, ma quanto è bella Taranto.
0: A me lo dici, le cozze tarantine.
1: Le cozze tarantine, stai sul mare, ti fai... Ma guarda, io proprio sono un brutto esempio.
0: Vabbè, io direi, ragazzi, sono quasi le 10. Insomma, se ci state ascoltando, insomma, iniziate a scriverci, a invitarci a mangiare, ovviamente proponendo il menù, lo vogliamo leggere prima di decidere.
1: Direi proprio di sì, che è la cosa più importante, no?
0: E arriva anche Mannarino per un po' d'amore.

0: E allora, dopo il sessantenne fermato senza patente dal 2008, Giulia, ti ho scovato un'altra notizia molto curiosa riguardo i mezzi di trasporto. Allora, praticamente a Palermo è stata fermata una donna di 40 anni mentre trasportava 14 minorenni in una macchina, voglio dire un'utilitaria, non faremo il nome. Che,
1: ma dove l'ha trovati 14 minorenni?
0: Non lo so, ma soprattutto, cioè, la domanda è come ha fatto a farceli stare. E questa macchina, io sto guardando, è una 4 posti,
1: ma
0: normalissima,
1: neonati, 15 anni, 17.
0: Allora, vediamo, tra i 7 e i 14 anni. Allora, innanzitutto è stata esatto, probabilmente erano piccoli, erano magri, non lo so, era diventato un vero scuolabus abusivo. Allora vi leggo la notizia: è stata trasformata in uno scuolabus abusivo questa utilitaria con a bordo 14 minorenni tra i 7 e i 14 anni. È quanto scoperto dalla polizia a Palermo, dove una donna di circa 40 anni è stata fermata durante un controllo mentre trasportava un numero di passeggeri ovviamente ben superiore a quello consentito dalla carta di circolazione del veicolo. Ma io mi chiedo come sia possibile.
1: Cioè, io non riesco proprio scientificamente a pensare a come 14 minorenni possono entrare dentro una macchina.
0: A me viene in mente questa cosa l'anno
1: scorso. Ma soprattutto
0: scorso.
1: Come hanno fatto a uscire.
0: Ma che ne so, ma poi tra
1: saranno
0: l'altro
1: incastrati
0: sicuramente. Ma c'è un gioco tra l'altro molto simile ai giochi senza frontiere, e avevo presentato un evento di questo genere. C'era praticamente tra le varie sfide proprio il fatto di entrare in più persone possibili all'interno di questa utilitaria, ma credimi che in 14 non ci sono mai entrati.
1: Quindi, assurdo, non me ne capacito veramente.
0: Io credo che
1: poi
0: sia...
1: gliel'hanno tolti questi minorenni, immagino.
0: E poi allora vediamo, perché secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna accompagnava quotidianamente i bambini come una sorta di servizio scuolabus non
1: magari
0: autorizzato.
1: Magari la pagavano anche altri genitori per portarle. Beh, stavano
0: probabilmente
1: al sicuro lì dentro.
0: Cioè, la sua idea era anche nobile, voglio dire, un po' pericoloso però. La stessa conducente avrebbe spiegato di agire con il consenso delle famiglie, circostanza successivamente confermata poi dai genitori e dai nonni.
1: Ma adesso voglio capire la macchina, non ci devi spiegare che macchina.
0: Ma io ti posso dire, non posso citare ovviamente la marca, però è un'utilitaria, una 4 posti, quindi non mi sto realmente spiegando come sia stato possibile questa cosa, Giulia.
1: Non io che soffro veramente
0: di claustrofobia,
1: pensare di stare con 14 persone in macchina, potrei veramente farmela a piedi per chilometri.
0: Chissà che cosa ne pensa il nostro Julian, che ci sta guardando allibito dopo questa notizia, perché anche lui non se ne capacita. Ma poi eccolo che arriva.
2: 7 davanti e 7 dietro, è un po' come la barzelletta, sai perché, come fanno a stare una 504 elefanti? Lo sai?
0: No, non lo so.
2: 2 davanti, 2 dietro. È la stessa regola.
0: Non fa una piega.
2: Non fa una piega. Il problema dopo è fargli uscire.
1: È quello che mi domandavo.
2: Perché dentro li infili tra. Poi fargli uscire. Ma che macchina era, scusa?
0: Ma io ho una macchina normalissima, piccola, mezza scassata.
2: Che
0: ma
2: macchina?
0: Tu guarda questa foto.
2: Che
0: cioè,
2: macchina era?
1: È una.
0: Non possiamo dire.
1: È una Fiat. È una Fiat.
2: Una Lancia?
0: No, è una 500L, quindi large, perciò leggermente
2: più grande.
0: Hai
2: detto tutto.
1: È Fiat.
2: 14,5 chiavi in mano.
1: Vabbè, le fanno grandi le Fiat,
0: fatto la
1: dai, ci sta.
2: Vabbè, però ci stanno, dai. Magari erano piccolini sti ragazzi. Però,
0: sì, io immagino fossero minuti, perché insomma...
2: Vabbè, comunque.
0: Vabbè, così. E allora, io direi che dopo questa interessantissima notizia lanciamo un brano.
2: Avete
0: e arriva
2: finito?
0: Anche
2: ah, no.
0: Clara.
1: Abbiamo
0: con
1: finito.
0: Lo lanciamo o non lo lanciamo?
2: Sì, sì.
0: O diamo il collegamento a Giulia.
1: Giulia, ma sceglici una canzoncina tu, che le due canzoni,
2: Clara,
1: perché
2: Madonna,
1: mi manca.
2: Tra le più suonate in questo momento, penso almeno un po' in tutte le radio italiane.
0: E tu pensa che ce l'abbiamo già pronta.
2: Dai.
0: Vai.

0: Buongiorno, quasi un minuto alle 10, inizia estate tutta italiana.
1: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 5 giugno. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato. Temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord, con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Amera, karaoke, canzone del 2020, perché? Perché intanto buongiorno da Giulian Borghesan, estate tutta italiana, il titolo di questo programma, da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 su Rai Radio tutta italiana. Nella prima ora ripercorriamo le estati dagli anni 80 ad oggi, e oggi protagonisti insomma gli anni dal 2020 a quel che è 2026. Poi 27, 28, 29 e 30 devono ancora uscire le canzoni, quindi con calma, piano piano, anche se in realtà del 2027 sappiamo già un sacco di cose, ma esclusivamente per quanto riguarda i concerti, perché ormai lo sapete, gli artisti programmano di anno in anno. Cioè, una volta l'artista sapeva cosa poteva fare magari il mese successivo, oggi sa già cosa farà tra 12 mesi. Chiusa parentesi, sono contento stamattina perché qui c'è un amico, un fratello, la colpa per la quale molti anni fa, quasi 30 anni fa, ho iniziato a fare la radio, e colpa sua. Umberto La Bozzetta, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Colpa buongiorno. Tua, colpa io... tua. Io mi facevo i cavoli miei, vendevo la frutta in giro, sei arrivato.
1: Ma lo ricordavo a un'amica qualche giorno fa, perché gli ho detto, un giorno sei venuta in radio, in quella radio dove eravamo.
0: Nel Veneto, Radio Gemini, lo diciamo.
1: Sì, e lei praticamente mi disse, sai, ci sono due ragazzi bravissimi che sono in discoteca e vogliono fare la radio.
0: È vero.
1: E quindi arrivaste tu e Andrea, e sì, arrivaste con una cassettina. Il gesto fu praticamente... Il gesto fu bellissimo perché chiaramente sentimmo il...
0: No, vabbè. Allora, aspetta, a proposito dei buongiorno, buongiorno a Rosario Fiorello, buongiorno a Roberto Serra.
2: Ma tu fai il doppio
0: io arrotondo.
2: Arrotondo. Solo Radio 2.
0: Vieni!
2: Ma vieni qua, Radio
0: sì.
2: dell'Italia, di tutta Italia.
0: Ti spiego, perché la tutta italiana è colpa di Roberto Sergio, e quindi...
2: Ma io non conoscevo questo studio meraviglioso.
0: Ti piace?
2: C'è anche Roberto Sergio.
0: E certo, vieni Roberto, vieni Roberto.
2: A vendere delle vittorie è stato lui, sappiamo, il principale artefice della
0: sì.
2: Sta prendendo le misure che vuole vendere pure casa mia.
0: No,
2: di immobiliare.
0: Qui teniamo Roberto. Di Asiago qui, teniamo.
2: Scusa, la tecnologia è super.
0: Hai visto? Bellissimo. Qua c'è sono le telecamere.
2: Cioè, noi allo studio nostro siamo ancora a Manuela.
3: È di 3 anni fa questa tecnologia.
4: Bello. Fa tutto da solo.
0: Fa tutto...
2: Ragazzi, devo andare a preparare che c'ho l'ultima puntata.
0: Ci vediamo dopo con l'arancino.
2: A mezzogiorno.
0: Buon lavoro. A voi. Ciao ragazzi. Certo, è così, vabbè, tutto in diretta. bellissimo. Allora facciamo una cosa, mettiamo una canzone.
1: Sì, poi finiamo il discorso perché mi hai coinvolto, bisogna dirlo, poi capito, Fiorello.
0: dopo teniamo. Non mi basta più, Chiara Ferragni, Baby K, anche questo arriva dal 2020.

0: Lauro Berti Fedez. Poi me ne restano mille. Aspetta, vediamo anche la base. 2021, l'estate segnava insomma anche il solco di questa, di questa canzone. Cosa facevi tu nel 2021, la bozzetta?
1: Ma dove è, non è quel periodo?
0: Sì, eravamo
1: tutti chiusi a casa, io
0: usciti,
1: resto a casa.
0: Sì, cosa,
1: quella cosa obbrobriosa.
0: Così che dire, 2020-2021 è stato un disastro soprattutto per i nostri ragazzi. Beh, perché nuove generazioni.
1: Tu come sai benissimo, io vivo in campagna, quindi devo dire
0: no,
1: la
0: certo.
1: verità, ho avuto anche la fortuna di comunque di uscire in quel periodo.
0: Aveva la mascherina sul trattore.
1: anche.
0: Allora, torniamo indietro.
1: Ma in maniera molto veloce.
0: 96.
1: La radio è...
0: Sì. Bene, grazie alla bozzetta, a domani. No, 96, so, ci conosciamo, eccetera, veniamo, ci dici, ok, perché tu poi arrivavi da una grande radio che era Radio DJ, e quindi cercavi dei giovani, dei talenti, dei conduttori, eccetera. Ci dici, ok, mi ha detto la bozzetta, dice questa persona, di preparare la cassettina, cioè le cassettine, con un vostro provino. Noi fighissimi andiamo tra l'altro in uno dei locali dove lavoravamo, ci facciamo prestare il locale un pomeriggio, la console, il registratore, tutto, e facciamo il provino. Prendiamo e andiamo dalla bozzetta alla radio. Già arriviamo noi tipo... ci ha già preso, cioè che cos'è che, ma poi per le foto, gli autografi, beh, poi vediamo sta roba qua, intanto firmiamo il contratto. Invece
1: arrivarono in ufficio tutti e due molto gasati, tra l'altro per l'idea di dover fare, come dire, farmi ascoltare questo provino.
0: Sì.
1: E in una cassetta, all'epoca andavano le cassette, metto dentro la cassetta del mangia cassetta, no?
0: Esatto.
1: Praticamente 2 secondi, stoppo, prendo la cassetta e la butto in un cestino.
0: 15 secondi di ascolto, me li ricordo e li ho contati. 15 secondi di ascolto, ho fatto anche centro senza guardare il cestino.
1: Però devo dire che vi dissi una cosa importante: voi volete realmente fare la radio? E voi mi rispondeste sì, ma anche se avevate una faccia increduli,
0: certo,
1: per il mio gesto, di
0: certo,
1: cui vi chiedo scusa adesso a distanza di molti anni.
0: No, è servito, è servito.
1: Però ovviamente gli ho detto, allora beh, vi insegno io come si fa la radio. In realtà poi insomma ci avete messo pochissimo ad apprendere, tu puoi seguire.
0: Allora, diciamo che per 4 mesi io non sono mai andato in onda, perché registravo registrazioni su registrazioni, ascolti su ascolti, per capire come migliorare, come costruire, eccetera. Il mio socio, da disc jockey, produttore, eccetera, ha fatto meno fatica, perché è stato messo in regia, in Megamix, eccetera. Però insomma, questa è la storia. Quel qualcosa che ormai non si fa più, però.
1: No, anche perché è diventato... Adesso sono anche molto più bravi, molto più esperti, perché comunque sai, ci sono i social, quindi la maggior parte dei ragazzi ormai è piuttosto avvezzo, no? nell'uso della propria immagine,
0: certo,
1: propria voce,
0: certo,
1: anche un po' meno i contenuti, però tendenzialmente ormai sono, certo, più bravi da questo punto di vista, questa nuova generazione. Poi però io rimango sempre dell'idea che i nativi radiofonici sono sempre molto più forti rispetto a chi la radio la fa.
0: Però scusa, sono due mezzi di comunicazione completamente diversi. Sì, no? Cioè è un po' come dire, lo youtuber funziona anche in televisione, non è vero.
1: No.
0: Il radiofonico funziona sui social, non è vero, come non è vero che per forza di cose lo youtuber deve funzionare in radio.
1: No, ma il mix di entrambi i soggetti secondo me può essere funzionale, poi dipende sempre dal target della radio, il format, insomma ci sono molte identità di un emittente oggi che in qualche modo indica e indicizza poi l'utilizzo degli speaker. Perciò io sono rimasto un po' alla radio del passato, che è quella praticamente dove comunque i contenuti erano molto più importanti, la musica anche ovviamente,
0: certo,
1: e soprattutto se non hai niente da dire, meglio un disco in più. Che
0: questa
1: non...
0: era la regola.
1: C'erano due regole.
0: Allora, una era questa, l'altra faceva parte dei DJ ridolini, cioè
1: sì,
0: quelli che dicevano delle cose e ridevano da soli.
1: Sì. Questa è una cosa che sento ancora in onda da tutte
0: pieno.
1: Le parti. Cioè, l'importante non è che se tu trasferisci mentre stai parlando la risata o una risata finta, perché si percepisce,
0: certo,
1: quello che dall'altra parte che ascolta in fondo si mette a ridere. Cioè, quindi secondo me questo è una roba che non funziona, no? Quando fai la radio.
0: Sono pienamente d'accordo.
1: Però ribadisco, quando hai la capacità di poter far sorridere, far ridere, ecco, Fiorello è uno di quelli che comunque quando racconta le cose nel modo in cui le racconta comunque ti fa sorridere, a prescindere, certo, poi dalla battuta.
2: Quella è una dote
1: che noi a tutti, poi ci sono speaker, c'è chi fa il proprio mestiere bene, tra l'altro raccontando, no? Quindi oggi funzionano negli storytelling. Io per esempio, se posso citare qualcuno, cito tra i tanti che stimo, uno di questi è Gino Castaldo, perché lui racconta la musica in una maniera che ormai oggi non c'è più, perché chi sa di musica in un modo, diciamo così, non solo letterario, ma sa esattamente i contenuti, raccontando la vera storia del passato di questi artisti grandi, è bene che la racconti nel modo in cui per esempio lo fa Gino. E questa è una roba meravigliosa ancora oggi, piacevole da ascoltare. Però dobbiamo mettere la musica, no? Credo.
0: Devo mettere una canzone. Torniamo nel 2021, mentre la bozzetta ascoltava la radio in campagna, tra l'altro sul trattore, Malibu, San Giovanni, anzi, cantava Malibu. Eccole qua.

0: tribale.
1: Estate 2022, Elodie Tribale, questa la canzone, uno dei tormentoni, diciamo, di non tanto, ma 4 anni, sono già passati 4 anni, la bozzetta nel frattempo è sempre qui. Campagna si vive bene però, eh? No, sto pensando al fatto della campagna, perché tu ogni
2: giorno... In quel periodo lì?
1: Beh, quel periodo sì, perché era un po' una fortuna. Beh, vivere sì. In campagna, lontano diciamo dalla città, dalla gente.
2: Devo dire che in quel periodo ho imparato una cosa nuova, che era quella di andare a potare le piante, no? dei vigneti, e che non avevo mai fatto questa cosa, quindi è stata un'esperienza.
1: Hai ottimizzato il tempo imparando un mestiere.
2: Ho imparato, per la verità, non benissimo, però ho imparato come si fa, e soprattutto ho imparato da mio figlio la cura e la passione che si ha nei confronti della terra, no? E quindi quando vedi poi crescere quello che semini in realtà, ma in tutti i generi, certo. Non solo nella terra, insomma, nell'agricoltura in generale, quindi insomma, e quella cosa lì, quel periodo è stato molto educativo, però voglio dire, eravamo costretti, non potevamo andare a nessuna parte.
1: Eravamo assolutamente costretti.
2: E ricordo che non voleva uscire nessuno da casa, e quando si trattava di andare a fare la spesa, se ti ricordi, erano tutti contingentati, quindi certo. Chi va a fare la spesa questa mattina? Vai tu! E andavo io, ero praticamente l'addetto alla spesa per tutti, per tutta
1: poi
2: la famiglia.
1: Il problema era un altro. Allora, estate caldissima, sì. In più avevamo la mascherina, quindi il problema era respirare, e il problema era veramente un problema grosso. La cosa che a me ha sempre colpito, cioè basta aprire il web, guardare i vari articoli, ogni anno arriva l'articolo l'estate più calda del secolo, l'estate più calda del millennio, l'estate più calda di sempre, perché in realtà ogni estate è sempre più calda.
2: Vabbè, ma d'altronde bisogna ogni tanto però farsela passare.
1: Sensazionalismo, dici.
2: Sì, l'estate fa caldo ed inverno fa freddo, quindi questo è normale.
1: Però già, scusami, rispetto all'anno scorso hanno previsto un paio di gradi in più quest'anno.
2: Sì, quindi è sempre peggio.
1: Andiamo avanti così e finiamo al forno. Tra 15 anni
2: devono vendere le cose danno poi la sensazione di benessere, no? Quella cosa finta che quando poi esci sei tutto incriccato, che c'hai
1: fa malissimo
2: alla testa,
1: gente con l'aria condizionata si va a venire al cervicale. Allora, estate 2022, tra l'altro vado a memoria, sono usciti anche tra i tanti un paio di film che probabilmente avete visto: Jurassic Park, Il Dominio, che era il terzo capitolo della saga dei dinosauri, che non stanno troppo buoni, si sono ribellati, ecco, mettiamola così. E poi Minions 2, quindi Minions 2, film d'animazione che piace, i Minions piacciono a tutti, cioè dai bambini ai più grandi, insomma.
2: Guarda, io amo. Li amo, Minions, mi fanno impazzire dalla prima serie, li guardo, e poi ogni volta che li vedo ogni volta che li vedo rido, cioè è una cosa più forte
1: che poi sono. Leggevo tempo fa un articolo, il creatore dei Minions gli hanno chiesto: ma perché sono tutti maschietti? Ha detto: perché non potevo offendere il mondo delle donne, cioè non avrei mai potuto fare un Minions donna.
2: No, ma sono divertenti,
1: capito?
2: Divertenti.
1: Però sono divertenti.
2: Italo disco?
1: Sì,
2: Italo disco.
1: Andiamo estate. Questa è l'estate 2023.
2: Ah, bello.
1: Questo è un bel pezzo. Io ogni tanto ragiono sui The Colors, perché dico: ma questi sono fortissimi, suonano bene, lui è un bel musicista, fanno un sacco di tormentoni, di canzoni, eccetera. Poi magari hanno qualche problema, come abbiamo visto un po' di mesi fa, hanno dovuto annullare le date, eccetera, su quelle che sono le esibizioni. Sovraesposizione? Può essere.
2: Sono quei fenomeni dove chiaramente funzionano tantissimo, per esempio in radio, poi magari la gente non riesce ad apprezzarli. Li ho visti dal vivo più di una volta,
1: da
2: dire che no, bravissimi.
1: Infatti.
2: Cioè, meriterebbero magari un po' più di.
1: Io li ho avuti
2: attenzione.
1: Al primo maggio l'anno scorso.
2: Poi è chiaro, possono piacere o non piacere, quello è sempre soggettivo. Certo. Poi sai, la musica ormai è solo una questione di soggettività.

Lega. Bellissimissima Alfa su Rai Radio tutta italiana, canzone bellissima, insomma, estate 2023, anzi canzone bellissimissima, diciamo così. Estate 2023, diamo un'occhiata un po' cosa è successo da un punto di vista sportivo. Intanto ringrazio e saluto la bozzetta che è andato. Riunioni, grazie Umberto. Dunque, l'estate 2023, un'estate ricca di colpi di scena e competizioni di altissimo livello. Cioè, veramente. Allora, luglio 2023. Intanto il fenomeno francese Léon Marchand ha fatto la storia battendo lo storico record dei 400 misti appartenenti a Michael Phelps ai mondiali di nuoto di Fukuoka. Capito? Cioè, Michael Phelps, che era il campione incontrastato, un po' il Bolton, diciamo, della vasca. Sì, è quella roba lì. Ciclismo invece, Tour de France, sempre a luglio 2023, vinto per la seconda volta consecutiva dal danese Vingegaard dopo un'epica sfida con Pogacar. E il tennis, quello che oggi è diventato ormai forse lo sport nazionale al numero uno, forse anche un a pari merito con il calcio. Tanti ormai seguono il tennis, questo grazie alle imprese di Sinner, insomma Sinner, Cobolli naturalmente, Berrettini come aveva iniziato, hanno riportato il tennis a essere molto seguito. L'abbiamo già raccontato altre volte, addirittura Il Sole 24 Ore l'anno scorso titolava che sono aumentate anche i numeri dal punto di vista di produzione nel settore, ad esempio, delle racchette, delle palline da tennis, delle racchette. Le aziende hanno segnalato un aumento di produzione e anche di fatturato. Va bene, allora tennis, luglio 2023, estate. Carlos Alcaraz interrompe il dominio di Djokovic a Wimbledon, conquistando il torneo in un'unica storica finale al quinto set. Me la ricordo, probabilmente anche molti di voi se la ricordano. Agosto 2023, a Ferragosto, il nostro CT della Nazionale, Roberto Mancini, rassegna le dimissioni e al suo posto arriva Luciano Spalletti, fresco da Napoli. Uewe, ho vinto lo scudetto! E arriva in Nazionale. Il resto è storia. Poi, mondiali di atletica di Budapest, sempre agosto 2023, Gianmarco Tamberi vince la medaglia d'oro nel salto in alto, completando il grande slam europei, mondiali, olimpiadi, ce lo ricordiamo tutti, poi esulta avvolto dalla bandiera, e grande Gianmarco Tamberi. Va bene, questo insomma, nota di cronaca, ci vuole, settembre 2023, in Francia inizia la Coppa del Mondo di rugby, che poi si conclude in autunno con la vittoria del Sudafrica. Detto questo, ma musicalmente parlando, allora noi prima abbiamo ascoltato Bellissimissima di Alfa, era appunto l'estate 2023, e dall'estate 2023 torniamo con un'altra canzone, una di quelle che ci ha fatto cantare parecchio, devo dire, perché insomma un po' tutti l'abbiamo ascoltata almeno una volta, e in tanti almeno una volta l'abbiamo cantata. Storie brevi, Tananai con Annalisa.

Sono passato un secolo, in realtà era due stati fa, 2024, ratatata, Mahmood, canzone che avete ascoltato adesso qui su Rai Radio tutta italiana, in estate tutta italiana, con Giulian Borghesan dalle 10 alle 12, dal lunedì al venerdì, fino alla fine del mese. Mi piace questa prima ora perché in realtà andiamo a riascoltare un po' tutte le canzoni delle estate passate. Anzi, facciamo una cosa, adesso ve ne presento subito due, top alla base, che fanno parte dell'estate 2025, quindi un anno fa, l'anno scorso. Mentre le ascoltate, magari ripensate un po' a quello che avete fatto lo scorso anno, la scorsa estate, in questo periodo, quando ascoltavate queste canzoni. La prima è quella di Serena Brancale, insieme ad Alessandra Moroso, Serenata, e l'altra invece è la canzone di Anna dal titolo Désolé. Ma subito arriva Serenata.

Désolé Anna, la canzone che quasi chiude la prima ora di Estate Tutta Italiana qui su Rai Radio Tutta Italiana insieme al sottoscritto Julian Borghesan. Ma per chiudere veramente questa prima ora di ricordi 2020-2025, perché poi apriamo la seconda ora dopo il meteo con le canzoni di oggi del 2026, quelle che stanno caratterizzando insomma questa nostra stagione, ed altre probabilmente ne usciranno. Dicevo, per chiudere questa prima ora, altra canzone dell'anno scorso, dell'estate scorsa, Fabri Fibra con 13 Pietro, Che gusto c'è?

0: Ma che gusto c'è nel dirvi che sono le 11 quasi e 2 minuti qui su Rai Radio tutta italiana. Sentiamo e vediamo che tempo fa.
1: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 5 giugno. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato. Temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord, con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Bella Veronica. Noemi, tu cosa fai questa sera? Vito Salamanca, questa è la prima canzone della seconda ora di Estate Tutta Italiana qui su Rai Radio Tutta Italiana. Buongiorno anche da Giulian Borghesan, buongiorno, ben ritrovati. Devo dire una cosa, allora, la prima ora è venuto a trovarci un uomo di comunicazione, Umberto La Bozzetta, abbiamo un po' cazzeggiato, come si dice, ha ricordato amabilmente i miei inizi radiofonici, ma soprattutto ci siamo ascoltati, per chiudere la settimana, le canzoni che andavano a chiudere questi 50 anni di musica, dagli anni 80, 90, 2000, 2010, 2020, 50 anni di musica, ormai 56 anni dal 1980 ad oggi, delle estati passate. In questa seconda ora, in realtà, noi ripartiamo da oggi, dal 2026. Questa canzone di Noemi Vito Salamanca, canzone nuova, è una e sarà una delle canzoni di questa estate 2026. Ce n'è un'altra che sta andando molto bene, ve la faccio ascoltare subito. Lui è Fulminacci, la canzone si intitola Maledetto Me. Questo, ragazzi, è un cantautore, l'ho sempre detto, da tenere d'occhio, perché è il vero cantautore 4.0, è uno che lavora, che scrive come facevano i vecchi cantautori, è uno che piace molto al popolo, è uno che presto diverrà nazional popolare al 100%, già lo è quasi. Recentemente in Piazza Trilussa qui a Roma ha improvvisato su un palchetto un mini live chitarra e voce, Piazza Trilussa gremita di persone, e questo significa appunto essere amati dal pubblico che non necessariamente deve essere il tuo pubblico. Maledetto me, Fulminacci.

Madame Marrakesh, volevo capire queste le canzoni hit di questo momento, insomma, no? Le canzoni che stanno suonando un po' in tutte le radio italiane e soprattutto qui su Rai Radio, tutta italiana. Già il nome lo dice, la musica di ieri, di oggi, emozioni di un tempo, emozioni di qualche anno fa, emozioni di oggi. Questo un po' potrebbe essere un po' il claim della radio. Del resto, estate tutta italiana, poi questo nostro programma che è iniziato il 1° di giugno, nonostante il ponte, noi non abbiamo ponteggiato, quindi siamo andati in onda l'1, 2 giugno, sempre, tutta la settimana, e questa prima settimana abbiamo dato un po' sfoggio di quelle che sono le tante canzoni che hanno accompagnato le nostre estati dagli anni 80 in poi, ogni giorno un decennio, e oggi abbiamo terminato con il 2025 per aprire poi questa nostra seconda ora con l'attualità e quindi con le canzoni, i successi del 2026. Stavo dando un'occhiata a questo articolo su Milano Today, è uscito, estate 2026, crollano i prezzi dei voli Italia-Europa, ecco le mete più convenienti che costano il 32% in meno. Mese più conveniente, secondo appunto questa ricerca lastminute.com, sarebbe il mese di agosto, due che solitamente insomma si muove la massa ad agosto, due le mete da raggiungere in aereo da Milano su cui si fanno i veri affari. Allora, intanto c'è discorso contestualizzato, guerra in Medio Oriente, carburante che scarseggia, l'incertezza generale, hanno messo appunto a dura prova l'estate di quest'anno, dati che parlano chiaro, eccetera eccetera. Di conseguenza le compagnie aeree hanno dato un taglio ai prezzi e lo confermano anche i dati raccolti dal portale appunto Last Minute. Costi medi dei voli verso le destinazioni europee hanno registrato un calo del 12% rispetto all'anno scorso e c'è una metà per chi da parte da Milano si sta rivelando particolarmente economica. Vedi, allora, sul titolo 32% in meno, poi leggi l'articolo, il 12% in meno, arrivi a fine dell'articolo, devi pagare, no, classico. Comunque, le mete più economiche da Milano, vediamo un po', dunque, Regno Unito, tariffe medie sono in calo del 7%, vedi che ancora da 32, 12 qua, Regno Unito 7%, a riguidare il ribasso destinazioni spagnole, meno 20%, ok, la rotta più conveniente, Milano-Palma di Maiorca, calati, ecco in questo caso del 32%, quindi però è l'unica rotta Milano-Palma di Maiorca. Isole greche, anche lì ribassi, Roma-Corfù 30, Roma-Santorini 22, poi voli che connettono Milano a Heraklion, Creta, hanno registrato diminuzioni dell'8%, vabbè, insomma, ci sono dei cali. Diciamo che il problema, secondo me, è grosso. Allora, già il fatto che tu dici, ok, prendo oggi un aereo per andare tipo a Santorini, 22% in meno, trova posto, cioè devi trovarlo il posto, perché poi lì ci va mezza Europa, tre quarti di italiani vanno a Santorini, cioè tutti i giovani vanno a Santorini, quindi il problema è che ti dicono sì, 22%, però non lo so, se controllando oggi trovi ancora dei posti a degli orari decenti, tra l'altro. Va bene, dai, comunque andiamo con una canzone, Mark Cremont, Partenope con Serena Brancale e The Colors. Questa è una delle canzoni più trasmesse in questo momento dalle radio italiane, come lo è anche aspetta, faccio tutto in diretta perché voglio poi rendervi partecipi di questa grande giostra. La prossima canzone è La testa gira di Fred De Palma, anche questa tra le più suonate dalle radio, ma andiamo subito con Merck & Cremont.

Fred De Palma, La testa gira. Del resto, posso dire una cosa? Allora, questa canzone, come molte altre canzoni di questo momento, insomma, che stanno andando forti sulle radio in questo periodo, devono anche la loro grande notorietà e il loro, come dire, lato popolare grazie anche ad Affari Tuoi, grazie al programma di Stefano De Martino, Il Gioco dei Pacchi, che va in onda tutte le sere con milioni e milioni di telespettatori che lo seguono su Rai 1. E ogni tanto, quando è il momento giusto, quando il pacco è blu invece che rosso, quando non ci sono dentro dei soldi e quindi il concorrente può avanzare in un certo modo durante la sua partita, parte lo stacchetto appartenente a questo o a quell'altra canzone. Da Sal Da Vinci a Samurai J a questa canzone qui che abbiamo appena ascoltato, insomma, ce ne sono davvero diverse e credo che questo sia un modo, no, per promuovere la musica e farlo in quel contesto lì dove hai una media di 4 milioni e mezzo di persone che seguono il programma. Stop alla base. A proposito, altra canzone che sta girando molto forte e ce la porteremo dietro per tutta quest'estate 2026 è Love di Alex Wise. E poi ce n'è un'altra che è uscita non fresca, sono già passati un po' di giorni, ma sta funzionando lo stesso molto bene, ed è Ricordi di Blanco insieme ad Elisa. Ma subito Alex Wise, Love.

Rosa Chemical. Mamma mia. Allora, sto adottando questa modalità, spero vi piaccia. Cioè, tanta musica, poche chiacchiere, perché poi già insomma magari nella prima ora chiacchieriamo un po' di più eccetera, ma anche lì facciamo ascoltare tanta musica perché estate tutta italiana, al netto poi dei ricordi, delle cose eccetera, ma l'obiettivo è proprio quello di contestualizzare delle canzoni. Nella prima parte lo facciamo ogni giorno, lo ripeterò fino allo sfinimento, ma del resto l'ascolto della radio progredisce man mano che vai avanti col programma, nel senso che anche regredisce a volte, certo, qualcuno mi ha detto dall'altra parte, no, dipende, tocchiamo ferro, te ne devi andare, grazie, si gioca, però ho perso il filo, ah sì, al netto di tutto cosa succede? Che la radio acquisisce sempre, diciamo, ascoltatori nuovi minuto dopo minuto, c'è ad esempio qualcuno come lei, lei che fa finta di niente, lei che ha appena acceso la radio in questo momento, non so se ci sta ascoltando sulla DAB o su RaiPlay Sound, questo mi viene un po' duro da verificare, ma tra l'altro complimenti perché anche su RaiPlay Sound stiamo aumentando una community veramente, veramente importante per quanto riguarda Rai Radio tutta italiana. Allora, dicevo, tanta musica, mi ripeterò, ma visto che lei ha acceso la radio adesso le volevo dire che questa è estate tutta italiana, programma che va in onda per tutto il mese di giugno, da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, Julian Borghesan è il mio nome, ma è la cosa meno importante, quella più importante che nella prima ora di programma facciamo un viaggio nei ricordi delle estati dal 1980 ad oggi, nella seconda ora ritorniamo all'attualità, soprattutto quella che è l'attualità musicale. Stop alla base, questo ad esempio è una cosa che dico spesso quando parto con una canzone, lei non lo sapeva perché è la prima volta che ci ascolta, ma gliel'ho spiegato, Lil Jolie o Lil Jolie, ma Lil Jolie suona meglio, Passaporti e caramelle, anche questa tra le canzoni più suonate in questo momento in Italia.

0: sono Tiziano Ferro, Lazza, in questa nuova versione 2026. Stavo dando un'occhiata a questo articolo che riguarda la memoria, no? Per meglio dire, come fanno a ricordarsi tutti della serie I Camerieri. Cioè, come il cameriere come fa a ricordarsi tutto quello? Ci hai mai pensato? Quando arriva magari tavolata di 20 persone, allora sì, 4, 22 birre, 15 questo qua, quante pastasciutte, 36... Come fai? Ma come, cioè, ma come si fa? Cioè, chi si ricorda a mente tutto e c'è chi memorizza l'ordine senza prendere nota. Non so se ci avete fatto caso, cioè non tutti scrivono, c'è quello che proprio che memorizza, dici ma avete i superpoteri? In realtà è un mix di allenamento, routine e meccanismi cognitivi precisi. Allora, l'effetto Zeigarnik, i conti rimasti aperti, prende il nome dalla psicologa Zeigarnik, che lo terrorizzò negli anni 20 osservando proprio i camerieri di Vienna. Il principio dimostra che il cervello umano ricorda molto meglio i compiti interrotti o incompiuti rispetto a quelli già completati. Cioè, come funziona? Finché il tavolo non ha ricevuto i piatti e pagato il conto, l'ordinazione rimane un file aperto e attivo nella memoria a breve termine del cameriere. Reset: una volta che i clienti lasciano il tavolo, il compito è terminato, il cervello cancella istantaneamente quelle informazioni per dare spazio alle successive. Ok? Poi, per quanto riguarda invece ricordarsi tutto, c'è il chunking, cioè raggruppamento di dati, ovvero memoria a breve termine, che può trattenere solo un numero limitato di informazioni isolate, e la media è di circa 7 elementi. Però si può superare questo limite. Infatti i camerieri esperti usano il chunking, ovvero raggruppano i dati per categorie invece di ricordare i singoli piatti. Esempio: invece di memorizzare un filetto, tre birre, una cotoletta, un'acqua, due calici di vino, il cameriere cosa fa? Crea dei gruppi, memorizza tre carne, due pesce per la cucina e tre rosse, due bianchi per il bar. E guarda che non è facile, cioè già mi sono perso. Una volta strutturato lo schema, quello macro, inserisci i dettagli dei singoli clienti, diventa molto più facile. Poi ci sono le associazioni visive, cioè applica l'associazione, cioè divide il ristorante e crea un ordine rispetto alla posizione geografica del tavolo, tipo muovendosi in senso orario o calcolando, considerando riferimento un tratto distintivo del cliente, giacca rossa, uomo con la barba tagliata, eccetera eccetera. Poi routine e ancoraggio fisico, la ripetizione verbale dell'ordine al tavolo, ok? Cioè quando lui ripete, allora riassumiamo: 4 arrosticini, 5 tagliatelle, 2 vongole, 3 purè. Vabbè, tavolo un po' di disgraziati. Comunque, la ripetizione verbale dell'ordine al tavolo serve a fissare i dati nella memoria uditiva. Inoltre, il percorso fisico verso la cucina funge da ancora. Molti ripetono l'ordine come un mantra a ogni passo per non dimenticarlo. Poi quando dici faccio il cameriere, tanto è il lavoro più facile del mondo, arriva a Vite Parallele, ecco per l'appunto la nuova di Ron.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Calma Metafisica, la nuova canzone di Ermal Meta per questa estate 2026. Posso dire che è un pezzo che mi piace molto questo? Cioè, non è musicalmente, almeno dal punto di vista meritamente strumentale, non è il solito Ermal Meta. Ci sono queste sonorità un po' da club, assolutamente volute, immagino, visto l'arrivo della stagione calda. E poi Calma Metafisica è anche un titolo bello. Insomma, Calma Metafisica. Cioè, già pensa lui che si è messo lì, cioè uno che si mette lì e dice: aspetta, come intitolo sta canzone? Calma Metafisica. A quanti viene un titolo del genere? Pochi. Questa è la differenza che fanno gli artisti. 11.59, signori, stop la base per l'ultima volta in questa puntata. Nell'augurarvi un ottimo, un meraviglioso weekend, noi ci sentiamo lunedì sempre dalle 10 alle 12. C'è tempo però, sì dai, sforo di un minutino e mezzo, due. C'è Forte, la canzone di Nate, e buon weekend da Giulian Borghesan. Restate qui su Rai Radio Tutta Italiana. Da lunedì ritorniamo con Estate Tutta Italiana. Ciao.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
2: Emma Marrone, o semplicemente Emma, nasce a Firenze nell'84. Nonostante sia nata in Toscana, vive ad Aradeo, in provincia di Lecce, e il padre, Rosario, chitarrista in una band, che le trasmette la passione per la musica. La giovanissima Emma inizia così fin da piccola ad esibirsi. Dopo aver conseguito la maturità classica, tenta di sfondare in campo musicale. L'esordio importante arriva con la partecipazione allo show di Italia 1 Superstar Tour. Nell'autunno del 2003 porta Emma alla vittoria insieme a Laura Pisu e Colomba Pane. Forma le Lucky Star. In parallelo al progetto Lucky Star, Emma Marrone forma un altro gruppo insieme al bassista Simone Melissano, al chitarrista Antonio Tunno e al DJ Corbella, dal nome Miur. Ottengono un contratto con la Dracma Records e registrano tra agosto e settembre 2007 un album eponimo con 10 brani che esce all'inizio del 2008. Con la trasmissione di Canale 5 Amici, Emma Marrone raggiunge il successo. Tra il 2009 e il 2010 partecipa e vince la 9ª edizione del talent show. Successivamente, nella primavera del 2010, pubblica un EP dal titolo Oltre, che viene lanciato attraverso la promozione del brano Calore. Con il successo del disco arriva anche un contratto come nuova testimonial per il marchio di vestiti e gioielli Fix Design. Ad aprile 2010, Oltre viene certificato doppio disco di platino. 28 maggio, Emma partecipa ai Wind Music Awards, dove viene premiata con il multiplatino da Gianna Nannini, di cui la cantante salentina è da sempre grande fan. Nell'autunno successivo pubblica il suo primo disco di inediti, A me piace così. Il disco è anticipato al singolo Con le nuvole e viene certificato disco d'oro. Emma Marrone calca il palco dell'Ariston per partecipare al Festival di Sanremo. Siamo nel 2011. La cantante affianca il gruppo Modà presentando in gara il brano

nell'inferno. È nuovamente sul palco per l'edizione 2015, ma questa volta veste i panni della valletta o conduttrice insieme ad Arisa, affiancando Carlo Conti.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio, tutta italiana.
1: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 5 giugno. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato. Temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord, con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali.
2: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Disco RAI, la musica scelta, su RAI Radio Tutta Italiana, con Maria Cristina Zoppa.
4: Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta. Oggi festeggiamo un incontro che abbiamo fatto tempo fa, anzi proprio all'inizio di Disco Rai, qui insomma tra per presentarvi un artista assolutamente emergente, che invece è diventato poi uno degli artisti più seguiti del momento. Anzi, a dirla tutta, la sua ossessione da 14 settimane consecutive prima in classifica, per la classifica dei singoli. Ai numeri in realtà non diamo tutto questo credito, visto che le classifiche sono abbastanza strane ultimamente, ma diamo credito ad un artista che presenta il suo nuovo album, che è Amatore, e parliamo di Samurai J, che in realtà finalmente lo presenta anche a 360 gradi. Sono tutte canzoni molto diverse tra di loro. Ci sono delle collaborazioni molto interessanti, come quelli con Serena Brancale piuttosto che Saif, che danno un po' certamente la sensazione di questa evoluzione del suono latino mediterraneo, come lo definisce lo stesso Samurai J, ma che danno anche l'idea del fatto che sia un cantante particolare, anche un po' cantattore, cosa che mi ha sorpreso molto proprio nell'ascoltarlo in questo album, che quindi io andrei a sentire insieme a voi anche in modo molto attento, se volete, e con quella curiosità che serve a tutta la musica che gira intorno, perché quando il pubblico restituisce un certo calore è giusto pure che si vada a studiare quello che diventa tra virgolette un fenomeno. Però, per come l'ho incontrato anche io più di qualche volta, vi posso dire che è un artista che ha ben chiaro in mente quello che sta succedendo e ha i piedi molto ben piattati a terra, quindi questo mi ha fatto un enorme piacere. E allora iniziamo con la canzone che ha dato un po' il via al fenomeno Samurai J, e poi con la canzone che apre questo album, che è Legge del Karma. Legge del Karma è un po' più simile al mood Mahmood Blanco, però poi l'album parte in una direzione anche diversa, molto interessante, di cui parleremo con lo stesso Samurai J, che è stato ospite da noi proprio qualche giorno fa qui a Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana. No, no.

0: Ma bentornati a Disco Rai. Io sono felicissima perché praticamente nella prima puntata noi avevamo un Disco Rai futuro con Samurai J, che adesso è diventato più che certezza praticamente in 9 mesi in questa stagione di Disco Rai.
1: Un Disco Rai presente,
0: ammazza che presente, insomma un presente fatto di record, ma soprattutto di canzoni che raccontano anche un momento storico, no? Perché tutti dicono: ma com'è questa ossessione, questo successo pazzesco? Allora mi hai ricordato mio padre che mi diceva che durante la Seconda Guerra Mondiale o subito dopo la Guerra Mondiale c'era voglia comunque di fare festa, cioè anche in un momento così complicato, no? Di colorare almeno con la musica quelle che sono i nostri sentimenti, o no?
1: È sempre un momento per fare festa, sempre. Poi soprattutto in questo momento il mondo già è quello che è, quindi la gente vuole sicuramente sorridere. Penso che ci siamo riusciti con questa canzone, che questa è la cosa più bella.
0: Esatto, io veramente la sento nei mercati, nelle piazze, e mi emoziona molto, anche perché arriva da un artista che voi imparerete in qualche modo a conoscere proprio grazie a questo album, Amatore, che ha sorpreso molto anche me. Non che non me l'aspettassi, perché insomma della famosa Kazimma di Samurai J avevamo già parlato nell'intervista di settembre, però quest'album contiene tante cose e anche un'attitudine da cantattore, cioè io ti vedo anche pronta di ad esempio parto subito dalla Pula, che mi ha molto colpito. È divertentissima, cioè è fatta proprio bene, e tu incarni, è vero, in una parte, non è tutto sudamericano, poi così, lo spirito latinoamericano, ma anche l'attitudine a mischiare un po' di malinconia con quella che è l'attitudine poi teatrale che c'è nel mondo latino, no?
1: Certo, certo, ma infatti per questo mi piace chiamarla latino-mediterraneo, quest'onda che stiamo portando, perché c'è tanta italianità e c'è tanto sound latino, quindi è un mix micidiale secondo me.

0: ed è micidiale quando tu incontri artisti speciali, come parto subito da Serena Brancale, cioè in questa disgraziata, dove c'è vero, cioè, c'è un divertimento che io non lo so, proprio vai ad attingere, anche essendo molto moderno, alla grande tradizione culturale anche italiana, no?
1: Certo, certo, ma lo spirito, cioè il senso era proprio quello di fare questa lite tra marito e moglie, proprio classica coppia italiana. E riprendere pure un po' quella che era la vibe di Mina Celentano, no?
0: Che t'ha già di, infatti, esatto. Io ho pensato a quella.
1: Esatto. Poi c'è pure tanta napoletanità in questo brano, perché mi ricorda pure molto un po' le cose di Carosone, un po' Federico Salvatore, mi ricorda un po' tutti.
0: Madonna, hai citato Federico Salvatore.
1: È molto Federico Salvatore quel brano lì.
0: Sì.
1: Cioè quel vedi che faccio prima.
0: Ma
1: che
0: tu tutta questa cosa, sei giovanissimo, chi te l'ha data?
1: La musica, a me piace la musica.
0: La tua ossessione.
1: Certo, certo, quindi comunque ascolto tutta la musica e poi soprattutto è la mia terra. Tanto cultura degli artisti della mia terra, sicuramente, perché andavano scoperti. Poi a parte da piccolino, Tony Tammaro, Federico Salvatore, c'era tutto quel filone lì, mia zia le adorava e me li faceva ascoltare sempre.
0: Ecco, c'è sempre una zia di me, lo dico sempre pure a mio nipote.
1: Sì,
0: c'è una zia che ti deve iniziare a
1: qualcosa. Sì, ma le migliori reference la mia famiglia me le ha date, questo è poco ma sicuro.
2: Me ne vado.
3: Disgraziata, dove vai?
2: No, me ne vado.
3: Vieni proprio qua, disgraziata.
2: No,
3: vieni qua, disgraziata.
2: Non voglio venire.

0: uffa.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
0: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
0: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
0: Corteggiatori,
1: con il corteggiamento. Mi manca il corteggiamento.
0: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
0: Rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
0: Vieni qua. Dai, facciamo pacione.
1: Vabbè, ya.
2: Allora, anche Edoardo Bennato, lo sai che lui si faceva chiamare Giosuè Arnataro?
3: No, questa cosa non la sapevo.
2: No, quello allora devi ascoltare perché tu sei un po' Giosuè Arnataro. Ah. Cioè, era un periodo particolare, lui andava proprio per piazze, palazzi, così, a fare i concerti come Giosuè Arnataro. Ed era una cosa straordinaria, cioè altro che cultura, era un afrobeat napoletano, sudamericano, era pazzesco e me l'hai ricordato.
3: Vado
2: anche.
3: Vado subito a recuperarlo, ti dico la verità.
2: Sì, di Edoardo, Edoardo, ma mi fai Giosuè Arnataro? E lui si trasformerà in Giosuè Arnataro, perché poi parlava come Giosuè Arnataro e quindi...
3: È geniale questa cosa.
2: Sì, sì, la potresti fare anche tu, perché
3: infatti il cervello sta un attimo...
2: Stai elaborando, sì. Sì, di avere una doppia identità.
3: Sì, sì, Jenny Lover.
2: Ma infatti tu hai tante identità, ma guarda che c'è
3: Jenny Lover,
2: no,
3: Spack.
2: Ma scusami, anche perché tu con un cognome del genere che hai usato anche per, insomma, ma, cioè, è proprio preciso quando si dice nomina su nomina, cioè tu c'hai proprio un destino, capito? Però diciamo che amatore è anche tu, ami comunque fare anche incontri musicali, ovviamente da citare subito quello con Saif in Malatino, che incontro è stato e che cosa poi rappresenta?
3: Guarda, l'incontro è stato molto divertente perché per quanto si possa pensare che la collaborazione sia avvenuta dopo Sanremo, perché comunque c'è stata tanta amicizia tra me e lui durante Sanremo, perché ci scambiavano per la stessa persona, perché le mamme,
2: ah,
3: perché
2: sì,
3: tutta una serie di analogie comunque che abbiamo avuto io e lui. Però il brano è nato in realtà prima, è nato a dicembre, da una casualità, c'è stato Mace che ci ha uniti senza saperlo. Cioè Mace aveva un mio ritornello vecchio di 4-5 anni e ha fatto mettere una strofa Saif su questo ritornello. Ci ha uniti, quindi io poi scrissi a Saif su Instagram, mi dissi guarda, mi è arrivata sta strofa, bello, becchiamoci. Ci siamo beccati e è nata Malatì, molto semplicemente.

0: perché tra l'altro voi avete, cioè, questo parallelismo, anche se non avete la stessa origine, le stesse radici.
1: Per qualche motivo la gente ci ha associati, sarà la Treccina, sarà le mamme, sarà, non lo so, però.
0: Perché per, cioè, questo fatto di rispettare, di parlare molto della mamma, in realtà vuol dire avere molto a cuore quelle che sono le proprie origini,
1: ovvio,
0: il proprio destino. Cioè, in questo, intervistandovi separatamente, l'ho ritrovato moltissimo, no?
1: Certo, certo, certo, ma sono un amatore. Se non amo la mia mamma, che amatore sono, scusa.
0: E poi questo indubbiamente. E poi la cosa incredibile è che avete anche un'autocoscienza molto forte. In questo periodo sono usciti degli album, Madame, Dito nella piaga, oppure lo stesso Rancore, che parlano di artisti che si bruciano facilmente. Voi sembrate avere una maturità che hanno i cantanti di 60-70 anni.
1: Perché nel mio caso, scusami se ti ho interrotto,
0: no,
1: ho parlato
0: scusami.
1: Sopra, c'ho questo vizio a volte di accelerare.
0: Vai, mi piace.
1: Di fretta. Io personalmente, nel mio caso personale, questa che può apparentemente sembrare coscienza, in realtà frutto di tante sofferenze che ho avuto in passato, tanti momenti bui che comunque poi mi hanno consentito di prendere quello che sta succedendo adesso per quello che è, cioè senza.
0: Bravo.
1: Senza, capito, non è il momento, è la mia vita questo, anche se sembrerebbe esserlo, non lo è, cioè spero che ce ne saranno tanti altri, se non ci dovessero essere, amen, però è un momento. Pensiamo a costruire, cioè questo è il modo in cui io sto approcciando questo periodo.
0: Infatti si capisce che lo stai gestendo con grande intelligenza e anche calma, che è la cosa importante in questo momento. Tanto è vero che l'album poi inizia con la legge del karma, che sarebbe nel tuo mood.
1: Guarda, la legge del karma è letteralmente la legge che regola i conti. Che regola i conti e sembra che li stia regolandoli, devo dire la verità. Sembra che il karma stia karmando, decisamente.
0: Ma spieghiamo anche a tanti ragazzi che ti ascoltano, mm-hmm, che non è che è stato tutto così casuale, no? Che tu arrivi, fai Sanremo, praticamente sei in questo momento il vincitore morale, ovviamente per i numeri che in qualche modo ti sostengono e anche per le persone come ti percepiscono, no? Però qual è stato il tuo percorso per arrivare fino a qua?
1: Percorso fatto di musica in primis, perché nasce dalla tenera età, cioè io suono la chitarra da sempre, ho fatto vari tentativi, ho avuto varie band, ho avuto già un percorso infinito prima di Samurai J, quindi dai 12-13 anni fino ai 18-19 che poi ho creato Samurai J. Poi c'è stato Samurai J, l'Exploit un anno dopo che ho fatto uscire il primo singolo, poi il disco, quindi la firma, quindi il futuro assicurato, tutto bellissimo, la firma in major, boom, Covid, crolla tutto.
0: E quello è crollato tutto per tante persone.
1: Beh, con la prima hit nazionale proprio quando c'è il Covid, quindi salta tour, salta firma copia, salta tutto. Poi bye bye, seconda hit mia quasi nazionale popolare, un minimo, seconda ondata di Covid, chiuso di nuovo, un altro tour annullato. Poi l'EP che non va, poi i singoli così che spaccano, poi mi riperdo, poi un disastro, ricostruisci la squadra mille volte, mille delusioni, mille problemi, e poi adesso ho trovato le persone giuste, ci sono le giuste energie, ci stiamo divertendo e ci sono i frutti poi di questa roba qua, perché se tu approcci la musica in questo modo, che ti diverti, sei te stesso, non guardi ai risultati, non guardi le aspettative, non te ne freghi di tutta sta roba qua che è inutile. Cioè, bello, gratificante sicuramente, ma non deve essere mai l'obiettivo primario da seguire. Il risultato, la carriera si fa con tante di queste cose qua. Per questo ti dico, un momento bello, fantastico, però andiamo avanti, pensiamo a fare.
0: Sei molto pratico in questo. Posso dire, io abito un'ora e mezza da Napoli, un'ora e mezza da Roma, un'ora e mezza da Napoli. Io quando vedo Napoli, io sento questa concretezza, lo sai? Cioè, la gente forse non conosce bene Napoli, però
1: l'artisan già.
0: Sì, cioè i napoletani, cacchio, cioè è vero, anche nelle situazioni quando dicono risorgere da situazioni anche complicate, e trovano sempre una via, e anche non con un buon umore che è un'incoscienza, però come dire, vabbè, ci sono, tanto fino a che ci sono possiamo tentare. E questa,
1: infatti,
0: è
1: la c'è un detto, dice, un napoletano si fa sicco ma non muore.
0: Ah,
1: capito?
0: Sì, non lo conoscevo.
1: Il napoletano si fa magro, se così, ma non muore, trova sempre una soluzione, capito?
0: Ah, vedi, questo non lo conoscevo, quindi per quanto
1: importante.
0: Frequento Napoli, però non lo conoscevo. E mi rego allora a mala suerte, no? Che tu, insomma, hai inserito in questo album anche con una certa emozione, devo dire.
1: Certo, certo, un brano super crudo, cioè proprio si sente proprio che è stato registrato di getto, e soprattutto lo sento tanto, pure quando in questi giorni stiamo facendo le prove per il tour. Bello pesante quello lì, proprio a livello emotivo è una chicca, secondo me il disco è una perla,
0: sì.
1: Non per tutti, me ne rendo conto, però chi ci si affezionerà se la porterà dietro per tanto

0: suerte.
1: E allora mi candido, perché insomma comunque l'ho sottolineata in modo particolare. E chiudiamo con Si tenga a te, ovviamente questo.
2: La più importante, per ovvi motivi, featuring mamma, quindi secondo me è un cerchio che si
1: ma
2: chiude.
1: Ma come l'hai convinto? Cioè, nel senso, è già una cosa che facevate a casa da tempo, oppure...
2: Abbiamo sempre cantato, mia mamma ha sempre cantato, per passione, qualche volta in chiesa, ho fatto un po' di cose.
1: Io pure però... matrimoni, un sacco di matrimoni.
2: Sì, sì, ma mia mamma, io da una vita che gli dico che dovrebbe fare tipo le cerimonie, però lei non si
1: non
2: convince.
1: Non si impegna.
2: Non si convince proprio.
1: Già.
2: Però lei ha sempre cantato e ha una grande voce. E ci tenevo a metterla in un disco mio, sono anni che volevo metterla su una canzone, però amatore, cioè qua è tutto giusto, capito? Cioè il disco dedicato alla mia famiglia, c'è una varietà di sound così, quindi un pezzo così aveva senso metterlo in questo disco e aveva troppo senso metterlo con mia madre, perché è un brano, ne manco un brano, è un minuto e trenta proprio di, non lo so, è un'emozione raccolta in musica, quindi ci immaginavo troppo questo momento madre figlio che andava a spezzare il disco. Che
1: no, tra l'altro devo dire che sia nella Pula che Si tenga a te invece sono molto utili per capire il proprio amatore, nel senso samurai J artista.
2: Esatto.
1: Hai fatto benissimo ad inserirli, perché creano quel ponte in cui comunque uno poi si ritrova in un ambiente e capisce meglio chi sei, no?
2: Rendono il disco un disco, cioè
1: sì.
2: Secondo me, perché
1: sì.
2: Si fa spesso l'errore di fare una raccolta di brani e chiamarlo album. Per me il disco deve essere un mondo, una dimensione, tu lo ascolti, va ascoltato rispettando l'ordine delle tracce, perché sennò non vai ascoltato i dischi, cioè
1: sì.
2: I dischi per me si ascoltano così. E ti devono portare in una dimensione. Cioè, io questo è quello che ho sempre sognato. Per quanto riguarda l'approccio ad un album, ho sempre sognato di fare un disco come questo qua. Il mio primo disco io non ero pronto ad affrontarlo, quindi non ha questo. E si sono affezionate tante persone a quel disco, però non ha questa cosa del viaggio. Invece questo brano per me dalla prima all'ultima traccia è proprio una soundtrack tutto il disco, e questa cosa mi rende veramente...
1: No, felice. Ancora importante, infatti prima abbiamo detto quel CD, il vinile, perché io sono affezionata, tipo nero a metà, no? Cioè tu sai che percorso è, capito? Cioè, questo programma si chiama Disco Rai perché ci sono degli album, prima hai citato Mina Celentano, ti so dire dov'è che t'ha già di, cioè arriva dopo che a quest'Alia ha catturato il pubblico, e a quel punto c'è il divertimento tra di loro, citando tra l'altro la cultura ovviamente napoletana con che già di. E non ho ovviamente nominato Flamenco Paranoia Ossessione perché iniziamo e finiamo questa puntata con loro due, ma chiudiamo con Carnale.
2: Bella traccia quella lì.
1: È un ponte anche con quello che sarà il Samurai J del futuro, perché insomma è piena, come me la suerte, è una canzone che ti porta un po' altrove, no?
2: Quel ritornello è veramente

0: Questo disco si chiama Amatore proprio perché io ho tirato fuori un po' tutte le mie sfaccettature. Ci manca quella un po' più rock and roll, quella più metallara che
1: arriverà, arriverà. Mica tutto adesso devi fare.
0: In futuro sicuramente arriverà. Però sì, mi piaceva anche approcciare al napoletano in quel modo lì, rendendogli omaggio. L'abbiamo fatto sia col pezzo con Mamma, che comunque è proprio una classica napoletana, è proprio una roba muroliana quasi, no? Un po' Murolo, la roba con Mamma.
1: Bravo, hai citato un altro dio sulla terra.
0: Quindi avere pure una versione un po' più pop della, della Napoli, capito? Pulita, clean, mi piaceva. Poi quel brano lì veramente mi piace un sacco, un brano che ho lavorato con alcuni amici miei, che avevano quest'idea di brano e poi ci abbiamo messo le mani insieme. Mi ha emozionato dal primo momento che me l'hanno presentato.
1: Allora, questo è Amatore, vi ricordo solo tre date: 15 agosto e poi il 3 dicembre ad Olbia e sì. Poi il 3 dicembre sarai a Napoli,
0: Casa della Musica.
1: Casa della
0: 9
1: musica.
0: Dicembre Fabric
1: e 9
0: Milano,
1: dicembre Fabric Milano
0: in concerto proprio con la mia band, con tutti i pazzi scalmanati che mi porto dietro, più facce nuove. Sarà uno show incredibile, non
1: ecco.
0: Vedo l'ora.
1: E noi puntiamo molto a questo show e quindi Disco Rai, Amatore di Samurai J.
0: Amatore.
1: Grazie.

Grazie ancora a Samurai J, a Gennaro Amatore. Devo dire, guardate, sono rimasta veramente molto favorevolmente colpita dalla sua cazzimma, come si dice, artetica, ma soprattutto determinazione. Un ragazzo che ha ben in mente quello che vuole, mi ha ricordato Olly, per dire, un artista delle ultime generazioni, quindi gli auguro di non essere travolto, ma insomma mi sembra molto molto lucido, e questa è una grande cosa, da questo successo, e di viverlo nel modo più sereno e proficuo possibile. Vi ricordo alcune date di Samurai J, 3, quelle più importanti ve le abbiamo ricordate anche insieme: il 15 agosto sarà ad Olbia al Red Valley Festival, il 13 dicembre a Napoli a Casa della Musica Federico I, e poi il 9 dicembre al Fabric di Milano, per dire, questi 3 appuntamenti molto importanti, ma ne sono usciti anche altri. Il 19 giugno sarà a Riccione, il 21 giugno a San Benedetto d'Estronto e l'11 luglio a Gubbio. Comunque controllate sempre le date che riguardano Samurai J, perché sono in continuo aggiornamento. Noi ci lasciamo con questo duo di canzoni flamenco e ossessione, che ovviamente l'hanno caratterizzato fortemente, e appuntamento con le ultime puntate, quelle intere di Disco Rai. Poi torneremo anche a un best. Vi auguro ogni bene, soprattutto ci saranno bestie, ci saranno poi delle finestre con alcuni eventi che seguiremo appunto come Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, godetevi questi giorni di sole, insomma, e state attenti alle tempeste improvvise, che qui a Roma, insomma, questa settimana ne abbiamo avuta una molto ma molto importante.

beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

no. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Ho fatto sogni giganti rispetto a quelli degli altri, non proprio uno dei tanti. Sai che nella mia città nessuno sente il bisogno di voci fuori dal coro. L'estate soffia il

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana. Su Rai Radio tutta italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
1: Quando si vuole criticare, se non addirittura deridere, la musica italiana, si fa riferimento alle sue melodie appassionate, i testi sdolcinati e la rima cuore-amore. D'altronde il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al pubblico più maturo. Nella nostra tradizione esistono canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana vi proponiamo in 30 minuti una selezione delle più belle dagli anni 60 ad oggi, che potrete ascoltare tutti i giorni in due appuntamenti, alle 10 e alle 16.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
1: Chiedi mai chi sei, senza quello che fai, quello che fai.

0: Meteo Radio. Nel corso della serata migliorano le condizioni meteorologiche sul paese. Le piogge iniziano a perdere di intensità al nord, mentre si esauriscono sulle regioni centrali. Cielo sereno al meridione. Domani al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi, in più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Teri e oggi.
2: Eccoci, buon pomeriggio e buon venerdì a tutti voi all'ascolto di Rai Radio Tutta Italiana. L'orologio segna le 16:32, finalmente ci siamo. Oggi è il 5 giugno, l'ultimo giorno della settimana lavorativa e anche lo spartiacque, quella passerella che porta direttamente al fine settimana. Qui al microfono c'è Giulia Teri e questa è Teri Oggi, il vostro spazio di assoluto relax ma anche di divertimento fino alle 18. Per festeggiare l'arrivo del fine settimana vi ho preparato una scaletta niente male, oserei dire straordinaria, vabbè, ho fatta io. Parleremo di un benessere fresco legato alla salute dei nostri piedi, vi anticipo qualcosa, ma sì dai, con una pallina da tennis che tutti abbiamo in casa, lo so. Poi voleremo in Australia per una notizia inutile ovviamente che riguarda un campionato davvero assurdo di lancio delle Infradito, che è la nuova scarpa della stagione, e poi vi porterò a scoprire anche un borgo incantato del Friuli dove l'acqua scorre tra le case, e poi faremo anche un viaggio emozionante nella storia della musica italiana. Mettetevi comodi, aprite le finestre, staccate i pensieri al lavoro, abbassate i finestrini, insomma fate quello che vi pare, tutti pronti, anzi tutti in piedi per ballare insieme a me, ma soprattutto insieme a lui, Cesare Cremonini con Ora che non ho più te.

0: con Luna Piena qui su Rai Radio Tutta Italiana, ancora prima Dolce Nera con Ci Vediamo a Casa, ancora prima Cesare Cremonini, che è protagonista tra qualche giorno, ma che tra qualche giorno, domani e dopodomani, di due concerti già sold out al Circo Massimo qui a Roma. Quindi per chi ancora non avesse, tra virgolette, avuto la possibilità di vederlo, è in tour anche quest'anno, l'anno scorso allo Stadio Olimpico e quest'anno invece al Circo Massimo. Io ci andrò? Ovvio che sì. Allora, veniamo un po' a noi, capiamo un po' di cosa dobbiamo parlare. Ovviamente come prima rubrica, perché abbiamo appena iniziato la diretta, parliamo di benessere. Dopo 5 giorni passati correndo a destra e sinistra sui tacchi, senza tacchi, con le scarpe comode, con le scarpe scomode, anzi addirittura chiusi proprio dentro scarpe strette, arriviamo a venerdì pomeriggio con i piedi letteralmente distrutti. Poverini, non gli diamo mai tanta importanza, eppure sono quelli che ci sostengono per davvero. Quindi il benessere oggi passa da un trucco facilissimo e soprattutto un trucco super economico per rigenerarli in pochi minuti: il massaggio con una pallina da tennis. Lo avevo anticipato già durante la sigla, so che bene o male, un po' perché abbiamo i cagnolini in casa, un po' perché amiamo giocare a tennis, un po' perché grazie a Sinner anche quest'anno abbiamo amato le gare qui a Roma e quindi abbiamo visto tutti in TV le sue performance, secondo me una pallina da tennis a casa ce l'abbiamo tutti. Allora, anche da sotto la scrivania, anche se state lavorando in casa, in ufficio, oppure siete comodamente seduti davanti il divano, davanti la TV sul divano per guardare un po' di programmi televisivi, togliete le scarpe, appoggiate la pianta del piede nudo sulla pallina e fatela rotolare avanti e indietro, semplicissimo, premendo leggermente dal tallone fino alle dita, con delicatezza, mi raccomando, non dobbiamo schiacciare, deve essere solo una leggera pressione. Questo movimento scioglie istantaneamente le tensioni della fascia plantare, riattiva la circolazione del sangue e manda un segnale di rilassamento profondo a tutta la schiena. È una coccola immediata, perché se magari non c'è qualcuno che ve la fate da soli, vi farà sentire davvero come nuovi, pronti ad infilare i sandali oppure anche a camminare a piedi nudi, o pronti per domani a indossare altre scarpe più o meno comode. Comunque andiamo incontro al fine settimana, magari vi farete una bella, lunga e intensa passeggiata e abbiamo bisogno di piedi rigenerati.
1: Sono le parole tue, no?

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

Per quanto mi riguarda, rimane la canzone più bella di questo Sanremo 2026. Marco Masini e Fedez con Mara Necessario qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, passiamo alla nostra rubrica delle notizie più pazze del mondo. Oggi voliamo in Australia, dove hanno trasformato la ciabatta più famosa dell'estate, cioè l'infradito, in una disciplina da record. Si tiene infatti il campionato ufficiale di lancio appunto dell'infradito. Le regole sono sicuramente bizzarre, ma rigidissime, come qualsiasi campionato che si rispetti. Allora, i concorrenti devono semplicemente infilare la ciabatta al piede e fin lì, lo sappiamo far tutti, no? E con un calcio volante, ma soprattutto un calcio acrobatico, la devono far volare via il più lontano possibile all'interno di una pista sul prato. Quindi scarpe indossate, magari si prende un pochino di rincorsa e poi con il piede stesso, mica con le mani o con un lancio acrobatico, no, proprio con il piede stesso, vum, si lancia la scarpa. Ovviamente vince chi la manda più lontano possibile. Addirittura durante l'anno, ovviamente facendo le prove, allenandosi, c'è chi studia proprio l'aerodinamica della gomma, no? E chi si allena tutto l'anno per trovare anche l'angolatura perfetta del lancio, perché poi a un certo punto il piede deve mollare la presa e deve sapere anche che traiettoria prendere. La cosa più divertente è che i lanci storti finiscono spesso tra il pubblico, creando dei siparietti esilaranti. Ovviamente non sono pericolosi, perché un infradito di gomma, anche se fosse lanciata con la forza più bruta del mondo, sicuramente non farebbe male. Come tutte le gare strane, nasce come un gioco da spiaggia tra amici. Oggi invece è una gara seguitissima che ci ricorda appunto come l'estate sia soprattutto un'occasione giusta anche per non prendersi troppo sul serio.

testa gira, gira, Fred De Palma qui su Rai Radio Tutta Italiana in questo venerdì. Si sente, no? Nell'aria che è venerdì. Sentite questo ritmo, siete pronti a ballare con me? Non adesso, perché ho un paio di cose da dirvi, ma sicuramente tra poco. Allora, adesso è il momento del nostro viaggio, il viaggio con la fantasia, sia per darvi un'idea, magari per una passeggiata fuori porta questo weekend, oppure per organizzare una vera e propria vacanza. Siamo ancora a giugno, c'è tempo, luglio, agosto, le meritate ferie, magari anche i primi di settembre, poi settembre un mese fantastico che in teoria ci dovrebbe aiutare a viaggiare ancora di più, invece molto spesso rientriamo al lavoro. Ma non temete, weekend ci sono sempre, tutto l'anno, basta solo avere la buona volontà il venerdì sera di preparare uno zainetto e via, e tornare poi la domenica sera, addirittura anche il lunedì mattina. Ci rigenera il weekend così? Assolutamente sì, sembra poco, ma a volte 48 ore bastano per goderci delle meraviglie del nostro paese. Oggi per esempio vi porto in Friuli Venezia Giulia, a Polcenigo, uno dei borghi più belli d'Italia, in provincia di Pordenone. Questo paese incantato si sviluppa attorno a delle spettacolari sorgenti di un fiume, del Gorgazzo, ed è un cratere d'acqua subacqueo, addirittura dai riflessi azzurro brillante che sembra un dipinto. Camminare per Polcenigo significa perdersi tra palazzi signorili, antichi mulini e ponti di pietra, e ogni volta che facciamo un viaggio del genere sembra davvero tornare indietro nel tempo. Il borgo è famoso perché? Perché c'è un'antichissima lavorazione ancora oggi del vimini per creare cesti intrecciati a mano che sono meravigliosi, quei bellissimi cesti che ancora utilizziamo per un picnic oppure per inserire delle bevande o del cibo e portarlo con noi, o addirittura fare anche un regalo. È la meta ideale soprattutto per questo fine settimana di giugno, anche perché è un luogo che conserva molto bene il fresco, quindi la temperatura fresca, è immerso in una natura rigogliosa dove il tempo scorre molto lento come scorre lenta l'acqua, e soprattutto potrete rigenerarvi passeggiando all'ombra dei salici e assaporando ovviamente i piatti tipici della tradizione locale in totale relax, anche perché noi italiani non ci muoviamo se dall'altra parte non troviamo cibo buono e vino buono.

primissimo successo di Tiziano Ferro, Perdono, qui su Rai Radio Tutta Italiana. 17:25, continua così la nostra diretta di questo venerdì 5 giugno 2026. Quanto venerdì, già è un giorno stupendo, poi che abbia il numero 5 ancora meglio. Torniamo a parlare un po' di musica, era da tanto tempo che non lo facevamo, soprattutto per le storie, per le curiosità, per i pettegolezzi che ci sono sempre dietro alla scrittura di ogni canzone, e questo spazio è dedicato alle grandi canzoni italiane. Visto che stiamo proprio agli inizi di giugno, non potevamo parlare di un brano che fa veramente raddrizzare le antenne a tutti. Sto parlando di Un'estate al mare, portata al successo da Giuni Russo nel 1982. Ma la sapete la storia? La vera storia? Ve la dico io. Dietro questo tormentone che ancora oggi cantiamo, nonostante siano passati 44 anni, questo tormentone che sembra in realtà apparentemente leggero, no, come testo, dietro questa scrittura c'è la firma di uno dei geni più profondi della nostra musica. Sto parlando di Franco Battiato. Battiato scrisse questo testo pensando proprio alla straordinaria estensione vocale di Giuni Russo. Solo lei veramente potrebbe cantare una canzone del genere, inserendo peraltro nel finale quei famosi acuti che imitano il verso dei Gabbiani, che ripeto pochissimi cantanti al mondo sarebbero riusciti a fare, se non appunto Giuni Russo. La canzone che unisce una melodia orecchiabile ad un testo ironico e anche un po' raffinato divenne un successo clamoroso, e ancora oggi, dopo più di 40 anni, basta sentire le prime note per farci sentire proprio già la sabbia sotto i piedi oppure la salsedine tra i capelli, e soprattutto la voglia di vacanza. È un vero capolavoro di intelligenza pop, ma è anche un brano che ha segnato la storia della musica italiana, scritto quindi da Franco Battiato ma cantato e interpretato da Giuni Russo su Rai Radio Tutta Italiana, Un'estate al mare. Shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala, shabala

0: Teri e Oggi.
1: Teri e Oggi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Lazza con 100 messaggi qui su Rai Radio Tutta Italiana a farci compagnia in questo venerdì pomeriggio insieme a me, Giulia Deri, fino alle 18, ma soprattutto insieme a voi. A proposito di messaggi che avete scritto al 334 604 5640, li leggo spesso, li leggo tutti e nel limite anche dell'impossibile provo a rispondervi. Grazie per avermi augurato un buon weekend, per me sicuramente sarà un weekend di relax, mi auguro anche per voi. Se riusciamo ad andare al mare sarebbe anche cosa buona e giusta, tutto dipende dal tempo, anche perché qui su Roma oggi è stata una giornata, devo dire, quasi autunnale, non nelle temperature ovviamente, ma nel cielo coperto o con qualche pioggerellina sparsa. Beh, il tempo si sa è un po' bizzarro soprattutto in questo periodo, ma noi viviamo sempre questo mood come se fosse estate. Allora, rimaniamo legati adesso a dei viaggi, no? Fuori dal comune, e andiamo negli Stati Uniti, precisamente nello stato del Michigan. Perché? Perché vi voglio far scoprire un'isola che paradossalmente si chiama Mackinac. Ora capirete perché, perché ha a che fare appunto con le macchine. In questo luogo affascinante, per carità, stupendo, le automobili sono state vietate per legge alla fine dell'Ottocento e il divieto, udite udite, è ancora rigidamente attivo. Gli unici modi per spostarsi su quest'isola sono a piedi, in bicicletta oppure a bordo di storiche carrozze trainate dai cavalli, proprio come nell'Ottocento. Anche i servizi di emergenza oppure di ritiro dei rifiuti utilizzano i cavalli per muoversi, quindi è davvero un divieto rivolto a tutti. L'aria, ovviamente, neanche a dirlo, è incredibilmente pulita e l'unico rumore che si sente su quell'isola lungo le strade è proprio lo zoccolo degli zoccoli o il tintinnio dei campanelli delle bici. Questa scelta, anche peraltro ecologica, oltre che per rispettare una legge dell'Ottocento, ha preservato l'atmosfera antica del luogo e ha trasformato l'isola in un paradiso unico al mondo, dove lo stress da traffico è totalmente sconosciuto.

e si vive ovviamente felici ad un ritmo di altri tempi, quindi ad un ritmo molto molto molto lento. Paradossalmente si chiama macchina ed è nello stato del Michigan, quindi niente auto, solo carrozze, bici, a piedi e basta, si viaggia solo così. Noi viaggiamo con la musica e con Vasco Rossi, questo è Ciao.

sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo che comunque tutto può.

canzone più che mai attuale, ma pensate che è del 1980. Qui i conti li so fare anche bene, sono esattamente 46 anni fa. 46, sì, 46. Meno male che li sapevo fare bene. Avevo un dubbio fossero 45, però ho detto non siamo più nel 2025, siamo nel 2026, contando anche i miei di anni, insomma non avrei dovuto sbagliare. Loredana Bertè in Alto Mare qui su Rai Radio Tutta Italiana. 17:53, la nostra diretta sta per terminare. Ho solo l'ultimo consiglio, l'ultimo spazio, appunto perché venerdì e voglio insieme a voi celebrare l'arrivo di questo fine settimana. Vi propongo tre idee davvero bizzarre da fare stasera appena tornate a casa, ma anche se volete domani o addirittura domenica mattina. Allora, intanto la prima è fare il falò dei vecchi pensieri. In teoria lo dovremmo fare ogni sera, giusto per ricaricarci fino al giorno dopo. Ma in questo caso, visto che la settimana è stata abbastanza complicata, raccogliamo tutte le cose storte che sono andate e le mettiamo da parte. Come? In questo modo. Prendete un foglietto, scrivete le scocciature o anche la scocciatura più grande che vi è capitata in settimana e bruciatela proprio con un accendino o sotto mettete però un portacenere. Così si volta pagina simbolicamente. La seconda idea è fare il brindisi all'alba. Domenica mattina, magari forse anche un po' meglio di domani mattina, perché a volte non si riesce il sabato a fare tutto ciò che si vuole, la domenica è un po' più lenta, un po' più calma. Quindi domenica mattina puntate la sveglia prestissimo, andate magari anche in terrazzo, oppure se abitate ad un piano alto di un palazzo va già bene anche il vostro balcone, comunque provate a stare il più in alto possibile, vedete voi come fare. E con un termos di caffè caldo, magari anche in buona compagnia, guardate il primo sole del mattino sorgere in silenzio, è uno spettacolo meraviglioso. Infine provate il cambio d'abito musicale, sempre stasera quando tornate a casa mettete una playlist di canzoni estive degli anni 90, un po' come quella di Loredana Bertè, ma sono andata anche un po' più indietro degli anni 90, fa 80-90 sicuramente, quei tormentoni tipo Righeira o non so, anche Fiorello quando ha tormentato l'estate con le sue spiagge. Ecco, fate questa playlist oppure date al vostro device l'ordine di scaricare un po' di canzone tra gli anni 80-90, mi raccomando estive, mettetela a tutto volume e preparate la cena, ma come? Ballando. Questo sicuramente vi fa rompere un po' la serietà della settimana e vi darà anche una carica incredibile, proiettandoci già subito per lunedì prossimo, e ovviamente vi aspetto qui puntuali alle 16:30. Intanto ultimo brano, arriva Fabio Rovazzi con Tutto Molto Interessante. Il tuo

0: Yeah. Tutto molto interessante. Fabio Rovazzi alle 17.59, proprio sul finire della nostra diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana. Che dirvi, ragazzi? Intanto il nostro pomeriggio insieme sta appunto per terminare, ma è stato piacevolissimo come sempre. Grazie di cuore per aver riempito le nostre linee di messaggi e per aver condiviso con me questo venerdì. Pronti per il weekend? Dai, che sta arrivando. Manca davvero qualche ora all'ufficialità, magari proprio alla fine della vostra giornata lavorativa, e poi si corre verso la libertà, verso il relax, verso il dolce far niente, verso magari una meta preferita. Io vi ricordo che questo weekend a Roma al Circo Massimo c'è Cesare Cremonini, sia domani 6 giugno ma anche dopodomani, sì, il 7 giugno, ha replicato, in realtà era solo una data, ma visto che ha fatto sold out in un batter di ciglia, ha programmato anche un'altra data, il 7 giugno, esattamente il giorno dopo, per permettere agli ultimi arrivati di poter godere di questo meraviglioso spettacolo. Poi mi raccomando, provate a fare i massaggi con la pallina sotto i piedi, oppure provate a ballare mentre preparate la cena, insomma fate ciò che vi pare, ciò che vi rende liberi, ciò che vi fa stare bene. Io vi aspetto lunedì alle 16.30 per una nuova puntata. Buon fine settimana a tutti, un bacio grande da Giulia Teri, è tutto, buon proseguimento di serata, ciao.
1: Teri e Oggi.
2: Teri e Oggi.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre. Francesco Renga, nato a Udine il 12 giugno 1968, ha coltivato fin da piccolo la passione per il canto. Il primo concorso che lo vede protagonista è quello fra band bresciane, denominato Desco Music. Renga ha solo 16 anni, ma già un'ottima presenza scenica. Il suo gruppo si chiama Modus Vivendi, fondati appena un anno prima con alcuni amici. Ma a quel concorso è iscritto anche un altro gruppo destinato a segnare la biografia di Renga, gli allora sconosciuti Precious Time, poi diventati Timoria. Fra la giovane band bresciana e il cantante in erba scocca il feeling e Francesco si trasferisce armi e bagagli, per così dire, da loro. Ottima scelta, a quanto pare, visto che l'anno dopo non solo il gruppo vince la seconda edizione del medesimo concorso, ma cambiato il nome appunto in Timoria, saranno il brodo di coltura in cui Renga ha modo di sviluppare il suo talento artistico per i successivi 13 anni. Alla fine del 1998, però, qualcosa si spezza e Renga lascia Timoria. Il suo ritorno sulle scene avviene da solista nel 2000 con l'uscita dell'omonimo Francesco Renga, un album che, a sentire le parole dello stesso Renga, non rivela ancora del tutto la potenzialità del songwriter bresciano. Esplode invece l'anno dopo, durante la per lui fondamentale partecipazione a Sanremo Giovani con Raccontami, che gli vale il premio della critica. Tracce, il disco della definitiva affermazione come solista presso il pubblico, esce nel 2002, contemporaneamente alla sua nuova partecipazione a Sanremo, questa volta tra i big, con Tracce di te. Francesco rappresenta una solida realtà nel panorama musicale nazionale ed è sempre pronto a stupire con nuovi intensi lavori. Uno dei suoi grandi successi è Angelo, canzone con la quale nel 2005 vinse il Festival di Sanremo. Ha due figli nati dalla compagna Ambra Angiolini, Yolanda nel 2004 e Leonardo nel 2006. Nel 2007 esce Ferro e Cartone, il suo quarto album. Nello stesso anno esce anche il primo libro di Francesco Renga, intitolato Come mi viene. Nel 2008 collabora con il gruppo sardo Tazenda nella canzone Madre Terra. Negli anni successivi pubblica Orchestra e Voce nel 2009, album che ripropone alcune canzoni italiane degli anni 60 e Un giorno bellissimo nel 2010.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. Nel corso della serata migliorano le condizioni meteorologiche sul paese. Le piogge iniziano a perdere di intensità al nord, mentre si esauriscono sulle regioni centrali. Cielo sereno al meridione. Domani al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi, in più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana con Maria Cristina Zoppa.
1: Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta. Oggi festeggiamo un incontro che abbiamo fatto tempo fa, anzi proprio all'inizio di Disco Rai, qui insomma per presentarvi un artista assolutamente emergente, che invece è diventato poi uno degli artisti più seguiti del momento. Anzi, a dirla tutta, la sua ossessione da 14 settimane consecutive prima in classifica, per la classifica dei singoli. Ai numeri in realtà non diamo tutto questo credito, visto che le classifiche sono abbastanza strane ultimamente, ma diamo credito ad un artista che presenta il suo nuovo album, che è Amatore, e parliamo di Samurai J, che in realtà finalmente lo presenta anche a 360 gradi. Sono tutte canzoni molto diverse tra di loro, ci sono delle collaborazioni molto interessanti come quelli con Serena Brancale piuttosto che Saif, che danno un po' certamente la sensazione di questa evoluzione del suono latino mediterraneo, come lo definisce lo stesso Samurai J, ma che danno anche l'idea del fatto che sia un cantante particolare, anche un po' cantattore, cosa che mi ha sorpreso molto proprio nell'ascoltarlo in questo album, che quindi io andrei a sentire insieme a voi anche in modo molto attento, se volete, e con quella curiosità che serve a tutta la musica che gira intorno, perché quando il pubblico restituisce un certo calore è giusto pure che si vada a studiare quello che diventa tra virgolette un fenomeno. Però, per come l'ho incontrato anche io più di qualche volta, vi posso dire che è un artista che ha ben chiaro in mente quello che sta succedendo e ha i piedi molto ben piattati a terra, quindi questo mi ha fatto un enorme piacere. E allora iniziamo con la canzone che ha dato un po' il via al fenomeno Samurai J e poi con la canzone che apre questo album, che è Legge del Karma. Legge del Karma è un po' più simile al mood Mahmood Blanco, però poi l'album parte in una direzione anche diversa, molto interessante, di cui parleremo con lo stesso Samurai J, che è stato ospite da noi proprio qualche giorno fa qui a Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana. No, no, no.

0: Ma bentornati a Disco Rai. Io sono felicissima perché praticamente nella prima puntata noi avevamo un Disco Rai futuro con Samurai J, che adesso è diventato più che certezza praticamente in 9 mesi in questa stagione di Disco Rai.
1: Un Disco Rai presente,
0: ammazza che presente, insomma un presente fatto di record, ma soprattutto di canzoni che raccontano anche un momento storico, no? Perché tutti dicono: ma com'è questa ossessione, questo successo pazzesco? Allora mi hai ricordato mio padre che mi diceva che durante la Seconda Guerra Mondiale o subito dopo la Guerra Mondiale c'era voglia comunque di fare festa, cioè anche in un momento così complicato, no? Di colorare almeno con la musica quelle che sono i nostri sentimenti, o no?
1: È sempre un momento per fare festa, sempre. Poi soprattutto in questo momento il mondo già è quello che è, quindi la gente vuole sicuramente sorridere. Penso che ci siamo riusciti con questa canzone, che questa è la cosa più bella.
0: Esatto, io veramente la sento nei mercati, nelle piazze, e mi emoziona molto, anche perché arriva da un artista che voi imparerete in qualche modo a conoscere proprio grazie a questo album, Amatore, che ha sorpreso molto anche me. Non che non me l'aspettassi, perché insomma della famosa Kazimma di Samurai J avevamo già parlato nell'intervista di settembre, però quest'album contiene tante cose e anche un'attitudine da cantattore, cioè io ti vedo anche pronta di ad esempio parto subito dalla Pula, che mi ha molto colpito. È divertentissima, cioè è fatta proprio bene, e tu incarni, è vero, in una parte, non è tutto sudamericano, poi così, lo spirito latinoamericano, ma anche l'attitudine a mischiare un po' di malinconia con quella che è l'attitudine poi teatrale che c'è nel mondo latino, no?
1: Certo, certo, ma infatti per questo mi piace chiamarla latino-mediterraneo, quest'onda che stiamo portando, perché c'è tanta italianità e c'è tanto sound latino, quindi è un mix micidiale secondo me.

0: ed è micidiale quando tu incontri artisti speciali, come parto subito da Serena Brancale, cioè in questa disgraziata, dove c'è vero, cioè, c'è un divertimento che io non lo so, proprio vai ad attingere, anche essendo molto moderno, alla grande tradizione culturale anche italiana, no?
1: Certo, certo, ma lo spirito, cioè il senso era proprio quello di fare questa lite tra marito e moglie, proprio classica coppia italiana. E riprendere pure un po' quella che era la vibe di Mina Celentano, no?
0: Che t'ho già di, infatti, esatto. Ho pensato a quella.
1: Esatto. Poi c'è pure tanta napoletanità in questo brano, perché mi ricorda pure molto un po' le cose di Carosone, un po' Federico Salvatore, mi ricorda un po' tutti.
0: Madonna, hai citato Federico Salvatore.
1: È molto Federico Salvatore quel brano lì.
0: Sì.
1: C'è quel vedi che faccio prima.
0: Ma
1: che
0: tu tutta questa cosa, sei giovanissimo, chi te l'ha data?
1: La musica, a me piace la musica.
0: La tua ossessione.
1: Certo, certo, quindi comunque ascolto tutta la musica e poi soprattutto è la mia terra. Tanto cultura degli artisti della mia terra, sicuramente, perché andavano scoperti. Poi a parte da piccolino, Tony Tammaro, Federico Salvatore, c'era tutto quel filone lì, mia zia le adorava e me li faceva ascoltare sempre.
0: Ecco, c'è sempre una zia di me, lo dico sempre pure a mio nipote.
1: Sì.
0: C'è una zia che ti deve iniziare a
1: questo. Sì, ma le migliori reference la mia famiglia me le ha date, questo è poco ma sicuro.
2: Me ne vado.
3: Disgraziata, dove vai?
2: No, me ne vado.
3: Vieni un po' qua, disgraziata.
2: No,
3: vieni qua, disgraziata.
2: Non voglio venire.

0: negoziato.
1: No, ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite, non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
2: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiatori,
1: il corteggiamento. Mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco. No,
2: rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qua. Dai, facciamo pace.
1: Vabbè, ya.
3: Allora, anche Edoardo Bennato, sai che lui si faceva chiamare Gio Sarnataro?
4: No, questa cosa non la sapevo.
3: No, quello allora devi ascoltare, perché tu sei un po' Gio Sarnataro. Cioè, era un periodo particolare, lui andava proprio per piazze, palazzi, così, a fare i concerti come Gio Sarnataro. Ed era una cosa straordinaria, cioè altro che cultura, era un afrobeat napoletano, sudamericano, era pazzesco, e me l'hai ricordato.
4: Vado
3: anche.
4: Vado subito a recuperarmi, ti dico la verità.
3: Sì, di Edoardo, ma mi fai Gio Sarnataro? E lui si trasformerà in Gio Sarnataro, perché poi parlava come Gio Sarnataro, e quindi...
4: È geniale questa cosa.
3: Sì, sì, la potresti fare anche tu, perché...
4: Infatti il mio cervello sta un attimo...
3: Stai elaborando, sì. Sì, di avere una doppia identità.
4: Sì, Jenny Lover.
3: Ma infatti tu hai tante identità, ma guarda che c'è
4: Jenny Lover,
3: no,
4: spack.
3: Ma scusami, anche perché tu con un cognome del genere che hai usato anche per, insomma, ma, cioè, è proprio preciso quando si dice nomina su nomina, cioè tu c'hai proprio un destino, capito? Però diciamo che amatore è anche, tu ami comunque fare anche incontri musicali, ovviamente da citare subito quello con Saif in Malatino. Che incontro è stato e che cosa poi rappresenta?
4: Guarda, l'incontro è stato molto divertente, perché per quanto si possa pensare che la collaborazione sia avvenuta dopo Sanremo, perché comunque c'è stata tanta amicizia tra me e lui durante Sanremo, perché ci scambiavano per la stessa persona, perché le mamme, perché
3: sì,
4: tutta una serie di analogie comunque che abbiamo avuto io e lui. Però il brano è nato in realtà prima, è nato a dicembre, da una casualità. C'è stato Mace che ci ha uniti senza saperlo. Cioè Mace aveva un mio ritornello vecchio di 4-5 anni e ha fatto mettere una strofa Saif su questo ritornello. Ci ha uniti, quindi io poi scrissi a Saif su Instagram, dissi: guarda, mi è arrivata sta strofa, bello, becchiamoci. Ci siamo beccati e è nata Malatì, molto semplicemente.

0: Perché tra l'altro voi avete, cioè, questo parallelismo, anche se non avete la stessa origine, le stesse radici.
1: Per qualche motivo la gente ci ha associati, sarà la Treccina, sarà le mamme, non lo so, però.
0: Perché per, cioè, questo fatto di rispettare, di parlare molto della mamma, in realtà vuol dire avere molto a cuore quelle che sono le proprie origini,
1: ovvio,
0: il proprio destino. Cioè, in questo, intervistandovi separatamente, l'ho ritrovato moltissimo, no?
1: Certo, ma sono un amatore. Se non amo la mia mamma, che amatore sono, scusa.
0: E poi questo indubbiamente. E poi la cosa incredibile è che avete anche un'autocoscienza molto forte. In questo periodo sono usciti degli album, Madame, Dito nella piaga, oppure lo stesso Rancore, che parlano di artisti che si bruciano facilmente. Voi sembrate avere una maturità che hanno i cantanti di 60-70 anni.
1: Perché nel mio caso, scusami se ti ho interrotto, ho parlato sopra, c'ho questo vizio a volte di accelerare.
0: Vai, mi piace.
1: Di fretta. Io personalmente, nel mio caso personale, questa che può apparentemente sembrare coscienza, in realtà frutto di tante sofferenze che ho avuto in passato, tanti momenti bui che comunque poi mi hanno consentito di prendere quello che sta succedendo adesso per quello che è, cioè senza capito, non è il momento, è la mia vita questo, anche se sembrerebbe esserlo, non lo è, cioè spero che ce ne saranno tanti altri, se non ci dovessero essere, amen, però è un momento. Pensiamo a costruire, cioè questo è il modo in cui io sto approcciando a questo periodo.
0: Infatti si capisce che lo stai gestendo con grande intelligenza e anche calma, che è la cosa importante in questo momento. Tanto è vero che l'album poi inizia con la legge del karma, che sarebbe nel tuo mood.
1: Guarda, la legge del karma è letteralmente la legge che regola i conti. Che regola i conti e sembra che li stia regolandoli, devo dire la verità. Sembra che il karma stia karmando, decisamente.
0: Spieghiamo anche a tanti ragazzi che ti ascoltano, mm-hmm, che non è che è stato tutto così casuale, no? Che tu arrivi, fai Sanremo, praticamente sei in questo momento il vincitore morale, ovviamente per i numeri che in qualche modo ti sostengono e anche per le persone come ti percepiscono, no? Però qual è stato il tuo percorso per arrivare fino a qua?
1: Percorso fatto di musica in primis, perché nasce dalla tenera età, cioè io suono la chitarra da sempre, ho fatto vari tentativi, ho avuto varie band, ho avuto già un percorso infinito prima di Samurai J, quindi dai 12-13 anni fino ai 18-19 che poi ho creato Samurai J. Poi c'è stato Samurai J, l'Exploit un anno dopo che ho fatto uscire il primo singolo, poi il disco, quindi la firma, quindi il futuro assicurato, tutto bellissimo, la firma in major, boom, Covid, crolla tutto.
0: E quello è crollato tutto per tante persone.
1: Beh, con la prima hit nazionale proprio quando c'è il Covid, quindi salta tour, salta firma copia, salta tutto. Poi bye bye, seconda hit mia quasi nazionale popolare, un minimo, seconda ondata di Covid, chiusa di nuovo, un altro tour annullato. Poi l'EP che non va, poi i singoli così che spaccano, poi mi riperdo, poi un disastro, ricostruisci la squadra mille volte, mille delusioni, mille problemi, e poi adesso ho trovato le persone giuste, ci sono le giuste energie, ci stiamo divertendo e ci sono i frutti poi di questa roba qua, perché se tu approcci la musica in questo modo, che ti diverti, sei te stesso e non guardi ai risultati, non guardi le aspettative, non te ne freghi di tutta sta roba qua che è inutile. Cioè, bello, gratificante sicuramente, ma non deve essere mai l'obiettivo primario da seguire. Il risultato, la carriera si fa con tante di queste cose qua. Per questo ti dico, un momento bello, fantastico, però andiamo avanti, pensiamo a fare.
0: Sei molto pratico in questo. Posso dire, io abito un'ora e mezza da Napoli, un'ora e mezza da Roma, un'ora e mezza da Napoli. Io quando vedo Napoli, io sento questa concretezza, lo sai? Cioè, la gente forse non conosce bene Napoli, però
1: l'arte si arrangia.
0: Sì, cioè i napoletani, cacchio, cioè è vero, anche nelle situazioni quando dicono risorgere da situazioni anche complicate, e trovano sempre una via, e anche non con un buon umore che è un'incoscienza, però come dire, vabbè, ci sono, tanto fino a che ci sono possiamo tentare. E questa
1: infatti
0: è la
1: c'è un detto, dice, un napoletano si fa sicco ma non muore.
0: Ah, capito? Sì, non lo conoscevo.
1: Il napoletano si fa magro, si cosecco ma non muore, trova sempre una soluzione, capito?
0: Ah, vedi, questo non lo conoscevo, quindi per quanto
1: importante
0: frequento Napoli, però non lo conoscevo. E mi rego allora a mala suerte, no? Che tu, insomma, hai inserito in questo album anche con una certa emozione, devo dire.
1: Certo, un brano super crudo, cioè proprio si sente proprio che è stato registrato di getto, e soprattutto lo sento tanto, pure quando in questi giorni stiamo facendo le prove per il tour. Bello pesante quello lì, proprio a livello emotivo è una chicca, secondo me il disco è una perla,
0: sì.
1: Non per tutti, me ne rendo conto, però chi ci si affezionerà se la porterà dietro per tanto.

0: morte.
1: Era mi Candido, perché insomma comunque l'ho sottolineata in modo particolare. E chiudiamo con Si tenga a te, ovviamente questo.
2: Ma più importante, per ovvi motivi, featuring mamma, quindi secondo me è un cerchio che si
1: ma
2: chiude.
1: Ma come l'hai convinto? Cioè, nel senso, è già una cosa che facevate a casa da tempo oppure?
2: Abbiamo sempre cantato, mia mamma ha sempre cantato per passione, qualche volta in chiesa, ho fatto un po' di cose.
1: Io pure però... matrimoni, un sacco di matrimoni.
2: Sì, sì, ma mia mamma, io da una vita gli dico che dovrebbe fare tipo le cerimonie. Però lei non si
1: non
2: convince.
1: Si impegna.
2: Non si convince, no, proprio. Già. Però lei ha sempre cantato e ha una grande voce. E ci tenevo a metterla in un disco mio. Sono anni che volevo metterla su una canzone, però amatore. Cioè, qua è tutto giusto, capito? Cioè, il disco dedicato alla mia famiglia. C'è una varietà di sound così. Quindi un pezzo così aveva senso metterlo in questo disco e aveva troppo senso metterlo con mia madre, perché è un brano, ne manco un brano, è 1:30 proprio di... Non lo so, è un'emozione raccolta in musica, e quindi ci immaginavo troppo questo momento madre-figlio che andava a spezzare il disco. Che
1: no, accompagnava... tra l'altro devo dire che sia nella Pula che Si tenga a te invece sono molto utili per capire il proprio amatore, nel senso samurai jay artista.
2: Esatto. Cioè,
1: hai fatto benissimo ad inserirli, perché creano quel ponte in cui comunque uno poi si ritrova in un ambiente e capisce meglio chi sei, no?
2: Rendono il disco un disco, cioè, sì. Secondo me, perché sì. Si fa spesso l'errore di fare una raccolta di brani e chiamarlo album. Per me il disco deve essere un mondo, una dimensione. Tu lo ascolti, va ascoltato rispettando l'ordine delle tracce, perché sennò non vi ascoltate i dischi, cioè sì. I dischi per me si ascoltano così. E ti devono portare in una dimensione. Cioè, io questo è quello che ho sempre sognato. Per quanto riguarda l'approccio ad un album, ho sempre sognato di fare un disco come questo qua. Il mio primo disco io non ero pronto ad affrontarlo, quindi non ha questo. E si sono affezionate tante persone a quel disco, però non ha questa cosa del viaggio. Invece questo brano per me, dalla prima all'ultima traccia, è proprio una soundtrack tutto il disco, e questa cosa mi rende veramente...
1: Ma ancora è importante, infatti prima abbiamo detto quel CD, il vinile, perché io sono affezionata, tipo nero a metà, no? Cioè tu sai che percorso è, capito? Cioè, questo programma si chiama Disco Rai perché ci sono degli album, prima hai citato Mina Celentano, ti so dire dov'è che t'ha già di, cioè arriva dopo che a quest'Ali ha catturato il pubblico, e a quel punto c'è il divertimento tra di loro, citando tra l'altro la cultura ovviamente napoletana.

0: La Swift è una canzone che ti porta un po' altrove, no?
1: Quel ritornello è veramente bello, cioè veramente un altro pezzo difficile da cantare, quello proprio a livello emotivo, bella carica emotiva c'ha. E sicuramente è una parte di Samurai J, come, cioè questo disco si chiama Amatore proprio perché io ho tirato fuori un po' tutte le mie sfaccettature. Ci manca quella un po' più rock and roll, quella più metallara che
0: arriverà, arriverà. E mica tutto adesso devi fare.
1: In futuro sicuramente arriverà. Però sì, mi piaceva anche approcciare al napoletano in quel modo lì, rendendogli omaggio. L'abbiamo fatto sia col pezzo con Mamma, che comunque è proprio una classica napoletana, è proprio una roba muroliana quasi, no? Un po' Murolo, la roba con Mamma.
0: Bravo, hai citato un altro dio sulla terra.
1: Quindi avere pure una versione un po' più pop della Napoli, capito? Pulita, clean, mi piaceva. Poi quel brano lì veramente mi piace un sacco, un brano che ho lavorato con alcuni amici miei, che avevano quest'idea di brano e poi ci abbiamo messo le mani insieme. Mi ha emozionato dal primo momento che me l'hanno presentato.
0: Allora, questo è Amatore, vi ricordo solo tre date: 15 agosto e poi il 3 dicembre ad Olbia, e sì, poi il 3 dicembre sarai a Napoli,
1: Casa della Musica,
0: Casa della
1: 9
0: Musica,
1: dicembre Fabric Milano,
0: dicembre Fabric Milano,
1: in concerto proprio con la mia band, con tutti i pazzi scalmanati che mi porto dietro, più facce nuove. Sarà uno show incredibile, non
0: ecco,
1: vedo l'ora.
0: E noi puntiamo molto a questo show, e quindi Disco Rai, Amatore di Samurai J.
1: Amatore!
0: Grazie.

grazie ancora a Samurai J, a Gennaro Amatore, e devo dire, guardate, sono rimasta veramente molto favorevolmente colpita dalla sua cazzimma, come si dice, artetica, ma soprattutto determinazione. È un ragazzo che ha ben in mente quello che vuole, mi ha ricordato Olly, per dire, un artista delle ultime generazioni, quindi gli auguro di non essere travolto, ma insomma mi sembra molto molto lucido, e questa è una grande cosa, da questo successo, e di viverlo nel modo più sereno e proficuo possibile. Vi ricordo alcune date di Samurai J, 3, quelle più importanti ve le abbiamo ricordate anche insieme: il 15 agosto sarà ad Olbia al Red Valley Festival, il 13 dicembre a Napoli a Casa della Musica Federico I, e poi il 9 dicembre al Fabric di Milano, per dire, questi 3 appuntamenti molto importanti, ma ne sono usciti anche altri. Il 19 giugno sarà a Riccione, il 21 giugno a San Benedetto del Tronto e l'11 luglio a Gubbio. Comunque controllate sempre le date che riguardano Samurai J, perché sono in continuo aggiornamento. Noi ci lasciamo con questo duo di canzoni flamenco e ossessione, che ovviamente l'hanno caratterizzato fortemente, e appuntamento con le ultime puntate, quelle intere di Disco Rai. Poi torneremo anche a un best, e vi auguro ogni bene, e soprattutto ci saranno best, ci saranno poi delle finestre con alcuni eventi che seguiremo appunto come Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, godetevi questi giorni di sole, e insomma state attenti alle tempeste improvvise, che qui a Roma, insomma, questa settimana ne abbiamo avuta una molto ma molto importante.

0: Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto se vedo un Y10 11? Sta fermo con la mano. 12.
1: Che è Pippo.

0: ore 20. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, oggi ripercorriamo il 1973, un anno di musica, e non ora i fatti principali. 1 gennaio, gli stati membri della CE passano da 6 a 9 con la Repubblica d'Irlanda, il Regno Unito e la Danimarca. L'11 gennaio inizia il processo agli scassinatori del Watergate. Il 23 gennaio il presidente statunitense Richard Nixon annuncia che è stato raggiunto un accordo di pace per il Vietnam. 27 gennaio gli accordi di pace di Parigi pongono ufficialmente fine alla guerra del Vietnam. Il 17 maggio del 1973, strage alla questura di Milano. L'estremista Gianfranco Bertoli lancia una bomba a mano e uccide 4 persone. 26 agosto, a Napoli scoppia un'epidemia di colera. 23 novembre, l'austerity. Per contrastare la crisi petrolifera, divieto di circolazione delle auto nei giorni festivi, ulteriore aumento del prezzo della benzina, chiusura obbligatoria alle 23 per i locali pubblici. Il 17 dicembre, terroristi palestinesi attaccano un aereo della Pan Am all'aeroporto di Fiumicino, provocando 30 vittime. Fuggono con 14 ostaggi. Moriva l'8 aprile del 1973 il pittore spagnolo Pablo Picasso. Bruce Lee, celebre attore, moriva il 20 di luglio. Si spegneva Salvatore Allende, il politico cileno, l'11 settembre. Anna Magnani, la celebre attrice italiana, si spegneva il 26 settembre. Sanremo del 1973 lo vinceva Peppino Di Capri con Un grande amore e niente più. Al secondo posto Peppino Gagliardi, Come un ragazzino, e al terzo posto Milva con Da troppo tempo. Adesso un anno di musica, il 1973, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Meteo Radio. Nel corso della notte migliorano le condizioni meteorologiche sul paese. Le piogge iniziano a perdere di intensità al nord, mentre si esauriscono sulle regioni centrali. Cielo sereno al meridione. Domani al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi, in più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così.

0: figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Emma Marrone, o semplicemente Emma, nasce a Firenze nell'84. Nonostante sia nata in Toscana, vive ad Aradeo, in provincia di Lecce, e il padre, Rosario, chitarrista in una band, che le trasmette la passione per la musica. La giovanissima Emma inizia così fin da piccola ad esibirsi. Dopo aver conseguito la maturità classica, tenta di sfondare in campo musicale. L'esordio importante arriva con la partecipazione allo show di Italia 1 Superstar Tour. Nell'autunno del 2003 porta Emma alla vittoria insieme a Laura Pisu e Colomba Pane. Forma le Lucky Star. In parallelo al progetto Lucky Star, Emma Marrone forma un altro gruppo insieme al bassista Simone Melissano, al chitarrista Antonio Tunno e al DJ Corbella, dal nome Miur. Ottengono un contratto con la Dracma Records e registrano tra agosto e settembre 2007 un album eponimo con 10 brani che esce all'inizio del 2008. Con la trasmissione di Canale 5 Amici, Emma Marrone raggiunge il successo. Tra il 2009 e il 2010 partecipa e vince la 9ª edizione del talent show. Successivamente, nella primavera del 2010, pubblica un EP dal titolo Oltre, che viene lanciato attraverso la promozione del brano Calore. Con il successo del disco arriva anche un contratto come nuova testimonial per il marchio di vestiti e gioielli Fix Design. Ad aprile 2010, Oltre viene certificato doppio disco di platino. 28 maggio, Emma partecipa ai Win Music Awards, dove viene premiata con il multiplatino da Gianna Nannini, di cui la cantante salentina è da sempre grande fan. Nell'autunno successivo pubblica il suo primo disco di inediti, A me piace così. Il disco è anticipato al singolo Con le nuvole e viene certificato disco d'oro. Emma Marrone calca il palco dell'Ariston per partecipare al Festival di Sanremo. Siamo nel 2011. La cantante affianca il gruppo Modà presentando in gara il brano Arriverà, che alla fine della manifestazione ottiene il secondo posto. Torna l'anno successivo, Sanremo 2012, e questa volta si laurea vincitrice con il brano Non è l'inferno. È nuovamente sul palco per l'edizione 2015, ma questa volta veste i panni della valletta o conduttrice insieme ad Arisa, affiancando Carlo Conti.

Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana. Tutta Italiana, tutto l'anno.

0: Meteo Radio. Nel corso della notte migliorano le condizioni meteorologiche sul paese. Le piogge iniziano a perdere di intensità al nord, mentre si esauriscono sulle regioni centrali. Cielo sereno al meridione. Domani al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi, in più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Su Rai Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
2: Quando si vuole criticare, se non addirittura deridere, la musica italiana, si fa riferimento alle sue melodie appassionate, i testi sdolcinati e la rima cuore amore. D'altronde il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al pubblico più maturo. Nella nostra tradizione esistono canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana vi proponiamo in 30 minuti una selezione delle più belle dagli anni 60 ad oggi, che potrete ascoltare tutti i giorni in due appuntamenti, alle 10 e alle 16.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo.

straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo, ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio, con una speranza anche in mare aperto.

0: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 6 giugno. Oggi al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi, in più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente, oggi ripercorriamo il 1973, un anno di musica, e non ora i fatti principali. 1 gennaio, gli stati membri della CE passano da 6 a 9 con la Repubblica d'Irlanda, il Regno Unito e la Danimarca. L'11 gennaio inizia il processo agli scassinatori del Watergate. Il 23 gennaio il presidente statunitense Richard Nixon annuncia che è stato raggiunto un accordo di pace per il Vietnam. 27 gennaio, gli accordi di pace di Parigi pongono ufficialmente fine alla guerra del Vietnam. Il 17 maggio del 1973, strage alla questura di Milano. L'estremista Gianfranco Bertoli lancia una bomba a mano e uccide 4 persone. 26 agosto, a Napoli scoppia un'epidemia di colera. 23 novembre, l'austerity. Per contrastare la crisi petrolifera, divieto di circolazione delle auto nei giorni festivi, ulteriore aumento del prezzo della benzina, chiusura obbligatoria alle 23 per i locali pubblici. Il 17 dicembre, terroristi palestinesi attaccano un aereo della Pan Am all'aeroporto di Fiumicino, provocando 30 vittime. Fuggono con 14 ostaggi. Moriva l'8 aprile del 1973 il pittore spagnolo Pablo Picasso. Bruce Lee, celebre attore, moriva il 20 di luglio. Si spegneva Salvatore Allende, il politico cileno, l'11 settembre. Anna Magnani, la celebre attrice italiana, si spegneva il 26 settembre. Sanremo del 1973 lo vinceva Peppino Di Capri con Un grande amore e niente più. Al secondo posto Peppino Gagliardi, Come un ragazzino, e al terzo posto Milva con Da troppo tempo. Adesso un anno di musica, il 1973, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,